0: theflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

meglio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.

0: Sono tempi difficili, bisogna accontentarsi di una replica.
1: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
2: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Un frizzante buongiorno, benvenuti sulle frequenze del 103.100. Comincia su delle brandi in uno studio perfettamente pulito, lindo. Si vede che la signora Rosa è passata col suo piumino, ha pulito tutto e ora siamo qua pronti per fare la trasmissione.
3: Ecco, si vede che anche la sua segnalazione è stata ascoltata,
1: certo,
3: si è rivolto in alto. L'unica cosa che io ho un po' di dubbi, cioè io spero che non l'abbia raccolto col piumino quello che c'era qui, perché il fango, diciamo così, fango, ma non era fango, cioè, e piumino, mi sembra che sia una coppiata demoniaca.
1: Sì,
3: insomma,
1: è vero, è vero, è vero. Beh, comunque pulito, questo è l'importante, ed è pulito e quindi ci permette di andare a bomba a fare cultura, che è un po' la nostra mission.
3: E parliamo, dottore, parliamo di filosofia.
1: E in questo caso ringraziamo la redazione Cultura di Radio Città Fujiko che ci ha passato questa velina.
3: I tre insegnamenti della filosofia cinese sono il buddismo, il confucianesimo e il taoismo.
1: Sì.
3: Queste dottrine qui sono i pilastri su cui si regge una buona parte della cultura orientale. Questo sappiamo tutti.
1: Sì.
3: Ma negli ultimi anni sta crescendo l'importanza del Tawanga Ngoi.
1: Tawanga Ngoi, mai sentito.
3: Adesso lei che è dottore, lei ci spieghi i principi di questa arte marziale di cui lei si vanta di essere maestro e sacerdote.
1: Io il Tawanga Ngoi, poi l'Ngoi proprio mi suona anche male, non ne so niente. William Piana e Rachele Copparoni ascoltano sempre Giù dalle brande.
4: Moche, ma vi scoppia la balla?
5: Cosa dite, ma siete impazziti?
6: Giù dalle brande, un anime con senso.
1: William Piana e Rachele Copparoni ascoltano sempre Giù dalle brande.
4: Moche, ma vi scoppia la balla?
5: Cosa dite, ma siete impazziti?
6: Giù dalle brande, un anime con senso.
1: Di nuovo in diretta un ospite importante, la professoressa Marestella Marulli, docente di latino e greco al Liceo Classico Tambrone, un'eccellenza bolognese, una delle scuole che forgia la nuova classe dirigente, che ci racconta un po' dall'interno queste dinamiche scolastiche che forse abbiamo un po' dimenticato, no? Buongiorno prof.
7: Buongiorno.
1: Come andiamo le cose al Tambroni?
7: Ma.
1: La scuola sta per finire.
7: Alla marinara.
1: Alla marinara?
7: Molta acqua e poco pesce.
1: Ok.
7: Tutti aspettano con ansia le vacanze.
1: Ormai sta finendo la scuola.
7: Gli studenti, che quelli sono subumani.
1: Ma no, sono ragazzi.
7: Lasciate fare, sono subumani, ma senza bombole. Sono sub senza bombole.
1: Okay.
7: Quelli fanno una vita in apnea.
1: Vabbè.
7: E possono, invece che venire a lezione quando ci stanno le vacanze, delinquere.
1: Ma no, beh, delinquere.
7: Indulgere in droghe e sesso.
1: Ma no.
7: Senza il nostro indispensabile freno.
1: Ma non è che appena sono fuori si drogano.
7: Noi siamo il freno di stazionamento di queste carrette.
1: Ok.
7: Ma pure i miei colleghi professori.
1: Anche loro hanno voglia di vacanza.
7: Che invece dovrebbero essere felici di stare in trincea a mietere vittime e a combattere.
1: Invece no, quegli infingardi sono contenti di andare in ferie.
7: Ma io li sento, li ascolto, li odo. In sala professori ci sta la Mandelli di storia. Babbo. Che vuole farsi una crociera nel Mediterraneo, sperando di incontrare un facoltoso vedovo.
1: Ognuno ha le sue speranze.
7: Totani. Che quello dovrebbe stare in pescheria.
1: E invece viene a scuola.
7: Totani di scienze. Al
1: classico scienze conta pochino, effettivamente.
7: Che vuole andare a Dubai, quando per lui Dugliolo è pure troppo.
1: Vabbè, farà quel che vuole con i suoi soldi.
7: L'altro giorno non ce l'ho fatta a trattenermi, sono sbottato, devo dire, non ce l'ho fatta più, non ce l'ho fatta più a trattenermi. Le vacanze, io ho detto con un tono di voce perentorio, pur un poco alto, lo ammetto, sono il momento in cui si affilano le armi.
1: Certo, ci
7: è
1: si
7: il
1: prepara.
7: Momento in cui si studia la loro psicologia, la loro, quella dei subumani.
1: Degli studenti, sì.
7: Per cercare di affondare le lame nei punti deboli, andare in vacanza è diserzione.
1: Addirittura, diserzione.
7: E con questo velato ammonimento speravo di farli riflettere, di farli riflettere. Invece la Barilli.
1: Cosa insegna la Barilli?
7: Ma che insegna la Barilli?
1: Non lo so.
7: Insegna la storia della pasta, non so, come con la filosofia dello spaghetto. Che...
1: Non lo so, io non conosco la Barilli.
7: La Barilli mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto... Scialla, Marulli, scialla. Che mi pareva un brano rap.
1: Scialla, Marulli, scialla.
7: E tutti si sono messi a ridere, ridevano. Delle risate. Quindi me ne sono andata, devo dire, amareggiata. Lo so che l'insegnamento è una vocazione, una missione, a questo punto devo dire, minoritaria.
1: Sì.
7: Comunque sfogherò la mia amarezza, rompendo qualche parabrezza ai colleghi, così che con la spesa della riparazione in vacanza non ci possono andare. E chatterò su www.latinoegreco/insegnanticolcoltello.com con altri come me che non si rassegnano all'ignavia.
1: Alle resistenti
7: che non si insegnano all'ignavia, alla scia della scuola di oggi.
5: Giuda le Brande, il programma con più tentativi di imitazione. Tutti riusciti meglio dell'originale.
1: Di nuovo in diretta, ora tiriamo la volata al dottor Piana perché parliamo di arte e il dottor Piana dopo seguirà con Breakfast Club e ne parlerà in maniera più diffusa, ma noi qua assieme a Luigi Filippis che è al mio fianco cerchiamo di dare una lettura un po' inconsueta, cerchiamo di valorizzare delle opere d'arte che i più non considerano, perché il patrimonio artistico italiano è così importante che veramente lascia delle zone d'ombra che noi andiamo a scoprire con la lanterna del nostro Luigi. Buongiorno Luigi, di cosa parliamo?
8: Buongiorno. Adesso noi siamo i gregari del dottor Piana, tiriamo la volata. E la volata si porta al restauro dell'imponente decapitazione di Giuda il Fetentone.
1: Giuda il Fetentone, sì. Di chi è questo quadro?
8: Del Farlocco da Forlì. Durante questo restauro sono emersi particolari inediti.
1: È perché trascurate le opere d'arte, i quadri si ossidano, diventano più scuri, si perdono a volte dei dettagli importanti.
8: Anche l'osservazione finora, che c'è stata finora sul quadro, anche denota una scarsa attenzione, perché ci si era sempre concentrati sulla figura appunto del traditore. Ecco,
1: ricordiamo il titolo, la decapitazione
8: di Giuda il Fetentone.
1: Ecco, quindi chiaro, cioè, tutto sommato non c'è molto da scoprire.
8: Il traditore è inginocchiato e sulla sua testa, ecco, si cala appunto lo spadone
1: dell'inquisitore. Con un salto temporale che non stiamo a sottolineare, ma forse significa qualcosa.
8: Tra fiotti di sangue, ecco. E la sua testa rimbalza a terra con graziosi, delicatissimi ghirigori.
1: Esatto, questo è quello che si è sempre visto, quello che conosciamo un po' tutti. Solo che da Piana anche lui l'ha visto, questo qua.
8: Ecco, e la critica ha anche sempre evidenziato la figura dell'inquisitore. In canottiera con un gran sfoggio di muscoli, appunto sta brandendo questo
1: spadone. Cioè della forza per tagliare.
8: Ci si è fermati quindi ad una lettura militante, ma come abbiamo detto superficiale.
1: Invece,
8: togliendo la polvere dei secoli e le ossidazioni che, come ha detto giustamente, aveva reso cupo e oscuro il quadro, sulle messe particolari che gettano una nuova luce sull'opera, sì, e che prima era diventata invisibile, come il dolcissimo gattino,
1: un gattino
8: che gioca con il gomitolo accanto ad una pozza di sangue.
1: Ah, ho capito, ma che cosa aggiunge il gattino?
8: Lodandosi le bianche zampine.
1: No, molto bello, ma non credo che cambi il significato del...
8: E la tortorella.
1: La tortorella.
8: La tortorella che premurosa raccoglie l'orecchio mozzato, forse per farne un nido.
1: Ai suoi tortorini.
8: E il cielo è azzurro, come a confermare, mm-hmm, che è una bellissima giornata per tutta la cristianità.
1: Certo, mentre, che, tranne Giuda.
8: Mentre la pulizia del quadro, sì, ha evidenziato sullo sfondo lo striscione. Ora si intravede lo striscione,
1: c'era
8: e
1: pubblico,
8: il messaggio
1: quindi
8: di speranza su questo striscione che il pubblico ha collocato, il pubblico che assiste all'esecuzione e che recita: ah, te la sei cercata. Hey, ho!
9: A Bologna, in via della Pietra 19, la boutique della Cava.
10: Escavatori, martelli pneumatici, nuovi e d'occasione. Tritolo in cariche per qualsiasi esigenza. Piccoli

0: Mamma, mormora la piscina.
1: Cosa fa? Su quella lo si sbaglia, vai.
0: Sì, sì, sì.
1: La patria. Mm. La famiglia felice.
0: Il babbo, e non facciamo la canzone per il babbo?
1: Il babbo è al fronte.
0: Ah, ok.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
6: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecostrio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

buongiorno. Potrei far polemica sul meteo, però oggi ci ha graziato, almeno per oggi pare che un raggio di sole si intraveda. No, no, non facciamo assolutamente una lamentela meteo, ma iniziamo con una prima colazione in diretta. Prima colazione in diretta con il Breakfast Club, al microfono in regia la voce di William Piana, che anche oggi vi accoglie non proprio puntualmente, un piccolo ritardo fisiologico dovuto appunto a programmazione in stagione 2026, che oramai insomma sono gli ultimi mesi di programmazione, quelli intensi che ci porteranno alle stagioni estive. Intanto procediamo con lettura delle prime pagine per la puntata odierna. Che sia un buon giovedì 14 maggio, un giovedì di forza che ci porterà in mostra, la mostra più importante nell'intersezione tra musica e arte, è Miles Davis. Un buon compleanno, sì, non è che sto a parlare di ricorrenza, centenario, semplicemente buon compleanno Miles, ovunque sia, il grandissimo genio del Novecento, probabilmente in ambito di ricerca musicale e percorsi rivoluzionari. Tante sono state le rivoluzioni portate da Miles Davis, ne riparleremo già in presenza con il curatore Enrico Merlin per Jazz Live. Lo troviamo perché la mostra merita tanto anche all'interno della rubrica A Regola d'Arte. Si parte però, per quanto riguarda le rubriche, con un ritorno, un Hello Dolly che dal grande schermo al piccolo schermo darà presentazione insieme a Stefano Migliore di Caucaso Film, Terra Incognita. Una ricca colazione anche quest'oggi, quindi, con tanta musica, brano del buongiorno, selezione musicale mattutina. Ricordo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Avremo anche l'estensione di frequenza, come ben sapete, con il DAB, con lo streaming da www.radiocittafugico.it. Sunshine After the Rain è il brano del buongiorno, che sia di buon auspicio. Per adesso Monday Michiru dal disco Jazz Brett apre la nostra playlist, e quindi con un buon ascolto e una buona colazione per la giornata odierna si parte. Che sia un giovedì di forza, ce n'è tanto tanto bisogno. A tra poco per aprire la nostra edicola. Buon ascolto.

0: Serata d'Angelica, 36esima edizione, ieri doppio concerto di cui vi parlerò domani, così mi collego a un last minute per presentare anche il weekend, e con Massimo Golfieri per quanto riguarda le immagini, la grafica del festival, mi sono perso in chiacchiere e abbiamo aggiunto, per questo 2026 diciamo che manca il profumo di gelsomino, di tiglio, di fioriture tipicamente primaverili. Anche Massimo ha notato tutto ciò e in effetti, come dargli torto, manca e come. Abbiamo provato un po' a scuotere alcuni alberelli per vedere se potevano diffondere un po' questa colonna olfattiva tipica della stagione, ma il tentativo è stato vano. Sunshine After the Rain, Live Monday Michiru dall'album Jazz Breath. Ora lettura delle prime pagine, le notizie di oggi, dalle 7.30 linea al GR di Popolare Network, rassegna stampa invece curata e condotta da Alfredo Pasquali dalle 9.30. Intanto lettura delle prime pagine offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Dire occhiello di privilegio come si può sentire per lei. Ispettore Tombale.
4: Ispettore, ma che dice?
3: Ispettore.
4: Ispettore.
3: Con fuochi fatui.
4: E per quanto tempo sta qua?
3: Quintana. O setta. Intanto Trini la confraternita pulitina, grazie.
4: Una pulitina.
0: E intanto Trini una confraternita pulitina, per l'ispettore Tombale. Ieri con il vigile urbano, oggi ispettore Tombale, un immenso Tognazzi, come se fosse Antani anche per lei. E ogni volta c'è un ceppo diverso di questo Antani, dal Corriere della Sera, quindi apriamo. I contagi e i controlli, virus negativi, i primi esami sui casi sospetti isolati in Italia. Ecco, chiuso, poi non stiamo a riprendere il tema, piuttosto leggiamo il titolo principale. Meloni, sfida su tasse e salari. La Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD. L'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per famiglie e imprese. Il viaggio Trump in Cina, dialogo con sì per sbloccare i dazi e Hormuz, il viaggio tappeto rosso e bandierine, qui le immagini, guerre fredde, il summit dei giganti insicuri, Federico Rampini, l'intervista a Schlein che dichiara è un governo rinchiuso nel palazzo, la conclusione del Corriere della Sera, parla Caltagirone, MPS rimanga protagonista e tenga generali. Lasciamo il Corriere della Sera, io avrei tenuto anche Bonamico e Villalta, il compianto Marco Bonamico, il Marines, anche Villalta. Questa è la fortezza Virtus degli anni Ottanta. Gli appassionati e gli appassionati avranno certamente inteso il percorso cestistico. Comunque, Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, la Schlein aggiunge il governo ha fallito. Renzi dice così in maniera colorita, lui sempre, siete come la famiglia Adams. In certo senso, al che Trump incontra Xi in missione con le big tech. Bernie Sanders dice Donald pericoloso come Putin. Ma io avrei qualcosa da aggiungere. Comunque concludo con Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini, evviva. Lasciamo Repubblica alle 7.11 minuti, portiamo un po' di musica con Aleph 3 per la Compost Record. Torniamo tra poco con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. Aleph 3, Compost Record, a tra poco.

Never Be the Same, il brano che stiamo ascoltando ancora per Compost Record, Alif 3, Clockwork, il disco. E procediamo con il manifesto, titolo principale, manca tanto, una Meloni qua in versione Maddalena pentita, Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni e mostra di non avere idee per affrontare la crisi, dicendo fa un po' la vittima, pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto però, assicura, ma anche la presa sulla coalizione si allenta e la strada per finire la legislatura è ancora lunga. Sul tavolo il commercio, Taiwan e l'Iran, nessun pedaggio nello stretto di Hormuz, Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi, Washington, Pechino, quelle due superpotenze separate in casa. Senza rotta, la debolezza di una ex premier forte, industria al collasso, non c'è un piano e sparisce il Made in Italy. Chiudiamo a fondo pagina il manifesto, petrolio, allarme scorte, crisi energetica, l'Unione Europea pensa alle trivellazioni, poi la flottiglia verso Gaza, Milano procura a caccia di Propal. Lasciamo il manifesto, prendiamo allora il Fatto Quotidiano, titolo principale. A me m'ha rovinato la guerra, le solite scuse, in colpa il conflitto eppure il super bonus. Nel Premier Time, balle sulla crisi, appello a Calenda che soffre, destre divise, salta freni per Consob, Conte no a inciuci con Forza Italia. E vuole più fondi per la difesa. Crosetto le navi italiane a Hormuz anche senza ONU. Dite con la Lega sul riarmo. Grazie a Minetti, per curare il bimbo bastava il permesso. Il giudice Pavarin, ex presidente del tribunale di sorveglianza. Il generale promosso, ecco l'SMS dopo la spintarella a Mule. Vuole Patanegra. Beh, Patanegra direi che è un altro argomento ancora. Beh, può essere motivo di scambio, il blitz di Gratteri alle reti di spie sui VIP, contatti col giro Equalize, Trump va in Cina per maxi accordi, Unione Europea vaso di coccio, la flottiglia riparte e rischia subito l'abbordaggio IDF, voci dall'assemblea. Chiudiamo con le due righe sopra la testata, Starmer rinvia la crisi di un giorno per il discorso del re, ma oggi il ministro Streeting dovrebbe lanciargli la sfida dalla quarta via al viale del tramonto. Chiudiamo con il Domani, titolo principale, affari per gli Stati Uniti, Taiwan alla Cina, il difficile baratto tra Trump e Xi, appaltinato i più ricchi ai tedeschi, i dubbi del tycoon sull'alleanza agitano Berlino, il neogovernatore trumpista tra mercato e superclasse, Walsh è troppo ricco per la Fed. Più dei virus fanno paura i nostri governi, sovranisti e impreparati. A fondo pagina sui Domani, l'Enel su tariffe competitive, quei 90.000 euro all'avvocata nipote di Ignazio La Russa. La conclusione è così del Domani, che porta a termine anche la seconda pagina, la seconda parte di lettura delle prime pagine. Ieri sono passato al Disco d'Oro, ho fatto un giro un po' tra qualche vinile così per andare a spigolare e ho trovato un disco molto bello degli Spiro Gira che non avevo, Carnival, ve lo propongo, poi torniamo. Mi sono dovuto allungare un attimo per concludere la parte dedicata alla lettura delle prime pagine. Spiro Gira, non so la pronuncia esatta, però è una fusion easy listening molto bella. A tra poco.

0: Questa è tipica smooth fusion. Beh, Spyro Gyra ne sono gli alfieri, si può dire. Il disco è Carnival. Sono arrivate migliaia di usati al disco d'oro. Non è pubblicità, è un dato di fatto, anzi per appassionate e appassionati io consiglio una visitina, con tutto il tempo, la calma, da spigolare con attenzione. Concludiamo con il resto del Carlino, la parte dedicata alle prime pagine. Dal quotidiano felsineo, Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia, la premier sollecita il confronto con la minoranza e annuncia il via libera al nucleare entro l'estate, ma è scontro su tasse e super bonus. Renzi va all'attacco, il governo è come la famiglia Adams. Trump arriva da Xi con i manager tech, obiettivi terre rare e dazi al minimo. USA in Russia, lo storico vertice. Stall'Ormuz, Teheran non cede, lo controlliamo, minacce incrociate, crisi infinita. Al che cosa aggiungiamo ancora? Da Bologna, uno bianca e PM sentiranno la prima moglie di Gugliotta, la perquisizione nella casa in Friuli. La conclusione del resto del Carlino, per portare definitivamente la chiusura per quanto riguarda questa prima parte di Breakfast Club, con il giornale. Meloni via alla fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. Ecco, dalla premier stilettata a Conte sui danni del super bonus, poi rilancia sul nucleare. Un appello nel vuoto, l'opposizione sceglie il muro contro muro, il giornale della destra. Per quanto riguarda il vertice di Pechino, la sfida Trump, sì, dal tech all'Iran, il presidente USA in Cina, fra dialogo e nodo dazi. Meglio gli Adams del campo largo, dice Tommaso Cerno, e l'editoriale del giornale. Al che il caso antivirus, negativi 6 casi, l'allerta finirà a giugno, mentre la lettura delle prime pagine finisce ora. Per questa giornata di giovedì 14 maggio, siamo già a metà maggio, come passa al tempo. E dopo questa retorica conclusione vi lascio con Dimitri from Paris per qualche minuto, dopodiché linea al GR di Popolar Network. A tra poco.
1: How do I look?
2: Very good.
1: How do I look? How do I look? How do I look?
2: Very good. I must say I'm amazed.
3: I have a pretty stylish girl. A pretty stylish girl. A pretty stylish girl.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata.

0: Intervento. Ieri al Senato Meloni ha lodato se stessa e il suo governo, ma non ha dato risposte a chi chiedeva come affronterà la crisi causata dalla guerra. Si è limitata a un lungo spot descrivendo un paese che funziona. Unica novità, l'annuncio di una nuova legge delega per il nucleare. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. A Pechino si è appena concluso l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il presidente cinese ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Sul tavolo dei colloqui anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi e microchip. In diretta Roberto Festa.
1: Buongiorno. In un incontro sinora segnato da sorrisi, salame lecchi, la frase di Xi Jinping sul possibile conflitto per Taiwan introduce con brutale chiarezza il tema che sta più a cuore ai cinesi. Pechino considera Taiwan parte del suo territorio sovrano, quindi gli Stati Uniti devono smettere di mandare delle armi. Se Donald Trump pensava quindi di arrivare a Pechino e chiedere contratti, affari, senza pagare alcun prezzo, si gli ha ricordato che non sarà così. La frase inserisce quindi un elemento di incertezza in un incontro sinora particolarmente caloroso. Trump, lusingato dall'accoglienza che i cinesi gli hanno riservato, tappeto rosso, colpi di cannone, musiche trionfali, soldati che marciano a passo cadenzato, ha detto che Xi è un grande leader e che lui ci parla spesso al telefono per risolvere i problemi. Xi ha citato addirittura la trappola di Tucidide, la teoria secondo cui una potenza consolidata, allora Sparta, oggi gli Stati Uniti, e una potenza emergente, allora Atene, oggi la Cina, sono inevitabilmente destinate a scontrarsi. In una fase storica segnata da incertezze e tensioni, Stati Uniti e Cina devono evitare la trappola di Tucidide e collaborare pacificamente, ha detto il presidente cinese. Commercio, guerra in Iran, come gestire l'intelligenza artificiale sono tra i temi discussi tra le delegazioni cinese e americana. Nell'immediato non ci sono eccessive attese, ci si aspetta che la Cina annunci l'acquisto di aerei Boeing, energia, carne bovina, prodotti agricoli statunitensi, mentre gli Stati Uniti istituiranno un consiglio per il commercio con Pechino. Il vertice doveva però servire soprattutto ad attenuare le tensioni innescate dalla guerra commerciale di Trump e stabilire quindi un clima più collaborativo, proficuo. Con l'accenno a Taiwan, Xi ha però ricordato a Trump e all'America che la Cina oggi si considera superpotenza al pari degli Stati Uniti, con richieste e aggressive prerogative di potere che non possono essere aggirate. Omar.
0: Grazie, grazie a Roberto Festa. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Gli iraniani accusano il Kuwait di aver attaccato una delle loro navi e arrestato quattro dei suoi cittadini, mentre il governo israeliano ha rivelato che nel pieno dell'attacco contro Teheran il premier Netanyahu ha visitato segretamente gli Emirati Arabi e incontrato lo sceicco Mohammed bin Zayed, definendo l'incontro una svolta storica tra i due paesi. Gli Emirati Arabi hanno immediatamente smentito la notizia. Sul fronte interno iraniano, intanto, è stata liberata su cauzione l'attivista per i diritti umani e delle donne, l'avvocata Nasrin Sotoudeh, arrestata il 1° aprile scorso. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International.
2: Lei come Narges Mohammadi potrebbero essere tranquillamente il nuovo governo dell'Iran una volta libero, non c'è neanche bisogno di andarlo a cercare fuori, di farlo arrivare col paracadute da chissà quale parte del mondo. È una persona che ha un'aurea di leggendarietà, un'avvocata che ha difeso tutte le cause dei diritti umani più difficili a partire dall'inizio degli anni 10, non ha perso un movimento di protesta e quindi è una figura premiata a livello internazionale, conosciuta nel mondo, considerata l'erede di Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2011, quindi è temuta perché è riconosciuta a livello internazionale come una grande avvocata e un'interlocutrice importante. Con questa modalità del rilascio su cauzione le autorità iraniane si arricchiscono perché sono cauzioni milionarie e le persone sono sempre a rischio di essere arrestate nuovamente, come era successo proprio all'avvocata Sotoudeh il 1° aprile di quest'anno. Così come tante persone che hanno difeso i diritti umani, rappresentanti di minoranze etniche e religiose, persone giornaliste, persone che hanno lottato contro la pena di morte in questi anni, con purtroppo scarsi risultati perché ogni anno aumentano, però la loro testimonianza è importante.
0: In Ucraina si scava sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sul paese. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni, tra cui la capitale Kiev. 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Almeno 19 regioni colpite, 6 morti e decine di feriti. Alla fine di una lunga giornata è questo il bilancio che uno dei più lunghi e massicci attacchi russi contro l'Ucraina, come lo ha definito il presidente Volodymyr Zelensky, lascia ai servizi d'emergenza. L'aeronautica militare di Kiev ha parlato di quasi 900 droni lanciati dalle forze russe, utilizzando stavolta anche lo spazio aereo di Bielorussia e Moldavia. I diretti interessati al momento non commentano, ma per i vertici ucraini l'obiettivo era di sovraccaricare le difese aeree al fine di ridurre le scorte di contraerea per i prossimi attacchi. Inoltre, sostiene Zelensky, non può essere un caso il fatto che un attacco di tale portata e durata sia avvenuto proprio mentre il presidente Donald Trump si trova in visita in Cina. L'intenzione sarebbe quella di attirare l'attenzione sul conflitto in Est Europa e sulla sua importanza geopolitica. In ogni caso, il dossier russo-ucraino non dovrebbe essere al centro delle discussioni tra il tycoon e Xi Jinping.
0: Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento, che garantisce le libertà fondamentali come il diritto di parola. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele. La Global Suburban Flottiglia è pronta a ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia di Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando ad osservare il genocidio, hanno spiegato gli organizzatori. Veniamo alla politica italiana. La sola novità del lungo intervento di ieri al Senato di Giorgia Meloni è l'annuncio di una nuova legge delega sul nucleare per rilanciare la costruzione di centrali atomiche in Italia. Per il resto si è trattato di un lunghissimo spot con cui Meloni ha raccontato un paese stabile che colma i divari tra nord e sud e che ha rilanciato salari e occupazione. Ma nel suo discorso la Presidente del Consiglio non ha fornito ricette per affrontare la crisi economica, limitandosi a parlare di stabilità, che significa per lei arrivare alla fine della legislatura, e narrando un paese che non ci ascoltiamo. Marianna Filandri, sociologa.
4: È una fotografia dell'Italia molto generosa e che probabilmente non risponde a quello che gli indicatori oggettivi rilevati dai principali istituti di statistica rilevano. Il nostro paese è uno dei pochissimi paesi che vede i salari reali calati, le pensioni molto contenute, che non sono in grado per la maggior parte della popolazione di soddisfare quelli che sono i bisogni primari. Il lavoro si caratterizza per una grande insicurezza. Noi siamo uno dei paesi con la più alta differenza del lavoro a tempo determinato e un record drammatico, la quantità di persone che vivono in povertà assoluta e non hanno le risorse.

0: Dal grande schermo al piccolo schermo, oggi è un last minute che ci porta attenzione appunto a una produzione che abbiamo particolarmente a cuore. È un film caucaso diretto da Enrico Masi, qui con noi al telefono per approfondire, per conoscere anche nuove uscite in onda imminenti. Abbiamo per Caucaso Stefano Migliore. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti all'ascolto.
0: Che bello sentirti anche per telefono, oltre che ritrovarti in redazione. Questo è... Esisti siamo... anche telefonicamente.
1: Capito? Siamo ubiqui.
0: Esattamente, esattamente. Bene, poi sei bello mattiniero, quindi questo è un aspetto che ancora di più porta intensità a questo passaggio. Se ho capito bene, allora, dal grande schermo al piccolo schermo per Terra Incognita, questa produzione che dà una attenzione particolare a determinati aspetti d'attualità. Personalmente, un lavoro in musica, la colonna sonora di Fabrizio Puglisi è veramente molto molto bella. Detto questo, questa breve analisi legata all'original soundtrack, entriamo nel dettaglio di Terra Incognita, Stefano.
1: Terra Incognita è stato un lavoro veramente impegnativo. E io personalmente, insieme a Enrico, ho firmato il soggetto e ne ho curato la produzione, che abbiamo condiviso con una società francese. E, ci tengo anche a confermare, sottolineare come il supporto dell'Emilia Romagna Film Commission, della Film Commission di Torino Piemonte, così come i tanto attaccati e i famigerati contributi pubblici che ci hanno resi oggi bersaglio di maldicenze ignobili, abbiano contribuito alla produzione di questo film, che racconta due esperienze parallele, una che si svolge in Italia, da qualche parte nel Monte Rosa vive un nucleo familiare tedeschi, marito, moglie e cinque figli, che vivono in totale assenza di energia elettrica. Dall'altra parte del Monte Rosa, nel sud della Francia, è in corso la più grande sperimentazione e questo eroico sogno di una energia autogenerativa, autopoietica, ed è l'esperimento di ITER, che sogna di, tramite la fusione nucleare, di poter fornire energia infinita a tutto il mondo. Il film oggi ha un'attualità incredibile, seppure è stato girato tra il 2022 e il 2024, i temi che si affrontano sono temi di strettissima attualità, per quello che sentiamo raccontare oggi a proposito di allarmi nucleari e di energia nucleare, di questa energia che è tornata di nuovo alla ribalta, perché la nostra esigenza, il nostro fabbisogno energetico è crescente, perché è crescente la società dei consumi, purtroppo, nella quale siamo completamente immersi. E allora Terra Incognita interviene in questo dibattito. Non è un film partigiano, attenzione, non è un film di propaganda né per una né per l'altra soluzione. Abbiamo faticosamente selezionato questi due modelli di sviluppo, perché sono due modelli di sviluppo possibili, perché esistono, ma ognuno con le sue problematicità. Lo abbiamo fatto con un approccio che, mi permetto di dire, è caratteristico di Caucaso, e quindi è un approccio stilistico e artistico con precise caratteristiche. È un documentario girato anche con mezzi tecnici importanti. C'è stato un lavoro, come hai già sottolineato tu, sulla colonna sonora, molto importante, con Fabrizio Puglisi, un bellissimo percorso che continua anche sulla prossima imminente produzione di Caucaso. E siamo contenti quindi di dare notizia che a partire da domani pomeriggio, intorno alle 16:30, Rai 5 trasmetterà il nostro film, che già era uscito in sala, che già era uscito al Festival dei Popoli del 2024. Chi non potesse ovviamente seguirlo nella messa in onda televisiva, perché capisco che magari qualche adulto all'ascolto potrebbe avere ulteriori impegni, un qualsiasi venerdì pomeriggio alle 16:30, il film sarà poi disponibile su RaiPlay.
0: Certo.
1: Consiglio vivamente per chi lo vedesse tramite RaiPlay, di trappolare nelle impostazioni per vederne la versione originale, cioè con le originali voci dei personaggi, perché il film è in tre lingue e le politiche editoriali della Rai ci impongono di consegnare una copia con un doppiaggio italiano, che a mio personalissimo parere svilisce un po' il lavoro, per quanto ne renda più facilmente accessibile il contenuto, e quindi io di questo sono comunque contento. Ma per il pubblico più affezionato al cinema d'essè, al cinema per come nasce, c'è la possibilità di poterlo vedere anche in lingua originale con sottotitoli in italiano.
0: Quindi tema quanto mai attuale, soprattutto dopo i discorsi di ieri che abbiamo sentito e anche letto sui quotidiani poco fa, riportati anche dal GR che abbiamo appena ascoltato su deroga per quanto riguarda il nucleare, l'approvvigionamento energetico non solo in relazione all'energia ma anche soprattutto alla condizione umana in contesti di sopravvivenza poi che diventano globali. Seguendo queste storie, no? Quindi da una parte all'altra di questa montagna troviamo una famiglia che totalmente non usufruisce di queste aspetti e di queste risorse, e dall'altra parte la costruzione immensa, importante invece per quanto riguarda un autogenerarsi dell'energia con il nucleare. È un bello simoro, Stefano, è un bel confronto importante, insomma.
1: Avevamo stabilito che dopo l'esperienza di Shelter, che è il nostro film precedente, e tra l'altro anche questo è disponibile su RaiPlay, in cui raccontavamo la storia di una persona in transizione sessuale che cercava dalle Filippine di raggiungere il Regno Unito, e quindi è un film che è ambientato principalmente a Ventimiglia, in quella terra di frontiera attraversata dal passo della morte, e quindi dopo aver affrontato l'enorme imponente tema delle migrazioni, avevamo stabilito che il nostro prossimo film avrebbe dovuto parlare di ambiente. Ci eravamo inventati una storia di fiction che poi è finita nel cassetto. E durante quello strano periodo in cui tutti eravamo chiusi in casa e io diventavo anche padre per la prima volta, proprio in quelle settimane, facciamo questa scoperta di ITER, vediamo se mi ricordo l'acronimo, International Thermonuclear Experiment Reactor.
0: Ah, sì, sei perfetto.
1: Ancora fresco.
0: Ti è rimasto impresso.
1: Sì, ma sì, l'ho anche ripetuto qualche volta in pubblico, devo ammetterlo, però mi risulta sempre difficile. Facciamo questa scoperta su internet e il mio socio, nonché regista del film, Enrico Masi, invece si è messo in viaggio alla ricerca di un'esperienza che ha tirato in realtà dalla notizia che un ghiacciaio del Monte Rosa fosse in uno stato di grave e pericoloso regresso. Questa parte siamo riusciti, dolorosamente a documentare anche questa parte, sono immagini presenti nel film, ed è stato veramente un durissimo colpo a livello emotivo vedere un ghiacciaio che muore. È un'immagine veramente forte e penso anche tristemente rappresentativa del nostro tempo. Però c'è anche in Terra Incognita una sottotraccia di speranza. Vediamo nuove generazioni e ascoltiamo il racconto dell'esperienza di ITER dalle parole di un Amish mennonita americano che fu ovviamente ripudiato dalla sua famiglia quando scelse questa strada professionale, ma lui la sua attrazione per il mondo moderno, per il progresso lo ha portato oggi in questa posizione. E trovo molto affascinante la forza e l'energia con cui questo signore parla di questo esperimento come un esperimento di pace, come il più grande tentativo pacifista messo in campo dalle principali forze governative di tutto il mondo a partire dalla Guerra Fredda ad oggi. Di fatto, per quello che abbiamo visto noi, l'esperimento di ITER probabilmente ha anche una componente di tenere sotto controllo in una maniera ufficiale e più o meno pubblica quelli che sono le ricerche e gli sviluppi sul nucleare, certo, anche in termini bellici.
0: Sì, anche questo è un altro aspetto che poi è correlato, come la crisi climatica e come lo sfruttamento di risorse energetiche. E ti chiedevo in conclusione, così, un aspetto che ha un'altra realtà di comparazione con l'attualità. Questa famiglia, tra l'altro anche numerosa, no? Con cui chiaramente hai avuto modo di interagire, immagino.
1: Sì, certo, non senza difficoltà.
0: Ah, ok. No, ti volevo chiedere appunto com'è stata questo dialogo, ecco appunto questo motivo di interazione, Stefano.
1: Il rapporto con questo nucleo familiare è stato molto complesso. Abbiamo iniziato con un approccio molto partecipato e condiviso. Ma questi signori non sono questi signori che tra l'altro si sono rintanati in questo posto dove bisogna camminare con il loro passo 3 ore prima di raggiungere la prima strada, non il primo paese, la prima strada. Noi quando salivamo ce ne mettevamo 5 di ore. E per me, che sono un uomo di pianura, io vengo dal Tavoliere delle Puglie e sono cresciuto in pianura padana, per me è stata un'esperienza
0: importante,
1: estrema.
0: Esatto.
1: Il pater familias di questo nucleo è un laureato in filosofia che viveva in una fattoria, più o meno una comune dell'Algovia, e che scappò dopo che sulla sua pelle cadde la pioggia radioattiva di Chernobyl. A partire da questa esperienza si crea quindi il collegamento per noi narrativo, ma mano a mano che abbiamo proceduto con le sessioni di ripresa, con una serie di difficoltà, prima di tutto logistiche, perché quando si va lì su non ci si può andare in 35, la cinepresa funziona a batterie, devi partire con tante batterie tutte cariche, devi dormire in una capanna, eravamo in 7, in 8, dipende, poi ogni tanto partivano delle troupe ancora più ridotte all'osso, ma man mano abbiamo proceduto e discusso a lunghissimo per formalizzare la loro partecipazione, e quindi noi abbiamo un contratto con queste persone, ovviamente abbiamo delle liberatorie con queste persone, purtroppo il nostro processo creativo a un certo punto non è stato più di loro gradimento. Io ritengo che la rappresentazione di questo nucleo familiare nel film emerge come eroica. Secondo il loro punto di vista, invece, la loro rappresentazione non rende giustizia di quello che è il loro messaggio, certo, di quello che è la loro scelta di vita. E la frase che più spesso ci siamo ripetuti quando anche nei momenti più aspri di scontro è stata che cercavamo una esperienza estrema e l'abbiamo trovata.
0: Ci credo.
1: Questo nucleo familiare ha deliberatamente scelto di vivere lontano, il più lontano possibile dal nostro mondo, e noi siamo, tra virgolette, entrati in casa loro per rompere le scatole, con il loro permesso però.
0: Già. E questo è anche un altro motivo di riflessione importante a proposito di ossimori tra una situazione estesa, poi anche entrando in aspetti personali. Bene, Terra Incognita sarà in onda, in questo caso, su Rai 5 domani alle ore 16:30, mi pare.
1: Circa. Così.
0: Però ci sarà poi la possibilità con Radio Play di portarne una visione più da agio di chi per quell'orario di domani invece giustamente ha impegni. È un film caucaso, è diretto da Enrico Masi, scritto insieme allo stesso Enrico Masi da Stefano Migliore per Caucaso Film. Ci tenevo a questo esteso approfondimento. Concludo, l'immagine, la fotografia che ho qui davanti, tra l'altro, della bambina, della ragazza con questo cavallo che sta guadando un fiume, fa parte della famiglia, immagino.
1: Lei è una delle figlie, è la terza figlia, perché sono in questo nucleo familiare due figli che sono già usciti da questa condizione. Uno è andato e non si vede nel film, non siamo riusciti a coinvolgerlo. Oggi vive in Svizzera e, a quanto sappiamo, lavora nel settore della ristorazione. E un'altra figlia invece che compare nel film ha sposato un uomo della valle e vive, certo, comunque in una condizione, diciamo, meno estrema, ma comunque
0: sempre in una zona
1: con il resto della famiglia. Sì. E per chiudere, la cosa che tiene unita questa famiglia insieme ad altri abitanti della valle è la musica. E poi lascio a voi il piacere di scoprire come.
0: Bene, grazie Stefano per questo ampio approfondimento, per la messa in onda domani alle ore 16:30 su Rai 5 di Terra Incognita. Io ti auguro una buona giornata e poi ci vediamo in redazione, ok?
1: Ci vediamo sempre, ed è sempre un piacere.
0: A presto.
1: E giù dalle brande è ormai la nostra sveglia.
0: Certo.
1: Nell'universo in espansione di Radio Città Fujiko.
0: Alla prossima, grazie Stefano.
1: Buon
0: ti lascio
1: lavoro,
0: con la musica di Fabrizio, che è sempre una gran bella colonna sonora. Ciao,
1: ti ringrazio.
0: Caucaso Film, abbiamo allungato un po' questo Hello Dolly Last Minute perché Se avete ascoltato, veramente Terra Incognita merita. Domani su Rai 5, quindi alle ore 16.30, altrimenti su Rai Play la possibilità di visione più, diciamo, a vostro agio. Terra Incognita, Stefano Migliore, protagonista oggi nel Last Minute e Hello Dolly. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco perché ci attende un lungo cammino tra arte e musica per il 100° compleanno del grandissimo Miles Davis. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

questo brano, chiamatelo come vi pare, chiamatelo Call It Anything, è l'apertura per il concerto all'Isola di Wight di Miles Davis. Miles Davis con Gary Barth, con Chick Corea, con Dave Holland, con Jack DeJohnette e con Airto Moreira. È l'agosto del 1970.

0: Miles Davis nasce ad Alton in Illinois il 26 maggio del 1926. Quest'anno ovviamente il centenario, anche se, come dice il curatore Enrico Merlin, che sentiremo a breve, già ripreso dal Jazz Live, ma l'esposizione è talmente intensa, artisticamente variegata, con dei contenuti così, adesso si dice immersivi, no? Ecco, che è da, oltre che da ascoltare, da sentire, da vedere, da vivere. È un'esposizione a Pordenone, siamo a Villa Cattaneo, sarà fino al 12 luglio. Mi hanno detto, ma beh, non avrei certo problemi, sapete, io do sempre colonna sonora, no, alle esposizioni, ma è quella su Miles Davis, vi confesso che è quella che invece mi ha dato più difficoltà nella scelta dei contenuti musicali. Certo, è una piacevole difficoltà, però insomma tale rimane.
1: Ti ringrazio tantissimo per queste parole, insomma, perché effettivamente lo sforzo è grosso, perché fondamentalmente quello che abbiamo cercato di fare è di costruire un percorso, una mostra che raccontasse un po' la poliedricità di questo straordinario personaggio del Novecento, che si riflette in una maniera anche abbastanza importante sulla cultura non solo afroamericana, non solo della musica improvvisata, anche nel XXI secolo, insomma. Quindi celebrare i suoi 100 anni, chiamiamolo genetliaco, chiamiamolo anniversario, non lo so, sì, a me piace chiamarlo compleanno. Insomma, ci sembrava bello che abbiamo avuto questa opportunità a Pordenone e abbiamo costruito questa mostra che racconta attraverso aree tematiche, con la cronologia che passa attraverso, come una sorta di filo conduttore, la poliedricità, come dicevo, questo caleidoscopico mondo di Miles Davis.
0: Dove siamo esattamente?
1: Dunque, Pordenone. Siamo alla Villa Cattaneo a Pordenone, a Villanova di Pordenone, cioè pochissimi chilometri, 2-3 chilometri fuori dal centro di Pordenone, ed è una villa molto bella, e in 3 piani abbiamo raccontato la storia di Miles.
2: Sì, ricordiamo che la mostra si intitola Miles Davis 100, sì, Listen to This, e dall'8 maggio, da oggi, fino al 12 luglio, il luogo Villa Cattaneo, già lo dicevi, dico anche gli orari così chi dovesse prendere un treno.
1: Noi abbiamo queste aperture il sabato e la domenica con delle visite guidate, perché come dicevi giustamente tu nella parte introduttiva, noi vogliamo far vivere questa mostra, cioè, quindi non è una mostra statica, è una mostra dinamica. Potete visitare il sito di Jazz Insieme, Miles Davis 100, e prenotare le visite, non solo le visite guidate che saranno condotte da sottoscritto, ma anche proprio questi incontri d'approfondimento nei pomeriggi del sabato e della domenica, con un'intensificazione delle attività durante il periodo del Festival Jazz Insieme di Pordenone, che è a fine mese dal 29-28 in poi, e che vede anche delle formazioni che in qualche misura raccontano ancora, hanno qualche tipo di relazione con Miles Davis. E quindi questo è un po' il...
2: Beh, quello di Miles è una grammatica ormai imprescindibile per chiunque, ma ecco, a differenza di altri anche grandi artisti del jazz, Davis ha fatto tutto di più. C'è bebop, cool jazz, hard bop, modale, il quintetto con Owen Shorter, e quindi appunto Beach Brew e tutta la parte legata anche al rock, alla fusion, eccetera. Ma avete abbastanza stanze per ogni racconto?
1: Guarda, effettivamente è una mostra che in termini, devo dirvi la verità, che in termini di metri quadrati, adesso che mi fai questa cosa mi dico, ma quanti metri quadrati sono? Immaginate una villa veneta, anzi in questo caso friulana, ma il concetto è sempre lo stesso. Con un parco, e sono 3 piani con 3 grandi sale, tra l'altro c'è la sala superiore, quella al terzo piano, dove abbiamo anche una serie di cose pazzesche, tra cui non so se vogliamo fare lo spoiler, ma insomma c'è una delle 3 trombe di Miles Davis, che è stata portata proprio ieri dal proprietario.

0: La madre, molto attenta alla formazione musicale del figlio, da giovanissimo regalò a Miles un violino, ma purtroppo questo regalo trova poco spazio perché subito dopo Miles Davis, va da sé, si affezionò alla tromba e questo fu per lui veramente la prima illuminazione. E approfondì piuttosto queste sonorità, ma indubbiamente qualsiasi scelta poteva essere determinante per la storia della musica.
1: In una mostra solitamente si guarda, esatto. A Pordenone quanto si guarda e quanto si ascolta?
0: Bella domanda.
2: Allora, mi viene proprio, sentendo anche il tuo accento, mi viene a dire, mo si ascolta tantissimo. Perché il mio cruccio, la mia cosa è stata proprio fin da subito. Come si fa a raccontare un musicista in una mostra? Normalmente si mettono gli scritti, le partiture,
0: le fotografie.
2: Che ovviamente tutta questa roba c'è, però Miles Davis poi, come dicevate anche voi, è un artista poliedrico, per cui io ho analizzato dei temi un po' su questo tema, quest'idea dell'icona, per cui c'è il suo volto che è diventato anche con questi primi piani, i primissimi piani in copertina, poi il nome, perché Miles Davis è uno dei pochi artisti che viene ricordato e riconosciuto anche solo con il nome proprio,
0: Miles.
2: Cioè, un altro che mi viene in mente gigante è Elvis, ma se no, se pensiamo alla storia del rock e del jazz, è sempre il cognome che fa una definizione, no?
0: Certo,
2: certo, se si fosse chiamato Mario Rossi magari forse sarebbe stato un po' più complicato, però insomma, diciamo che questo è. E poi ci sono tutti gli altri aspetti, cioè il fatto che, sapete questa famosa frase di Miles, it's always a matter of style, è sempre una questione di stile, quindi abbiamo cercato di portare in giro, poi ci sono i documenti, forse qualcuno sa che io sono stato uno dei ricercatori più importanti dell'opera davisiana e quindi ho un sacco di documenti di studio che sono esposti qui in mostra della Columbia Records sul making dei dischi e tutto il resto. E poi appunto c'è questa parte dedicata al suono, perché appunto io mi dicevo, ma cazzo, però io

0: Nella sala video vengono proiettati dei concerti di Miles Davis, c'è una sala Miles Davis in Italy dove ci sono tutti i concerti italiani, e poi soprattutto la sala Database, dove io ho messo insieme negli ultimi decine di anni, direi 35-40 anni, un database con tutte le registrazioni effettuate da Miles Davis nel corso della carriera, e sono tutte ascoltabili con una guida all'ascolto personalizzata brano per brano da me, ci ho messo appunto tantissimo tempo, attraverso o dei percorsi guidati oppure anche delle ricerche libere, che ne so, uno vuole vedere tutti i brani che ha registrato con Herbie Hancock, gli vengono fuori, li può ascoltare, può stare qui, praticamente io ho fatto i conti che sarebbero, se volesse ascoltare tutto necessiterebbe di 8 giorni, 24 ore su 24,
1: senza nemmeno
0: pausa sonno.
2: Quindi a te.
3: Ho portato in questa colonna sonora, così a commento di Miles Davis 100, Listen to This a Pordenone, dischi citati nel corso della conversazione con Enrico Merlin. Tra l'altro ringrazio Alfredo Pasquali in diretta con me con Jazz Live. E tanto ci sarebbe da aggiungere oltre ai contenuti portati. Adesso stiamo ascoltando Footprints, si parlava di registrazioni con Herbie Hancock, ecco ad esempio questa. Presa da Miles Smiles, uno dei pochi dischi infatti dove in copertina vi è una foto di un Miles sorridente. Il disco proposto in precedenza è la colonna sonora del capolavoro Ascensore per l'inferno, dove Miles è a disposizione di una formazione atipica. L'unico sinceramente che conosco di questa formazione è il batterista, che è Kenny Clarke.

0: Davis parigino, quello con l'Umal, ascensore per il patibolo.
1: Accidenti, che cosa che mi tocchi. Effettivamente ho fatto un estratto da questo film straordinario su cui recentemente ho anche tenuto una conferenza, perché quel film anticipa la Nouvelle Vague.
0: C'è tutto dentro, circa. Sì. E c'è una gran musica.
1: E poi c'è tutta l'improvvisazione di Miles con un quintetto che peraltro non era il suo abituale, e comunque riesce a creare una sonorità, una cosa che diventerà, direi che è iconico, scusate se uso questo termine che un po' ogni tanto mi dà anche un po' di ansia, ma effettivamente è una roba devastante quella colonna sonora lì.
0: Ci aiutarono in film e lui ci improvvisò guardando
2: le immagini, sì, un po'
1: sì,
2: come
1: sì, è famosissima questa roba.
2: A quel concerto che gli chiesero il titolo di un brano e lui rispose Call it as you want,
1: esatto,
2: chiamalo come
1: esatto.
2: ti pare, capito?
1: Esatto, e parliamo della registrazione del concerto all'Isola di Wight.
2: All'Isola di Wight, esattamente.
0: Altro è pietra miliare. Quando una musica molto complessa venne ascoltata da centinaia di migliaia di ragazzi. È incredibile.
1: Infatti io devo. Sì. Pensate, suonare quella roba con le virgolette
0: difficile.
1: E tutta di fronte a 600, 500, 600 mila persone, deve essere stata una roba. Guardate, io anni fa ho parlato, quando è stato? 3-4 anni fa che abbiamo suonato con Eugenio Finardi per la, forse qualche anno di più ormai, mamma mia, invecchiamo, per la intitolazione a Demetrio Stratos, della via Demetrio Stratos a Milano, è stato fatto questo mega concerto dedicato agli Area, e Eugenio Finardi, che insieme a Ricky Gianco prestava la voce, suonavamo con gli Area, e poi c'era Mauro Pagani e noi dei Maledetti, che è questo duo che ho di chitarre dove suoniamo la musica degli Area in maniera assurda. E ho chiesto, e Finardi era presente all'Isola di Wight insieme a Roberto Masotti e altre grandi glorie,
0: grande fotografo
1: musica.
0: Che ricordiamo sì.
1: con tanti, sì, sì. Ci manca tanto Roberto, oggi avrei voluto che fosse qui, veramente,
2: e
1: perché poi era un grande amante di Miles, e lui ricordava che era stato un delirio, cioè l'Isola di Wight era una roba.
2: Infatti.
1: Non si può spiegare.
0: C'è un'intervista di Dave Holland, giovanissimo al basso, che sì. 18enne, 20enne, che aveva una gran paura. Tra l'altro, lui diceva seguiva, ma era un ritmo talmente strano tra uno e l'altro.
2: Provava a starci dietro, però con ottimi risultati.
0: Ayrton.
1: Allora, io sono parte della produzione di quel DVD.

0: sull'isola di Wight, che uscì anche come allegato dell'Espresso, no?
1: Sì.
0: E mi ricordo che quando abbiamo intervistato Ayrton, quando abbiamo intervistato Ayrton Moreira, lui dice: ero talmente strafatto che non mi ricordo
1: era l'unico modo.

perché ho preso questo disco Miles Smiles, perché è un po' un disco che inizia dal via al periodo del secondo quintetto di Miles Davis. È un disco poi che anche ho riscoperto, è stato il secondo che ho acquistato, praticamente ho una mensola unicamente per Miles Davis. Il primo è stato The Doo-Bop Song, al quale sono anche questo particolarmente affezionato, magari lo ascolteremo un piccolo frammento dopo la pubblicità. E invece quello che mi è stato regalato a 16 anni e rimasi sconvolto è Sketch of Spain,

che ho ancora in cassetta, tra l'altro, e ne sono gelosissimo. Certamente a 16 anni, insomma, ascoltato però un po' anche stranito da queste sonorità. Poi con l'arrivo della acid jazz, the doo-wop song, e da lì in avanti è arrivato Miles Smiles, poi Kind of Blue, ed è stata una ricerca continua. Vedete che non è facile fare una colonna sonora a commento di un'esposizione, fino al 12 luglio a Pordenone. Andiamo in pubblicità perché ancora abbiamo da approfondire, tanto ce n'è per Miles 100 a Villa Cattaneo insieme ad Enrico Merlin, curatore di questa immensa esposizione. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero, info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

Non lo vedrà questo disco Miles Davis, però sicuramente lo sta sentendo, e come, e chissà. Beh, 100 anni, un compleanno, che dire, importante e poco, per tutto quello che è nella musica. Ha avuto in ogni disco un cambiamento, un cambio, un aspetto oltre che di transitorio, però allo stesso tempo ricerca.

infatti nella parte di carriera interessante motivo di collaborazione che sentiremo da Enrico Merlin dopo appunto bebop, hardbop, modale.

0: Ma Miles Davis è un personaggio anche a livello così, parliamo invece degli aspetti più esteriori, perché passava da momenti terrificanti come tornò da Parigi, che era uno straccio d'uomo, fino alle sue spavalderie con la Ferrari, insomma, che personaggio, questi alti e bassi, come vi è raffigurato? Compare questo elemento che poi è diventato anche mitico di Miles.
1: Lui è anche pugile.
0: Esatto, pugile.
2: E infatti c'è tutta la parte dedicata al pugilato. Ho messo insieme un video documenti rarissimi di repertorio, dove si vede addirittura un video dove Miles boxa sul ring e sembra una danza, è incredibile. Poi un sacco di foto.
0: È un figlio di Cassius.
1: Sì, non era certo un gigante fisicamente,
2: non era un peso massimo, no. Però insomma sapeva
1: tirare di box.
2: C'è quella bella intervista dove gli dicono: ma non hai paura che ti colpiscano la bocca? E dice: nobody hits me on the mouth.
1: Nessuno può colpirmi alla bocca. Ho capito, beh, anche poco sicuro di sé Miles Davis.
2: Mamma mia,
0: era un personaggio da prendere con le molle come persona.
2: Veramente uno sbruffone di prima, eh.
0: Ma chiediamo a Rio: qual è il tuo Miles Davis preferito? Noi abbiamo aperto col My Kind of Blue, che è Kind of Blue. Ma c'è un Miles Davis tra i tanti?
1: Domanda un po' così.
0: Sì, in termini personale.
2: Allora, è difficile per me scegliere un'epoca, perché come avete detto voi, arriviamo fino alla fine dove stava ipotizzando. Allora, nel gennaio del 91 ho avuto la conferma da Gordon Meltzer, che era il suo tour manager e produttore dell'ultimo disco Dubap.
1: Che è un gran bel disco, secondo me.
2: Secondo me prelude proprio a tutta quella fase che ancora adesso è in atto di fusione tra hip hop, jazz e
1: certo,
2: tutto il resto.
1: Per me è un gran bel disco comunque.
2: E pensa che è un progetto incompiuto, perché
1: sì,
2: l'origine. Qui per esempio faccio ascoltare il video di una cosa fatta da lui e Kenny Garrett, dove suonano Strawberry Fields Forever, perché mai si avrebbe voluto fare un disco anche di pezzi dei Beatles, figurati te. Cioè, sì, lo immaginate mai, e Day in the Life, cioè robe assurde. E Gordon Meltzer mi ha raccontato che nel gennaio del 91 si erano trovati nell'appartamento di Miles Davis a New York con i Public Enemy, perché il progetto era quello di fare un disco insieme. Ora vi potete immaginare cosa diavolo sarebbe stato un disco di Miles Davis con i Public Enemy.
0: Un'altra l'ennesima eresia.
1: Sì, però
2: sì, esatto, sì, lui è questo che a me è sempre quello che appunto cerchiamo di raccontare in questa mostra, è questo aspetto, come dite voi, poliedrico. Certo, se credete nei segni zodiacali, lui era un
1: gemelli come me,
2: e questa
1: però
2: dualità salta fuori continuamente, ed è anche, sembra quasi come dire, diventare l'epitome del principio di contraddizione, che ritengo che per un artista di quella levatura sia addirittura fondamentale, quindi non un demerito, ma una parte potente e positiva, perché questo ti permette di continuamente essere messo, di autometterti in discussione.

0: Beaches Brew, un disco che epocale, con questa grafica di copertina di cui parleremo anche per quanto riguarda l'aspetto immancabile delle copertine. Pordenone poi si sta avviando verso essere capitale italiana della cultura 2027 in uno splendido Friuli. Ecco, in Friuli io sono un amante del, non sto a ripeterlo, però del Polesine, già lì la luce è veramente qualcosa di sensazionale. Beh, la luce del Friuli secondo me è perché hanno le montagne così vicino al mare, le Alpi così vicino al mare, quindi si crea un effetto. Un effetto così.
1: E gli ho da sempre messo in discussione. Io che ho troppe primavere sulle spalle, leggevo già musica jazz al tempo, si divise la critica tra i divisiani storici che erano ferocemente contro il tradimento rock e poi tutti i modernisti
0: che
1: esaltavano la nuova musica, magari criminalizzando il jazz prima, perché era una dicotomia un po' manichea, ma come funzionava?
2: Ma assolutamente manichea, perché poi di fatto una delle cose che io non sopporto, e poi vi dico qual è il mio Miles preferito, forse, non forse ve lo dico, forse è il mio preferito, è che di fatto quando sento dire, ma questo è tipo Fils de Kilimangiaro, no? Ho pronunciato brutalmente. Viene considerato un disco di transizione, è un gravissimo errore. Tutta la musica di Miles Davis è un periodo di transizione, cioè tutta la produzione davisiana è una continua transizione. È un po' come Zappa, no? Cioè questi personaggi inafferrabili che tu compravi un disco, anch'io purtroppo ho tante primavere sulle spalle e quindi ho fatto in tempo a comprare sia Miles che Zappa in diretta,
1: sì.
2: E tu gli ultimi album, e quando tu compravi il disco non sapevi cosa ti aspettasse. E questo era parte del gioco, cioè non aveva nessuna importanza, perché tu in qualche misura ti affidavi, un po' come Robert Fripp ancora oggi, no? Cioè questi personaggi che riescono a raccontare un presente alternativo, ecco, no? Che poi diventa in qualche misura, pur nella sua iconoclastia, diventa in ogni caso nuovo mainstream per una frangia di appassionati.
1: Cioè, e secondo te, prima poi ci dici che è il tuo
0: preferito,
1: ma secondo te gli attuali Steve Coleman, 3D, quanto devono a Miles Davis?
2: Allora, devo farmi dei nemici oppure...
1: È la radio libera, parla.
2: Dite amici ed entrate.
0: Steve Coleman non è un personaggio comodissimo. Comunque.
2: Esatto, perché cioè, io poi lo magari lo incontro in un festival e mi prende a schiaffoni. Però voglio dire, secondo me tutta la matrice del jazz punk... No? E così anche tutte le estreme evoluzioni di Steve Coleman con tutto il discorso di tutta la New York che si è sviluppata agli anni 90 con tutte le poliritmie, tutti questi lavori di permeabilità sonora tra culture eccetera eccetera, Henry Threadgill stesso e compagnia bella, sono estremamente debitori a due grandi nomi tutelari. Miles Davis e Ornette Coleman, cioè lì è il mondo.
1: Hai ragione, hai perfettamente ragione.
0: Guarda, adesso aspettiamo il tuo disco.
1: Ti sei fatto degli amici, ma ma qual è allora questo Miles preferito?
2: Allora vado giù di Vanga, visto che prima abbiamo parlato di Zappa, mi pare il minimo. E cioè io devo dire la verità, io ho una passione smodata. Ovviamente ho scritto un libro insieme a Venero Rizzardi su Beaches Brew, sul quale abbiamo fatto delle ricerche approfondite negli archivi della Columbia, che appunto sono anche rappresentate qui in mostra, ma il mio cuore batte forte per tutta la fase dal 70 al 75. Cioè la musica più odiata di Miles Davis è quella che io amo di più.
0: Ma sai che la sto riscoprendo perché ho la discografia intera. Pensa che ultimamente è un pochino prima quello, però non lo so, sto ascoltando un disco che ho preso un po' anche dicendo bah, poi sempre col che è Miles Smiles. È un disco meraviglioso.
2: Vabbè, Miles è, fra l'altro io qui ho fatto un video.
0: È un disco meraviglioso.
2: Quello sì, Miles Smiles è infatti io l'ho scelto come disco epitome degli anni 60. Quindi siamo d'accordo.
0: Sì, perché
2: io ho fatto un video.
0: Poi, sì.
2: ho fatto un video che si chiama Miles Miles, dove ho raccolto tutte le foto in cui Miles sorride, visto che dicono che era sempre
0: serio,
2: un burbero
0: tenebroso,
2: esatto. E guardate, c'è proprio questo video che si chiama Miles Miles, e ci sono veramente decine di foto in cui lui sorride, addirittura dove fa la linguaccia. Quindi
0: volevo anche aggiungere un aspetto che sicuramente è presente in mostra, cioè le copertine. Banale,
2: esatto,
0: questa domanda, però
2: no, non è per niente banale, perché fa parte del mondo della cultura pop. Cioè noi abbiamo lui che sceglie Matic Larvine come illustratore delle sue copertine, e abbiamo Beaches Brew, Live Evil, disegnati da Matic Larvine, che era disegnatore che ha disegnato anche Abraxas di Coltrane, di Santana.
0: Santana.
2: E poi il disco dei Last Poets, se siete appassionati,
0: sì, sì,
2: di pop, proto hip hop, diciamo, c'è la copertina proprio di disegnata Matriclare. E poi le altre grandissime copertine, quella di On the Corner, per l'appunto, poi In Concert, Water Babies, Big Fun, che sono disegnate da un fumettista californiano che si chiama Corky McCoy, che raccontano un po' questa cosmogonia urbana.
0: Infatti,
2: di fricchettoni
0: nella loro quotidianità, lo trovo avanti veramente.
1: Allora,
0: storie di blaxploitation.
1: Su Davis più parlando più ci carichiamo, però infatti, dobbiamo mettere un freno.
2: Poi
1: però una domanda voglio fartela,
2: di capire che andiamo avanti tutto il giorno.
1: Il Davis down tra la perdita di Coltrane prima dell'arrivo di Wayne Shorter, che Davis è questo qua che cerca
2: anche lì, cioè devo dire la verità, che per esempio uno dei dischi che io ho nel cuore è Sunday My Prince is Gone, perché
1: sì.
2: 1961, quello è un altro di quei dischi che vengono considerati di pura transizione.

0: perché ci tengo.
1: Grazie.
0: Ok?
1: Grazie
2: davvero. Ciao. E buona mostra.
1: Ciao, io aspetto la mostra, fatevi riconoscere. Mi raccomando.
0: Ah, non ci riconosci.
1: Sabato, domenica.
0: Ciao, grazie. Buon. Ciao.

0: Buongiorno.
1: Eccoci qua.
0: Siete felici?
1: Sei felice? Beh, non ancora, ma lo sarò molto di più, cioè non abbastanza, no. Lo sarò ancora di più dopo questo quello che tu ci
0: lo
1: proponi.
0: Sarai un po' di più, ma non lo sarai mai quanto potrebbe essere un finlandese. Perché
1: i finlandesi sono felici, non è che diano proprio questa idea.
0: È peggio che ti ricordi quando la Juve vinceva tutti gli scudetti in fila?
1: Sì.
0: Ecco, quanti ne ha vinti in fila? 9.
1: 9.
0: Ecco, uguale. La Finlandia si conferma come paese più felice del mondo per il nono anno consecutivo.
1: Complimentoni
0: questo,
1: perché
0: grazie all'indagine che fa la World Happiness Report.
1: Yeah.
0: Come vado?
1: Ah, guarda, cioè, devo dire che siamo un team ormai che di livello internazionale, se mi
0: ecco,
1: è consentito.
0: Allora, la World Happiness Report dice che la Finlandia è il paese più felice al mondo. Da cosa dipende?
1: Qual è il segreto? Sì.
0: Ecco. Il primo segreto è quello di non cercare di essere felice a tutti i costi.
1: Ecco,
0: il finlandese
1: sì, non ci pensa.
0: Proprio se ne sbatte. Ecco. Perché
1: altro da fare.
0: Sì, perché gran parte della felicità dipende dai livelli, è vero che dipende dai livelli di benessere e di sicurezza percepiti, dalla buona qualità della vita, dalle infrastrutture che lo Stato mette a disposizione dei suoi cittadini, ma anche la cultura e i valori svolgono un ruolo chiave nel modo in cui si affrontano la vita e gli imprevisti che capitano.
1: Diciamolo.
0: Per esempio, loro, anche se hanno un livello di benessere esagerato, non ostentano macchine di lusso,
1: no.
0: Vestiti firmati,
1: no.
0: Gioielli.
1: No, mai visto.
0: Mai visto un finlandese.
1: Un finnico così.
0: Che ostenti.
1: Che ostenti.
0: Mai visto.
1: Anzi.
0: E poi, se guardiamo proprio, se entriamo meglio nei gangli della cultura finlandese, ci sono alcuni detti che ti fanno capire come mai
1: l'approccio,
0: loro sono felici, il loro approccio. Per esempio, il primo motto che loro hanno è: chi ha la felicità dovrebbe nasconderla. Capito?
1: Sì, sono parchi.
0: Cioè, perché dice, il costante confronto con gli altri genera sempre infelicità e senso di inadeguatezza.
1: Ecco, basta confrontarsi.
0: Non confrontiamoci.
1: Ecco.
0: Quindi questo è il primo motto. Secondo, il pessimista non sarà mai deluso.
1: Sì.
0: Come dire, insomma, prepariamoci al peggio in modo da poter raccogliere qualsiasi cosa la vita ci proporrà a braccia aperte. Capito? Non partire sempre, come dire, sì, pessimista.
1: Sì, che dopo andrà un po' meglio. Questo
0: tutto
1: è il senso.
0: Grasso che cola, capito?
1: Sì. Ecco. Non è che proprio mi faccia impazzire l'approccio, però. Vabbè.
0: Questo ti piacerà. Ognuno è fabbro della propria felicità.
1: Ecco. A me piacciono i fabbri.
0: Mi piace, lo so. Quindi facciamo in modo di essere noi stessi a provocare gli eventi che poi possono portarci alla felicità.
1: Sì.
0: Ecco. E lui è bello.

0: Insomma, nel tempo è diventata la lingua di circa 9 milioni di persone in tutto il mondo. Passando in Oriente completamente, il cinese è una delle lingue più antiche al mondo ancora parlato. Il cinese è una lingua tonica, quindi in funzione dei toni cambia anche il significato delle parole ed anche ovviamente degli ideogrammi, che rappresentano un concetto e non rappresentano un alfabeto, ecco. Il cinese più diffuso è il mandarino. Pensate che risale ad almeno 3.000 anni fa. Vi provo a fare un esempio sul cinese, ma poi i tanti studiosi di cinese potranno sicuramente intervenire in trasmissione e raccontarci di come sia particolare questa lingua, perché appunto è una lingua tonica. Pensate che la parola ma ha tanti significati in base a come la si pronuncia. Un'altra lingua molto diffusa, ovviamente, è l'arabo, è la lingua ufficiale di 24 paesi ed è la quinta lingua più parlata al mondo. Come anche l'ebraico, si scrive da destra a sinistra e le lettere dell'alfabeto indicano solo le consonanti.
1: Ma Antonella, a proposito di lettere dell'alfabeto e dopo appunto averci raccontato tutte queste lingue, mi viene da chiederti un'altra piccola curiosità, ovvero, ma esiste un alfabeto unico per tutte le lingue?
0: In qualche modo esiste, non esiste una lingua unica, c'è stato l'esperimento dell'Esperanto che però non è andato in porto. Oggi diciamo la lingua veicolare più diffusa al mondo è sicuramente l'inglese e c'è un alfabeto fonetico che è utilizzato nello studio delle lingue ed è l'International Phonetic Alphabet, cioè l'alfabeto fonetico internazionale, che ha un suono per ogni segno. Però ti dico altre due curiosità al volissimo. Sai qual è la frase più breve che esista? È go, che significa vai ed è ovviamente in inglese, mentre l'alfabeto cambogiano è quello più lungo del mondo. Ci sono circa 74 caratteri nell'alfabeto cambogiano che appunto non è praticamente superato che si sappia da altri alfabeti.
1: Grazie Antonella per queste curiosità linguistiche e in qualche modo rimaniamo sulla lingua che si traduce in letteratura perché abbiamo incontrato Simone Briano, uno dei fondatori del Circolo dei Lettori della Dozza, proprio in Sala Borsa e ci siamo fatte raccontare come nasce il Circolo dei Lettori e abbiamo parlato anche di che cosa significa parlare di carcere attraverso i libri. Ascoltiamolo.
2: Come nasce il Circolo dei Lettori della Dozza? Allora, nel ormai lontano 2017, una mia cara amica Laura Fugazza, era tutor, accompagnava, diciamo, allo studio di un detenuto che voleva laurearsi in letteratura italiana. E si è trovata ad accompagnare la professoressa Paola Italia per un esame, appunto, in carcere di questo studente. Parlando appunto con la professoressa, è uscita l'idea della possibilità e di quanto sarebbe bello poter fare un circolo di lettura in uno spazio così, per molti versi, così nemico come il carcere. E Laura è venuta, ce ne ha parlato, eravamo un bel gruppo di compagni di studio, di università, tutti più o meno, come dire, allineati, no? Sull'idea della cultura come forma di responsabilità anche. E l'idea ci è piaciuta, no? Ci siamo trovati anche con la professoressa, ci siamo trovati a decidere un calendario di libri, a trovare un po' le figure in carcere con cui poterci interfacciare, che per nostra fortuna sono state estremamente disponibili, soprattutto agli inizi. Il dottor Zeccone, che è il responsabile dell'area pedagogica, ha accolto la nostra iniziativa e il nostro entusiasmo anche come dire, con concretezza, insomma. E quindi nel 2018 abbiamo iniziato il circolo di lettura all'interno della casa circondariale della Dozza. Il primo anno era più o meno questo il format. Abbiamo nel frattempo vinto un bando comunale della Fondazione Innovazione Urbana per il patto per la lettura, diciamo così, che ci ha, oltre a darci una piccola, un piccolo tesoretto per acquistare i libri che portiamo in carcere, noi abbiamo preso l'abitudine appunto da quel momento di portare i libri in carcere e di donarli alla biblioteca, della biblioteca diciamo centrale dell'area pedagogica del carcere, quindi non prenderli per portarli indietro, prestarli, anche se c'è un buon servizio, Sala Borsa organizza un servizio prestiti di libri che possono entrare in carcere. Ma cosa abbiamo vinto con questo bando? Abbiamo ottenuto soprattutto la possibilità di entrare in dialogo con il sistema bibliotecario bolognese nel comune di Bologna e in particolare con Rosalia Ragusa, che è la responsabile dei circoli di lettura dell'archiginnasio, che ci ha proposto di sdoppiare in qualche modo il circolo, no? La mattina in carcere e il pomeriggio, la sera, come questa sera, in Sala Borsa. E questo è il format che abbiamo ottenuto nel corso degli anni, e con qualche piccola modifica, la chiusura necessaria per il Covid, che è stato un periodo difficilissimo a tutti i livelli, ma soprattutto per il carcere, e con qualche piccola variazione abbiamo pensato anche di aprire un circolo di lettura anche nel ramo femminile del carcere. Noi ci teniamo solo al maschile, non è stato così appunto per colpa del Covid. Abbiamo aperto un piccolo, abbiamo provato ad aprire un circolo di lettura anche nella sezione diciamo di detenuti di alto regime di sicurezza, che però la sezione ha chiuso l'anno scorso, e tra l'altro con una serie di problematiche, di proteste, e quindi questo è il circolo di lettura oggi, diciamo così.
1: E questo essere un po' dentro e un po' fuori, quindi questo ponte che si crea, che poi è anche il sottotitolo della nostra trasmissione, un ponte tra carcere e città, come si concretizza per voi e quindi come effettivamente si mettono in connessione questo dentro e questo fuori attraverso la letteratura?
2: Allora, prima di tutto è proprio come dire, quasi presa di posizione, no? In qualche modo, anche a livello quasi di metodo. Se si riesce a fare un circolo, se delle persone, dei civili, riescono a entrare in carcere, a animare un circolo di lettura in carcere, un circolo di lettura si può fare dappertutto. E il potere della letteratura come momento di unione, momento di dialogo, momento di condivisione, come dire, lì proprio per le difficoltà concrete, fisiche del posto, assume un valore in qualche modo speciale. Però contemporaneamente, al contrario, a me piace molto insistere su questa dimensione, il passaggio dal circolo di lettura dietro le sbarre, diciamo, a quello davanti alle sbarre, per usare un'espressione, porta nel centro della città, proprio in Sala Borsa, che sta su Piazza Maggiore, diciamo, all'attenzione di chi non è potuto entrare in carcere, di chi non ha mai pensato al carcere o chi non sente parlare del carcere, porta all'attenzione tutta una serie di problematiche, ma anche di concrete realtà di cui altrimenti non si parlerebbe, no? Quindi questa doppia anima del nostro circolo è in prima battuta questo, sia la possibilità di parlare del carcere attraverso i libri, sia la possibilità di parlare dei libri dentro il carcere, se vogliamo. E all'atto pratico, all'atto concreto, ti rispondo raccontandoti semplicemente come facciamo noi, come si svolge la nostra giornata di circolo in qualche modo. Alle 9 di mattina ci troviamo fuori dal carcere, i detenuti, i volontari, diciamo 3 o 4 di solito per ragioni logistiche, che hanno le autorizzazioni, hanno ottenuto il permesso per poter entrare in carcere e svolgere questa attività, e dopo vari controlli di rito, di cui forse anche tu, se sei stata in carcere, sei a conoscenza, entriamo nei corridoi tutti uguali, poi nell'area pedagogica, e lì troviamo i detenuti che hanno letto il libro, e discutiamo insieme, animiamo questo ciclo di lettura.
1: Quante persone siete riusciti a coinvolgere?
2: Il numero è molto vario in realtà, perché tanto dipende dalle altre iniziative dei detenuti. Alcuni studiano, vanno a scuola, quindi è un po' complicato in certe mattine, altri, la maggior parte dei detenuti di bassa sicurezza, lavorano, quindi E dipende ovviamente anche dalla qualità del libro. Noi cerchiamo di dare un'offerta, insomma, una proposta molto ampia, poesia, prosa, saggi a tema anche carcerario, non solo. E è molto interessante vedere i discorsi che escono dai libri che sono paradossalmente più lontani, no? E quindi, però, le volte in cui siamo riusciti ad ottenere più animazione, più movimento, abbiamo raccolto anche 10-12 persone. Quindi, e poi sono capitate anche volte in cui non se ne è presentato nessuno, se ne è presentato uno, però. E poi, per completare questa doppia anima, la sera in sala borsa, nella saletta al secondo piano, sala borsa, iniziamo il circolo presentando la nostra iniziativa, vediamo qualche faccia nuova, raccontando quello che è successo la mattina in carcere e poi parlando del libro allo stesso modo, come se fosse un circolo normale. Ed è interessante spesso vedere le differenze delle opinioni, no? O paradossalmente quando le opinioni che non ti aspetteresti invece si sovrappongono. Questo più o meno.
1: E prima parlavi appunto della selezione di libri che è molto, molto vasta. Come avviene da un punto di vista forse dei criteri di selezione e quindi poi se la scelta ricade anche sulle persone detenute o...
2: Allora, noi abbiamo un calendario di 9 titoli, quindi cerchiamo di tenere un pochino insieme quelle che sono le richieste, gli spunti che vengono dal circolo dentro il carcere, che vengono dal circolo di Sala Borsa, alcuni suggerimenti anche da noi, insomma, o dalla professoressa Italia che gestisce insieme a Giacomo Ventura e a altri più o meno accademici, diciamo così, no? Che quindi sono un po' dentro alle novità del mercato, per qualche, anche un po' per vocazione professionale, se vuoi. E quindi sì, cerchiamo di tenere insieme un po' tutte queste, il che rende molto molto eterogeneo il calendario. Però secondo me anche con delle sorprese. Da questo punto di vista mi piace sempre raccontare la prima volta che sono stato in carcere e si parlava di questo libro, di questa antologia di poesie sulla Prima Guerra Mondiale, di raccolte da Andrea Cortellessa, si intitola un verso, mi pare, di Montale, Le notti chiare erano tutte un'alba. Era un libro, uno scherzo, di 400-500 pagine, quindi io credo, mi pare di non averlo neanche letto tutto, sfogliato un po' così. E invece la discussione è stata, soprattutto in carcere, è stata più interessante rispetto a quella fuori, perché è uscito fuori tutto un discorso sul paragone tra la vita di trincea e la vita dentro il carcere, con le ovvie differenze, per carità, non voglio... però ricordo un dibattito molto acceso, perché era venuto anche Ziccone, appunto responsabile dell'area pedagogica, e il discorso era stato tutto molto, un dibattito molto serrato sugli spunti, cioè su come questi giovani poeti vivevano la trincea e su come invece i detenuti vivevano la loro vita, che a suo modo è una vita di trincea, perché è una vita costantemente esposti, comunque sempre un po' in balia dell'istituzione carceraria e... Ora, con i ovvi distinguo, per carità, con le ovvie differenze, però con tutta una serie di problematiche, certo, che sono emerse in qualche modo e che tendono a emergere quando il dibattito prende la strada giusta e che ci piace riportare la sera quando si parla qui in Sala Borsa.
0: Ringraziamo Simone Briano per essere stato ai nostri microfoni e passiamo alla rubrica della settimana, che è Pillole di Antigone. Oggi Susanna Marietti, coordinatrice dell'Associazione Antigone, ci racconta dell'osservatorio sulle condizioni di detenzione.
3: Ben trovati e ben trovate. Oggi vorrei parlarvi di qualcosa che è al cuore dell'attività di Antigone, qualcosa che esiste da moltissimi anni e che Antigone porta avanti con continuità. Però vorrei tornarci sopra insieme a voi per cercare di spiegarlo nella nelle sue caratteristiche essenziali e nelle sue motivazioni. Sto parlando del monitoraggio delle condizioni di detenzione. L'osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone esiste dal lontano 1998, quando Antigone è stata autorizzata per la prima volta dal Ministero della Giustizia a visitare tutte le carceri italiane. Oggi sono oltre 80 le persone che hanno queste autorizzazioni, alcune a livello nazionale, altre a livello regionale, alcune per le carceri per adulti, altre per le carceri minorili. Antigone effettua circa 100 visite ogni anno a strutture penitenziarie e periodicamente pubblica i propri rapporti che raccontano lo stato delle nostre carceri basandosi su un'osservazione diretta e sono un grande strumento di trasparenza. Che senso ha questo nostro lavoro? È un lavoro per noi importantissimo, è una delle attività principali a cui più Antigone si dedica, con l'idea proprio che la trasparenza delle carceri sia il primo elemento di garanzia dei diritti umani. Non può esservi rispetto dei diritti umani se non c'è un controllo sociale diffuso ed uno sguardo della società su quello che accade dentro quelle mura. Quando nel 1998 abbiamo dato vita al nostro osservatorio, lo abbiamo fatto avendo in mente una serie di obiettivi differenti tra di loro, anche se tutti in qualche modo collegati. Sono obiettivi che potrei riassumere usando 5 verbi. Il primo di questi verbi è conoscere. Antigone è anche un'organizzazione di ricerca sul carcere e sulla pena e vuole conoscere il proprio oggetto di studio perché non ci piace parlare di ciò che non conosciamo. Il carcere non si può conoscere restando seduti alla propria scrivania, perché il carcere raccontato dalle norme non è quello che vive nella sua concretezza. Troppo spesso c'è una distanza ineliminabile tra la pena come dovrebbe essere e la pena come è in concreto. Quindi per conoscere il carcere bisogna osservarlo. Quindi il primo verbo, diciamo, con cui potremmo descrivere il nostro lavoro di monitoraggio delle condizioni di detenzione è appunto conoscere, ma non è il solo. Il secondo verbo, altrettanto fondamentale, è prevenire. Prevenire appunto gli abusi e le violazioni dei diritti umani. Noi crediamo che il solo fatto di aprire il carcere allo sguardo esterno svolga una funzione di per sé preventiva. Non è un caso che il Comitato del Consiglio d'Europa, che si occupa di visitare, che ha il mandato appunto di visitare tutte le carceri dei paesi membri, si chiami Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti, il cosiddetto CPT in sigla, perché appunto visitare le carceri ha una funzione preventiva. Il terzo verbo che descrive questa nostra attività, per come noi la intendiamo, è informare. Noi non ci teniamo per noi quello che vediamo dentro il carcere, lo raccontiamo fuori, è proprio il nostro scopo precipuo, lo facciamo con i nostri rapporti che escono ogni anno, lo facciamo con le schede delle singole carceri che pubblichiamo sul nostro sito dopo ogni visita, lo facciamo con i tanti articoli che molti di noi scrivono sui giornali e le varie testate con le quali collaborano, lo facciamo con la nostra trasmissione radiofonica settimanale Jailhouse Rock, in onda oramai da 16 anni su Radio Popolare, lo facciamo con i nostri social network. Noi raccontiamo le carceri perché vogliamo essere i vostri occhi, vogliamo che tutta la società sia informata di quanto accade là.

sacco. Io credo che il così proverbiale uomo della strada facesse fatica anche a immaginarsi come è fatta una cella. Oggi invece, ripeto, anche grazie ai rapporti di Antigone e alle immagini che abbiamo mostrato fuori, perché siamo stati, siamo a volte più parzialmente in alcuni casi autorizzati a entrare in carcere anche con le videocamere, perché spesso un'immagine può dire più di quello che possono dire le parole, io credo che abbia contribuito molto appunto a far conoscere a tutti, anche a chi non ha mai avuto a che fare con il carcere, la vita interna. Quindi abbiamo detto conoscere, prevenire, informare. Il quarto verbo che userei è denunciare. Quando noi vediamo in carcere qualcosa che non va, lo denunciamo fuori, lo possiamo denunciare con così una denuncia pubblica, appunto una lettera aperta, un articolo, una denuncia diciamo mediatica, ma a volte c'è anche capitato di dover effettuare delle denunce vere e proprie mandando in procura i nostri esposti laddove ravvisavamo qualcosa che avesse una valenza anche penale. Quindi il quarto verbo è denunciare e arrivo al quinto verbo che è riformare. Noi crediamo che le organizzazioni di società civile non debbano avere solamente il ruolo di cani da guardia, di, come si dice nel gergo anglosassone, no? Le organizzazioni come watchdog, che controllano, diciamo, il potere pubblico, lo Stato, che non faccia niente di male, nel caso appunto alzano la voce, eccetera, e lo denunciano pubblicamente. Ma credo che possano e debbano avere anche un ruolo di tipo costruttivo e quindi proporre dei miglioramenti, proporre delle strade che si possano seguire a livello normativo, dei cambiamenti normativi, ma anche a livello amministrativo, a livello concreto, a livello di formazione del personale. Ci sono tanti livelli diversi sui quali si può intervenire per migliorare, nel caso di Antigone, lo stato delle nostre carceri. Quindi, sulla base degli altri verbi, sulla base della conoscenza, sulla base, perché ovviamente

0: stampa di Radio Ciafugico, che vede Donald Trump alla corte del dragone di Xi Jinping. Naturalmente la Cina, quando fa le cose in grande, un'accoglienza regale con tante bandierine sventolate che in perfetto sincrono all'apparire del presidente Yankee, bande militari uniformi, ma in realtà poi è un giro d'affari, ma c'è naturalmente in particolare della Cina anche molta politica. E allora, così raccontato da Viviana Massa del Corriere della Sera: tappeto rosso e tensioni, Trump oggi la corte di Xi. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i due capi di Stato. I temi da Hormuz a Taiwan, queste vengono segnalati, lo stretto chiuso aiuti all'Iran, il dossier Taipei, definizioni ed armi, l'intelligenza artificiale e l'import-export, in particolare sulle tasse, sulle terre rare, le tasse e anche il famoso fentanyl, che è una delle grandi crociate di Donald Trump in patria. Ma più che crociate, appunto, sembra Donald Trump si presenta come un consigliere di amministrazione con 17 compagni di viaggio. Gente geniale, così il presidente ha definito i big, da Elon Musk a Wang, recuperati in Alaska, che si è portato dietro per convincere Pechino a aprire le aziende USA, ma dovrà fare concessioni sulle forniture strategiche. Questo è il tema. Allora, Trump e Xi, dal Corriere passo al Fatto Quotidiano. Grandi accordi sul tavolo, l'Unione Europea è il vaso di coccio tra USA e Cina. Evidentemente, ancora una volta, questa volta Nicola Borzi dal Fatto Quotidiano ci ricorda che, ahimè per noi, il baricentro del mondo industriale, finanziario e anche militare si sposta d'Oriente e l'Europa rimane così, vaso di coccio, a mo' del vaso di coccio manzoniano. Il dialogo, le due sponde del Pacifico discutono a tutto campo di golf, energia, futuro di Taiwan e dazi. L'allarme arriva dalla Banca Centrale Europea. Aiuti di Stato, sovracapacità di Pechino e cambio stanno uccidendo l'industria europea. Questo è quanto. E allora, cosa c'è in ballo? Beh, il Domani ci racconta che in apertura in ballo c'è con il cocco d'Alessandro Malatesta e Vergine, c'è in ballo affari per gli Stati Uniti d'America, Taiwan alla Cina. Insomma, è stato in tra sorrisi, lassi e berberleffi, Xi ha detto una cosa molto chiara e anche pesante, che se non si sta attenti l'affare di Taiwan può sforciare una guerra tra le due superpotenze, e allora bisogna in qualche modo essere concilianti, e molti pensano che il baratto di Trump per avere via libera ai suoi affari miliardari sia il baratto su Taiwan. Infatti di baratto parla proprio il Domani, difficile baratto tra Trump e Xi. Oggi il vertice tra i due leader delle superpotenze, Pechino punta alla tregua commerciale, nodo Taipei, l'idea l'Iran di si controllare Hormuz, ma l'alterato lotte interne. Sull'Iran e il collegamento col viaggio di Trump interviene anche il Giornale con Fausto Bislosofo. L'indipendenza di Taiwan, possibile merce di scambio per dazi, cip e terre rare. Sottobanco sembra possibile un'intesa per sbloccare pure lo stallo di Hormuz. Questo, mentre Israele in questo incontro spera di avere in mano libera il Libano e in tutta la zona palestinese. Insomma, sarebbe un grande mosaico così, geopolitica, commerciale, militare, che si incontra nella città imperiale. E ma tutto questo, meno male che c'è il solito Daniele Capezzone, che è rimasto agli anni 50 e il pericolo giallo. Cioè, lui alla mercé di Pechino, un suicidio anche economico, dice il Capezzone, come sempre tornando dalle colonne del Tempo di Roma, giornale della destra radicale romana. E allora tutta la colpa dei cinesi, ovviamente, perché la colpa dei cinesi, vediamo la colpa dei cinesi. L'avete vista la vicenda dell'Electrolux con l'azienda scandinava di elettrodomestici che minaccia nelle Marche 1600 licenziamenti, una mazzata terribile, ma occorre raccontare che l'attuale proprietà è già pronta a vendere ai cinesi. Quindi i cinesi sono colpevoli perché comprano un'azienda, non è colpevole l'Italia che svende le imprese all'estero, prima gli scandinavi e poi i cinesi, e i lavoratori devono solo sperare l'intervento della Cina per salvaguardare i loro posti di lavoro. E poi naturalmente si cita il confronto dei prezzi tra gli elettrodomestici europei e concorrenza cinese, tra auto europee e auto cinesi. I prodotti di Pechino costano spesso circa la metà. Morale, i cinesi prima non hanno usufruito dei vantaggi che stupidamente l'Unione Europea ha offerto loro, adesso ci invadono, rilevano le nostre aziende, se le svuotano e trasvolgono i nostri mercati con le loro merci. Quindi la cosa curiosa è che lo dica Capezzone, che poi è un apologeta del mercato libero. È il mercato, bellezza, lascia fare il mercato, però quando il mercato gli dà torto, allora non è più tanto buono. Però Naturalmente c'è il complotto, perché Capestone non sa rinunciare alla teoria del complotto. Può darsi che tutto ciò sia avvenuto spontaneamente e c'è solo il frutto di necessità politica, ma sorge il fondato dubbio che almeno una parte di questo disastro politico sia avvenuto spontaneamente, con questo quel regime capace di, o perlomeno convinto di poter ammorbidire, acquisire e piegare un certo numero di decisori a Bruxelles, nelle nostre capitali. Se ne può parlare o no? Si domanda Capestone, il furbo Capestone.
1: Sì, e devo dire che anche i quotidiani che ho sotto mano io danno grande spazio a questa visita con Musk, Cook e Mr. Nvidia. Mr. Nvidia che ovviamente ha un nome e un cognome anche lui.
0: Non è un insalato.
1: Jensen Huang, esatto. E che è stato in forse fino all'ultimo, ce lo racconta Repubblica. Perché dice che appunto questo CEO della Nvidia, appunto figlio di immigrati taiwanesi, che a febbraio ha deciso di costruire nell'isola dei suoi avi il nuovo quartier generale regionale della compagnia leader mondiale dei chip. E quindi qua c'è la grande, diciamo, indecisione di partire, perché si è aggiunto appunto all'ultimo momento volando in Alaska per salire sull'aereo presidenziale durante la sosta di rifornimento. Aveva detto che la sua presenza rischiava di essere controversa, però il presidente lo ha chiamato chiedendogli di venire. Wang ha obbedito e ora dovrà gestire insieme l'obiettivo di concludere più affari con Pechino senza però compromettere la sicurezza nazionale o scaricare Taiwan. A questo scopo una decina di senatori bipartisan, dell'ex capo della maggioranza repubblicana McConnell all'ex candidato democratico alla vicepresidenza Kaine, hanno scritto all'ex collega Rubio affinché eviti scherzi. Gli hanno ricordato il suo passato comune, hanno sollecitato il completamento delle forniture di armi e hanno ammonito contro cambi unilaterali della politica su Taipei. Altri funzionari dell'amministrazione hanno anticipato che non ci saranno, ma la decisione ora appunto spetta a Trump. Insomma, si rischia che quello che in Italia si chiamerebbe il mille proroghe di fine anno, dove entra tutto dentro, no, nella trattativa, possa entrarci anche la politica di Cina su Taiwan e le mire soprattutto di Cina su Taiwan, anche perché ricordiamo che Trump sta cercando consensi per cominciare a mettere qualche piedino nelle terre dei ghiacci, e quindi il consenso anche della Cina potrebbe essere utile a questo scopo. A Tiananmen e al Tempio del Cielo, insieme in una Pechino blindata, due pesci che devono coesistere. La stampa locale sottolinea il bisogno di collaborare, la gente mostra entusiasmo, però non dimentica le polemiche del Covid, ricordate le accuse e tutto quanto si scatenò contro la Cina a livello di pubblica opinione proprio e di accuse pesanti sulla partenza del virus. Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi, è il titolo che sceglie il manifesto, e poi all'interno troviamo questa visita che appunto le foto di rito, ma ancora nessun pedaggio nello stretto di Hormuz, ci dice il manifesto, il concordato tra Marco Rubio e il suo omologo Wang Yi, nessun paese potrà tassare i naviganti. Però Xi Jinping ancora non conferma. Oggi il dialogo tra le parti è più paritario. In questi anni, di fronte a guerre tarifarie e commerciali, la Cina ha negoziato ma anche combattuto. E poi la Cina è convinta di aver conquistato una posizione di forza, come si evince da un lungo editoriale del Quotidiano del Popolo, che di fatto presenta la prospettiva ufficiale del Partito Comunista sulla visita di Trump. Le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono giunte a un momento storico completamente nuovo. La stretta di mano tra i leader segnerà un nuovo punto di partenza. E oggi il dialogo tra le parti è più paritario, la comunicazione più pragmatica e le linee rosse più chiare, scrive appunto l'organo ufficiale del partito.
0: E allora un tributo musicale alla Cina è dovuto. Andiamo con Pechino, con la K di Giuni Russo, Kame, prematuramente scomparsa, che qui ci dà la dimostrazione che gran voce che aveva e anche che studi faceva, forse con un occhio anche alle esperienze di Meteo Stratos. Comunque Pechino, Giuni Russo.

0: Giorno Russo in queste sperimentazioni vocali orientalissime, cinesissime, in questo Pechino con la K, anche se immagino che a Trump, un vero maga, penserebbe più cinesino del Shanghai. Dove vai? Perché ognuno ha il suo livello culturale. Comunque, passiamo alla vicenda del Golfo. L'Iran, dice il Domani con Lucia Malatesta, abbiamo il controllo di Hormuz. Il Teheran resta lacerata dalle lotte di potere. Effettivamente avere ucciso tutta la leadership di Teheran ha favorito la grande diaspora di comando e l'avanzamento peraltro nel potere sempre più repressivo dei Pasdaran. Il regime vuole mostrare i muscoli a Trump. Se gli americani commetteranno un errore, il Golfo Persico sarà il loro cimitero. Ormai siamo abituati a queste frasi apocalittiche da una parte e dall'altra. Ma Lucia Malatesta vede i veleni tragliato là, i falchi puntano a estromettere i galibafi a Rekci, i Pasdaran si impossessano anche della diplomazia. E questa non è una buona notizia per una possibilità di dialogo. Noi ridiamo, ma in realtà si piange. Netanyahu in segreto ad Abu Dhabi. E quindi Israele fa sapere che il giorno prima dell'attacco di Israele all'Iran c'era stato l'accordo tra Abu Dhabi e Netanyahu. Naturalmente i paesi del Golfo smentiscono seccamente, perché avere l'accordo col diavolo non è mai una cosa favorevole ai musulmani. Quindi vai a sapere se è un piano di Israele per scompaginare il fronte nemico, oppure se è il fronte nemico che poi così nemico non è. Il premier conferma: negli Emirati durante il conflitto Teheran libera su Today F-35 su Hormuz. Israele verso le urne nel frattempo. La maggioranza ha avviato la procedura per sciogliere la Knesset per votare a settembre. Questo nel frattempo, prima si è votato la pena di morte per i palestinesi definiti terroristi, cioè tutti, che potrebbero finire anche 700 persone impiccate. Questo è quanto. Mentre il ministro degli esteri libanese Youssef Raggi, che è presente a Roma, viene intercettato da Marta Serafini, che così rilascia un'intervista al Corsera. Vogliamo una tregua Hezbollah disarmato? E questo mi sembra un po' la favola del topio di mettere una collana al gatto. Va bene, ottima idea, ma chi lo fa? L'Italia fa già molto, ora c'è il ponte con l'Unione Europea. Il ruolo dei vostri caschi blu per noi è fondamentale, sostenete lo sforzo diplomatico internazionale per aiutare il nostro paese a uscire dalla crisi e ripristinare la sovranità del territorio. Direi che sarà assolutamente complesso, e non tanto per Hezbollah quanto convince Israele a togliere le tende dal Libano del Sud, che è già occupato. Anche Hezbollah comunque non è facile da togliere da quelle parti. Tajani, Crosetto, i cacciamini in navigazione saranno operativi solo con la pace. Quindi, ma la polemica è in Parlamento italiano, con o anche senza benedizione dell'ONU. Entrambi è una spedizione pericolosa, ma senza spedizione dell'ONU diventeresti automaticamente una macchina da guerra al soldo degli Stati Uniti d'America, quindi sarebbe immediatamente motivo di bersaglio. Ma già oggi UNIFIL, sotto la copertura dell'ONU, sappiamo che subisce degli attacchi di droni in Libano. Ma sul petrolio, che poi naturalmente è la grande stretta che fa di questa guerra enorme, ma una guerra mondiale, petrolio, scorte di esaurimento, ritmo record, il nodo Hormuz, dice Gaia Cesare dalla pagina del Giornale. Allarme energia mentre USA e Iran si contendono il canale. Questo è quello. Ma andiamo allora alla vicenda di Israele e di chi è l'equipaggio di terra e di mare di Israele. Cominciamo da quello di mare. Flottiglia, oggi si salpa, le 54 barche subito a rischio abbordaggio. Fanno rotta verso la striscia, ci racconta Alessandro Mantovani dal Fatto Quotidiano, mentre Caro Tenuto 5 Stelle è l'unico parlamentare a bordo di questa flottiglia. Mentre sull'effetto genocidio si impara che l'IDF spiò i palestinesi con Microsoft, ma cadere solo una testa. Quindi questa grande e bella globalizzazione, Bill Gates e quante altre cose, poi sono al servizio del genocidio. Etica zero, l'IDF violò i codici, pure Europa può fare causa. Ma immaginiamoci che se ne guarderà bene, visti i precedenti, magari lo facesse. E poi i giorni scorsi i giornali della destra hanno strombazzato questa notizia, che la CPI avesse, la Corte Penale Internazionale dell'AIA, avesse assolto Israele dall'accusa di genocidio. Non è vero, perché come dice l'Indipendente è l'ultima bufala dei media filo governativi. I titoli erano: non c'è un prove del genocidio di Gaza, Il Tempo, a Gaza non c'è un genocidio, la CPI cela la sinistra mondiale, Il Giornale, il produttore calde Ludi Propal, Gaza non è un genocidio, Libero. Allora ci va a vedere l'intervista a questo Zeto, che questo network, al capo Candle CPI, che dice esattamente: non c'è un limite ai crimini internazionali, si può aspettare la fine di un'indagine per avere un'altra, come abbiamo fatto ad esempio in Ucraina, per dimostrare alle vittime che non sono invisibili, anzi inizi a raccogliere le prove, spicchi i mandati del resto e poi continui. Dove sia la soluzione non si sa, ma con un gioco di parole e confusione, dividendo e confondendo artatamente diversi punti, si stravolge questa dichiarazione.
1: E andiamo ai quotidiani, Il Manifesto, Repubblica, Carlino, Al-Aqsa sfida lo status quo, l'ultradestra israeliana, perché ci abbiamo anche questa, nel giorno di Gerusalemme intende porre fine alle intese con la Cisgiordania sul terzo luogo santo dell'Islam. E quindi alla vigilia della marcia dalle bandiere, momento clou delle celebrazioni dell'ultradestra israeliana per il giorno di Gerusalemme, Isaac Wasserlauf, ministro per lo sviluppo delle aree periferiche, ieri è entrato sulla spianata delle moschee di Al-Aqsa e vi ha pregato, in violazione dello status quo del sito religioso, terzo luogo santo dell'Islam, per il bene del popolo di Israele, per i soldati delle forze armate e per la guarigione di tutti i feriti. Wasserlauf ha esortato il pubblico a visitare e pregare sulla spianata, considerata dai religiosi ebrei il luogo dove sorgeva il biblico tempio, per assistere a quella che ha definito la rivoluzione contro regole e intese internazionali messa in moto dal ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir. Insomma, tutte cose gravissime che però passano sotto silenzio. È commove, e quindi si rosicchiano territori, si rosicchiano accordi, trattati, si rosicchia tutto. È commovente vedere ogni volta tanti ebrei pregare sul Monte del Tempio, ha affermato Wasserlauf, per sottolineare la fine di fatto del divieto per gli ebrei di pregare sul sito islamico. Nel quadro dell'intesa del 1967 con la Cisgiordania, custode dei luoghi santi islamici e cristiani a Gerusalemme, secondo la quale i musulmani pregano sulla spianata, gli ebrei al muro del pianto e i cristiani al Santo Sepolcro. Bene, questa cosa adesso è stato deciso dall'ultradestra che non è più così. E al dicevi, continuano gli attacchi, colpita un'autostrada in Libano, almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. A nulla servono i negoziati tra Beirut e Tel Aviv. A poche ore dal terzo giro di negoziati diretti tra Libano e Israele alla Casa Bianca, il cessate il fuoco in Libano continua a essere una formula svuotata di qualunque significato e lontano dalla realtà. In questo quadro la missione dell'ONU ha indicato che vari droni, presumibilmente di Hezbollah, hanno in questi giorni creato preoccupazioni senza però causare danni a cose o persone. UNIFIL ha invitato pertanto tutti i belligeranti a evitare operazioni in prossimità delle proprie posizioni e di scongiurare così situazioni di pericolo per i caschi blu. Proteste anche contro la presenza, le attività e i movimenti di personale di velivoli dell'esercito israeliano presso il quartier generale di UNIFIL. E infatti proprio di UNIFIL vi voglio parlare, perché Concetto Vecchio sulla Repubblica ci racconta di Mattarella che ha chiamato al telefono Herzog definendo inaccettabili gli attacchi su UNIFIL che sono avvenuti nei giorni scorsi. Un drone è esploso all'interno del quartier generale della missione in Libano, dove si trovano gli italiani. Insomma, i bombardamenti intelligenti, certo, perché si vuole scoraggiare la missione UNIFIL, la si vuole mettere in difficoltà fino a farla desistere, perché comunque ogni testimone va spostato, eliminato, e soprattutto quelli che sono là per missione di pace, che siano civili, che siano militari.
0: E naturalmente tutti dicono un drone di Hamas, noi non sappiamo se è di Hamas o di Israele, ma Hamas nega che sia loro, ma tutti dicono, sposando le tesi israeliane, che è di Hezbollah. Ma detto questo,
1: se Mattarella ha chiamato Herzog, forse qualche dato in più ce l'ha, ecco, mettiamolo
0: così.
1: No,
0: lo sappiamo. Comunque, questo dimostra quanto sia anche l'Unifor in questo punto un vaso di coccio, come sopra si diceva di altri. Ma parliamo dell'equipaggio di terra della flottiglia, perché il 18 maggio sarà sciopero generale al grido nessun chiodo per guerra e genocidio, lo promuove l'USB. Su questo è parola di Domenico Conte, l'USB proprio dell'Emilia Romagna, a lui la parola.
2: Noi oggi abbiamo organizzato questa assemblea dibattito con una platea costituita soprattutto di delegati del settore industriale e della logistica. L'avevamo fatto inizialmente in vista di una manifestazione nazionale che abbiamo convocato, proclamato e organizzato per sabato 23 di maggio. Una manifestazione appunto che voleva mettere al centro la condizione operaia in questa situazione di crisi internazionale, quindi con lo scenario bellico che incombe e che va poi non solo a creare ovviamente condizioni drammatiche per le popolazioni civili che subiscono i conflitti, ma anche poi delle conseguenze dal punto di vista economico per le lavoratrici e i lavoratori. E poi, diciamo, la novità degli ultimi giorni è che il coordinamento nazionale confederale di USB, recependo una serie di input che provenivano sia dalla società civile ma anche dai lavoratori e dalle lavoratrici stesse, ha deciso di proclamare uno sciopero generale per il 18 maggio, per lunedì 18 maggio, uno sciopero generale intercategoriale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata. Questo, come appunto come dicevo, sia per rispondere ai bisogni dei lavoratori che in questo momento hanno una necessità di essere assolutamente tutelati e rappresentati rispetto alle conseguenze drammatiche dei conflitti e dello scenario internazionale, quindi una situazione dei salari assolutamente drammatica, quindi una condizione poi di caro vita insostenibile, no? Quindi con un aumento ulteriore dei costi dell'energia, ma ancora non abbiamo visto nulla perché non abbiamo ancora sotto controllo l'andamento dell'inflazione, che ovviamente ci auguriamo di no, ma immaginiamo che nelle prossime settimane andrà ad aumentare ulteriormente. Questo in un contesto in cui purtroppo con il modello contrattuale che c'è attualmente in essere i rinnovi dei contratti nazionali non rispondono dal punto di vista del salario ai bisogni dei lavoratori e naturalmente oltre a questo c'è il tema dell'ennesimo attacco di Israele portato all'iniziativa umanitaria della flottiglia. Quindi abbiamo visto tutti cosa è successo in questi giorni, con ancora una volta in totale violazione delle regole in materia di diritto internazionale a largo di Creta, la missione della flottiglia è stata bloccata con un atto vero e proprio di pirateria da parte di Israele. Gli attivisti sono stati ovviamente arrestati, alcuni dei quali, insomma, avete visto, sono stati liberati poi nella giornata di ieri, alcuni dei quali hanno subito anche delle pesanti conseguenze nel periodo di reclusione che hanno avuto appunto in Israele. Quindi ancora una volta il tema del genocidio, dell'economia del genocidio che si impone prepotentemente, perché nonostante questa finta tregua comunque a Gaza si continua ancora a morire, ancora una volta le istanze dei palestinesi, il loro sacrosanto diritto all'autodeterminazione, ad avere un proprio Stato, sono assolutamente, non sono presenti in nessun tavolo di discussione, nessuna. Quindi le istanze dei palestinesi non esistono, ma esiste il continuo massacro, l'occupazione delle terre da parte dei coloni israeliani e questo ennesimo conflitto scatenato da Israele anche nel Libano, che sta facendo morti e stragi. Quindi diciamo questo è un po' il quadro all'interno del quale come Unione Sindacale di Base abbiamo deciso di provare a dare una risposta immediata in termini di mobilitazione generale e quindi abbiamo proclamato lo sciopero per lunedì 18. Qui a Bologna ci sarà un corteo, una manifestazione con un concentramento che partirà dalle ore 10 da Piazza Maggiore.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Il GR di Radio Popolare questa mattina ci ha ricordato come nella notte di Kiev è stata una notte di droni, un attacco massiccio tra droni e missili che in qualche modo sigillano il continuo di questa guerra infinita, molto nei cieli e questo grande stallo nelle trincee a terra, con un massacro di persone, in particolare nelle trincee, ma ovviamente anche i missili non risparmiano nessuno. E allora c'è uno stallo anche diplomatico, secondo almeno Marchi Marisio, dalla pagina del Corriere. Lavrov, che è il ministro degli esteri russo, contro l'America. In questo momento né Mosca né l'Ucraina si fidano più del mediatore. Ma chi si fiderebbe di Trump? Diceva qualcuno, comprereste una macchina usata da Nixon? Ecco, voi comprereste una macchina usata da Trump, ma io neanche un triciclo. Questo è. E poi c'è da Yale il politologo Westerhard, che dice una cosa che, insomma, noi che siamo molto meno politologi diciamo da tanto tempo: Cina e Russia sfruttano l'instabilità, vedo rischi simili a quelli del 1914. Infatti sono molti i parametri che ci riportano a quello scontro. Poi abbiamo nella pagina internazionale questo elemento che arriva da Londra, dove Londra non trova un leader che uno, quando sono a capo i conservatori, Major Sunak, crollano tra scandali e fallimenti, quando vanno a capo i laboristi crollano tra scandali e fallimenti, e quindi da una parte avanzano le destre di Farage, cioè dall'altra parte avanzano i radicali di sinistra dei Verdi con Polanski. Sta di fatto che da Londra, dice in questo momento Luigi Ippolito, le manovre contro Starmer offuscano il discorso del re. Streeting, ministro della sanità, pronto a rimettersi per candidarsi, ma il premier resiste. È bello che il tuo ministro si rimetta per farti secco. I due prossimi sfidanti sono visti da Downing Street per un colloquio durato solo 16 minuti, tempo di mandarsi a fare a spendere. Le elezioni si avvicinano anche in Francia, e anche qua l'ombra minacciosa dell'estrema destra di Le Pen e del suo Front National si ribalta in questa presupposizione di un famoso calciatore, Mappé, uno dei più grandi del mondo e più pagati peraltro, che da Vanity Fair si schiera contro Bardella, che è il candidato della Le Pen, e il lepenista pensi a giocare. Il calciatore Vanity Fair: sono un cittadino, non so cosa succederebbe se andassero loro al potere. Nel frattempo abbiamo questo elemento che vede la stesa messianica per l'impeachment del presidente nordamericano, raccontata da Pino Pisicchio, che arriva dal fronte progressista americano, che spera in un impeachment, visto che i Dem sono davvero messi male. Questo è quello che va. Si parlava della Francia, dell'Inghilterra, vengo infine da parte mia alla Germania, parliamo di riarmo, NATO. Gli appalti più ricchi vanno a Berlino, si capisce anche perché l'attuale premier del consiglio Merz era nel consiglio di amministrazione della Rheinmetall, fabbrica di armi tedesche, quindi c'è una sorta di interesse, no, di corporazione. NATO, gli appalti più ricchi vanno a Berlino, i dubbi degli USA ora spaventano i tedeschi, cioè se va via gli appalti americani. Le aziende che hanno ricevuto le commesse più pesanti dall'alleanza vengono dalla Germania, 3,3 miliardi solo nel 2025. Tra queste la Eurospike, specializzata nella produzione di missili anticarro Spike, e una joint venture con l'israeliana Rafael. Vedi che Israele compare sempre.
1: Ma guarda te, io ho per la pagina degli esteri tanti esteri che vengono in Italia, a partire da Bernie Sanders, guerra illegale, Donald è pericoloso come Putin, queste sono le sue dichiarazioni in questa intervista di Anna Lombardi sulle pagine di Repubblica. Mi sta molto a cuore la questione dell'intelligenza artificiale, servono regole che le impediscano di eliminare milioni di posti di lavoro, e poi una sferzata all'Europa dal punto di vista politico: sosteniamo donne, neri e giovani a candidarsi. A chi è pessimista dico: rimboccatevi le maniche, non c'è trasformazione senza impegno. Ovviamente questo è il suo appello alla sinistra europea, alla sinistra italiana. Oggi Sanders incontrerà anche Elie Schlein, le dirò che anche voi in Europa dovete fare di più per i bisogni dei lavoratori. Chissà se glielo dice Sanders, può darsi che ci si metta a lavorare di buon grado. Un'altra persona che è in visita in Italia e che è stata accolta con cappellini, onori e applausi è Kate Middleton, che è in visita in Italia per studiare, soprattutto a Reggio Emilia, per studiare il sistema degli asili, che appunto i reali vengono a studiarlo in Italia e noi smantelliamo, giustamente.
0: Ti ricordi quando un anno fa, due anni fa, c'era la campagna contro gli asili di Reggio Emilia che, esatto, torturavano i bambini, eccetera, eccetera, sì. I comunisti mangiavano i bambini. Beh, si è tornato alla verità, al modello reggiano
1: esattamente. E soprattutto tutta questa campagna che tu citi era finalizzata ovviamente a favorire le privatizzazioni e a smantellare o a picconare questo modello pubblico di eccellenza. Poi, per carità, in tutti i modelli ci sono cose che funzionano, che non funzionano, però devo dire che
0: nonostante tutto il sistema chietri
1: esattamente. E quindi questa è l'altra notizia, perché siccome non c'è niente di cui parlare all'estero, ovviamente sono ironica, ma mi baso, questa ironia è basata su come si comportano i quotidiani questa mattina. L'altra notizia degli esteri che va per la maggiore stamattina è la verità sullo schiaffo di Brigitte a Macron, che fu per gelosia perché guardò in modo concupiscente un'attrice iraniana. Direi che siamo
0: una bellona, va detto che bellona.
1: Ecco, direi che se ci siamo ridotti quei pochi spazi di esteri a occuparli con questo articolo, direi che è tutto chiaro.
0: Comunque si parla di intelligenza artificiale in Cina, si parla di intelligenza artificiale anche dal domani nella resa dei conti Musk contro Altman. La vittima collaterale cos'è? È l'intelligenza artificiale stessa. Naturalmente Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, d'altra parte Sam Altman e Greg Brockman, fondatore dell'Open Intelligenza Artificiale, AI. L'AI è nata con la promessa di altruismo e sicurezza, oi? Ora in tribunale i titani californiani si accusano a vicenda di avidità, mentre i loro prodotti vengono venduti al Dipartimento della Guerra nordamericana. E secondo Charrock, che è rimasto al mito kennediano, la causa Musk-Altman è lo specchio di una mutazione del sistema. I tecno-oligarchi del nuovo capitalismo americano, archiviati l'idealismo libertario degli anni 90 e le missioni per salvare gli individui dallo Stato, ora litigano su chi debba incassare i dividendi del futuro. Devo dire che a Cannes c'è Peter Jackson, quello della famosa saga del Signore degli Anelli, che appunto fa riferimento ai personaggi del grande romanzo di Tolkien. Jackson, leggo dal Stefania Olivi, Gollum sarà il regista del nuovo Signore degli Anelli e dice: l'intelligenza artificiale, se non rovina la creatività, è solo un effetto speciale. Devo dire che invece c'è chi, e lo hanno fatto in Thailandia, hanno creato un robot bonzo che va in giro a predicare pace universale, che è molto tecnologicamente avanzato, ma non ha alcun senso. Che senso ha affidare una macchina la crociata per parlare dell'umanità? Allora, i bonzi una volta avevano dell'umanità anche radicali e drammatiche. Ascoltiamo.

0: Bene.
1: E non faccio il minatore.
0: Bene.
1: C'ho la mutua.
0: Bene.
1: C'ho la casa al terzo piano.
0: E cosa c'è ancora?
1: C'ho i servizi col bidet.
0: Bene, bene, bene.
1: Che

0: Cocchi Renato, il Bonzo, nella versione che conosciamo meno, perché solitamente la più nota è quella cantata da Iannacci. Ma allora andiamo al titolo del Fatto Quotidiano, che in qualche modo evoca la commedia italiana. A me m'ha rovinato la guerra. Questo era le solite scuse. È il discorso della Meloni, che hai fatto in Parlamento, che incolpa il conflitto eppure il super bonus. Sì, ma anche le zanzare poteva incolpare, che sono fastidiose, non c'è dubbio. Queste, nel Premier Time, balle sulla crisi, appello alla Calenda che si offre, come Calenda si offre sempre. Destre divise, salta freni per Consob, e questo è forse la cosa meno visibile ma tra le più pesanti del bailamme interno alla maggioranza di centrodestra, perché Freni era l'uomo della Lega ed era un posto importantissimo per la corsa a Mediobanca. Conte no, inciuci con Fratelli d'Italia, perché Conte sente puzza dal 5 Stelle di grande centro, qualcuno che manovra sperando in un pareggio per poi sabotare una maggioranza e per tornare al solito Monti, al solito Draghi. Ma invece non è l'Alberto Sordi, a me m'ha rovinata la guerra, il Corriere, è molto più in guanti bianchi, la sfida di Meloni al Senato, con noi diminuite le tasse, boh. Io francamente non l'ho vista, ma insomma saranno i famosi calcoli dei meloniani. E di...
1: Boh, io ho guardato il precompilato, che è ancora solo in visione, e ne pago di più.
0: Ma sì, perché non sai fare i conti bene. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, promette la signora. Porta aperta, chi vuole il confronto, sì. Scontro con PD e Italia Viva, perché il confronto non ci sta. Questo. In tutto questo, parlando di cose drammatiche, fine dell'industrializzazione, svenita alle multinazionali, guerra, armi, eccetera, cosa traggono i giornali? E non solo la bellona iraniana che affascina Macron, ma anche la battutina di Renzi, perché il governo è fatto dalla famiglia Adams. Oh, che svolta politica! Oh, che grande lungimiranza! Oh, quale strategia! E quindi però i giornali sono affascinati, perché la battutina vende, vero? Il duello con Aula Correnzi tra la spesa della Premier e la famiglia Adams, perché lei sempre ha detto che andate in supermercato a fare la spesa e tutti le vogliono bene. Perché lei è una ragazza, è tornata improvvisamente una ragazza alla garbatella, non la statista che è al centro del mondo. E poi nel frattempo, siccome le cose non vanno benissimo, legge elettorale, centrodestra avanti per garantirsi la vittoria con un trucco elettorale sulle orme di Trump, direi. Le mosse per il primo sì entro l'estate. A vuoto le mini consultazioni senza campo largo, provavano a corrompere qualcuno del centro-sinistra per dire: oh, guarda che ci guadagni anche te. E Calenda, azione al tavolo, ma siamo contrari, perché Calenda aspetta la mano tesa di Marina Berlusconi. Fino a quel momento non più di tanto esporsi. La Schlein, sempre girato il Corriere, ora vogliono il confronto dai salari della sanità, lo hanno sempre negato. La Schlein, se fossimo al governo, subito misure per il lavoro e l'energia. Beh, diamo credito alla Schlein, e meno credito ai vari gentiloni Letta, che quando erano al governo queste cose non le hanno fatte. Però speriamo che... La politica è anche il cambiamento e l'ottimismo è della volontà, diciamo anche la speranza è l'ultimo a morire. Nel frattempo abbiamo il fare esempio Stasi, altra cosa che illumina le pagine dei nostri giornali e dà un'immagine terrificante della giustizia italiana su come si fanno certi caccia al colpevole di costi. Comunque, e poi quali sono le prove che tira avanti i giornali su Sempio? Gli ex compagni di scuola, silenzioso, apatico, sempre visto di nero, ma Andrea non c'entra. Ah, anche questo è fondamentale.
1: Sì, era come l'espressione di Stasi all'epoca, sì, si capisce dall'espressione. Che non ha...
0: Con quello sguardo lì non me la fai capire. Comunque, allora Nordio, che ultimamente non ha di gran successi, il ministro guardasigilli della giustizia, sulla condanna di Stasi, assolto due volte, legge da cambiare. Ora cosa c'entra il Garlasco con il suo referendum? Un accidente, i cavoli a merenda. Ma intanto, secondo Nordio, tutto fa brodo e tutto fa un buon bicchiere di vino. Nel frattempo ancora c'è il Fatto Quotidiano che si oppone alle sabbiature estive sulla Minetti. Quindi grazie a Minetti per curare il bimbo bastava un permesso. Altro che andare in Uruguay e basta, gente dirà nessuno. L'ex presidente del Tribunale di Sorveglianza. In presenza di affidamento in prova esiste un'autorizzazione a temporanea anche per l'estero.
1: Meloni sfida le opposizioni, Meloni sfida l'opposizione, sono i titoli, quasi l'inizio dei titoli quasi identici di prima pagina di Resto del Carlino e Repubblica. Dialogo a favore dell'Italia, il quadro è complesso, porte aperte al confronto. Nei 90 minuti di botta e risposta al Senato, la Presidente del Consiglio risponde a una sfilza di interrogazioni dai big della minoranza. L'apertura a Calenda, l'annuncio del ritorno al nucleare. A me sembra che fossimo andati a votare per dire no al nucleare. Ha una scadenza il referendum?
0: Sì, sembra anche al Faro di Roma, perché un Raimondo Montecuccoli dice: ritorno nucleare annunciato alla Meloni calpesta la volontà degli italiani, due referendum avevamo detto no. Sì, il referendum vale per 2 anni. E questo è legalmente. Però un significato politico di test di massa ce l'ha. Ma adesso dice che senza nucleare siamo tornati alla candela.
1: Sì, esatto.
0: Non investimenti in armi, non che non hanno fatto nulla nel green, nell'energia green dagli anni 80 in poi. No, se c'era il nucleare tutto era risolto.
1: Eh certo.
0: Forse anche definitivamente.
1: A parte che se fosse anche se cominci a costruire impianti per la produzione nucleare.
0: No, domani l'altro sono già pronti.
1: Sì, ciao. Manca tanto, è il titolo su Fatto Notizia del Manifesto. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e dell'opposizione e mostra di non avere idee per affrontare la crisi. Pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, bene. Non vedo l'ora di andare al supermercato e incontrare Giorgia Meloni con il sacchetto sulla spalla. E ancora abbiamo Freni che si arrende, stiamo parlando di Federico Freni, il passo indietro del sottosegretario all'economia, passo indietro che riguarda Consob, quindi un nulla di fatto per questa nomina di Consob. Anche Repubblica ci dice: Freni si ritira dalla corsa, nuovo scontro nella maggioranza, a pesare è stato il veto di Tajani. Meloni non vuole andare contro il suo vice e allontana lo spettro di un rimpasto di sottogoverno. E poi ancora la Lega che si infuria: non voteremo mai un candidato forzista. E poi l'intervista di Giuseppe Colombo proprio a Federico Freni: la Premier ha preso atto della mia decisione, sono parte di una squadra e giocherò sempre per la squadra a cui appartengo. Forza Italia vorrebbe Cornelli. Ho la buona abitudine di non parlare mai di chi parla troppo di me, non farò un'eccezione questa volta, e la liquida così il sottosegretario mancato leader, diciamo, di Consob, quindi dell'organo di controllo finanziario. Insomma, queste sono un po' le notizie che ho sotto mano io, e non molto di più, perché poi dopo si passa a Garlasco e Evito.
0: Allora vengo ai diritti. Cominciamo dalla famiglia. Ritrovata la famiglia scomparsa, stiamo bene, lasciateci in pace. È la madre con 2 figlie. E già il telegiornale diceva: no, che adesso è bella notizia perché tornano in famiglia, ma sono scappati dalla famiglia questi, evidentemente, e forse qualcosa di grave in quella famiglia, chissà. Però ci pensa Pillon, ricordate Pillon, quello, no? Quello, il sanfidista, è tornato. Il ritorno di Pillon con del Family Day, Caterina e Nathan, 2 brave persone, ovviamente la famiglia del bosco, va da sé, che se fossero zingari nella giungla con vicino alle bestie e non andando a scuola, forse Pilon sarebbe meno attento. E anche dal giornale: il ritorno di Pilon alla casa del bosco, bimbi da difendere. Questo è, infatti, sono un po' da bimbi da difendere, e ci pensano anche a volte, lo Stato interviene proprio per difendere i bambini. Questo è quello. La Lega invece, veniamo alla migrazione, no al velo sotto i 14 anni, perché il velo è come una droga, no? Cioè, è come il porno, solo per i maggiorenni. Questo è un pacchetto enorme antiradicalizzazione da Sardone, Ceccanti e Cisint, dice il giornale. L'europarlamentare: noi tre valchirie, registro degli imam, tracciabilità per tutti i finanziamenti, stop a volti coperti in pubblico. Ricordiamo che, contraddicendo la Costituzione, l'Italia non ha un luogo di culto, non ha una moschea. In Italia, mentre la questione prevede luoghi culti per tutti, per le chiese, per di qualsiasi confessione, per le sinagoghe, Le moschee invece non ci sono. Quando pregano c'è il luogo in centri culturali con stanze di preghiera, che è un po' diverso. E quindi, sempre in questo passaggio, abbiamo il fine vita, parliamo di diritti, sfogo di craxi con gli alleati. Se c'è malafede, fermiamo tutti. Dunque, primo pomeriggio interno Senato, nella sala del giornale, a pochi passi dalla sala del Palazzo Madame, i senatori passano spicciolate per assistere al Premier Time Giorgia Meloni, ma tu ci interessati, questi qua, a parlare della legge di fine vita che tornerà in commissione con la signora della Lega, la Buongiorno, che fa la melina, mentre la nuova presenza della Marina Berlusconi vorrebbe appunto un'apertura su questo tema, e quindi c'è anche su questo c'è Maretta nel governo, mentre Enrico Costa sul testo un accordo è possibile, ma Forza Italia non farà mai inciuci col PD, il che non è il problema del fine vita, e non fare inciuci col PD, no? Per, ditela a quelli che stanno morendo tra mille sofferenze. Serve una normativa nazionale, linee guida, le date la consulta. Sì, serve chi ti serve, ma qui naturalmente non, il tema non passa mai. E poi abbiamo appunto la migrazione che vede il Corriere della Sera a pagina 23, che torna a

0: Dopo aver ci dice le cose del velo, mentre il Domani ci parla di questa cifra che parla da sé. Croce Rossa dice che sono 200.000 morti in 10 anni. È una grande guerra quella che succede nel Mar Mediterraneo. Il presidente nazionale della Croce Rossa italiana, Rosario Vallastro, ha stimato che dal 2016 sono morti tra i 100.000 e i 200.000 migranti nelle rotte del Mar Mediterraneo. Un tempo era un mare di scambi di vita, oggi è diventato un teatro, una tragedia continua.
1: E io vado sul mondo del lavoro, diritti, partendo. Prima tu citavi Nordio, che appunto trovo anche sul Manifesto, che si attacca a Stasi a Garlasco e a Stasi per qualsiasi cosa. Invece io vorrei parlare di meno tossicodipendenti in carcere, detenuti in comunità. Il ministro ci riprova: saranno comunità accreditate al sistema sanitario nazionale, non solo autorizzate, le strutture residenziali e semiresidenziali nelle quali detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti accertati potranno scontare, e a specifiche condizioni, la detenzione domiciliare. Specifica al ministro che, a differenza del cosiddetto decreto svuota carceri del 2024 e della detenzione domiciliare, questo sarà un nuovo modello, diciamo, con il 94 ter e il 94 quater si crea un nuovo modello di esecuzione della pena non carceraria ma pur sempre detentiva, come certifica la relazione introduttiva. In soldoni, prevede che le persone condannate a pene fino a 8 anni di carcere o 4 anni per reati ostativi, se tossicodipendenti fin dal momento del crimine, possano scontare la pena in comunità terapeutiche o strutture idonee alla detenzione, previo parere del SERD e sottoponendosi a un programma riabilitativo ad hoc. Diciamo che definirlo nuovo modello, le comunità, mi sembra eccessivo, comunque va bene.

0: È una buona mattinata a tutti voi collegati, sintonizzati con Radio Città Fujiko. Questo è Vinile Quotidiano, l'appuntamento settimanale, al di là del titolo della trasmissione, che riprende una vecchia rubrica di Radio Città 103 degli anni 80. Cosa succede in questo Vinile Quotidiano? E noi al giovedì mattina ci mettiamo qua ad ascoltare integralmente dischi long playing, e quindi anche oggi abbiamo due dischi. Devo dire che la puntata di oggi è già pronta da qualche settimana e semplicemente dovevo trovare il diciamo la situazione giusta per programmarla, perché oggi staremo un po' sull'intrattenimento musicale, ci sarà anche un po' di dialetto bolognese, perché abbiamo due dischi, uno che è quello di Francesco Guccini del 73, Opera Buffa, col quale cominceremo la trasmissione, ma poi avremo nella seconda parte un album di Andrea Mingardi del 77, ovvero Lo Sfighè, Gisto Cesira, Delone, Un Marziano e altre storie, e quindi il suo terzo album in studio. Anche qui è stata una scelta ponderata, perché avevamo anche Nessuno Siamo Perfetti, Ciascuno Abbiamo i Suoi Difetti, che era il disco d'esordio di Mingardi, ma alla fine diciamo la scelta è caduta su questo secondo album. Ma veniamo al disco con cui cominciamo questa mattinata, perché stiamo parlando appunto di Opera Buffa, in pratica viene definita da Wikipedia il primo album dal vivo di Francesco Guccini, il quinto però della sua discografia, pubblicato nell'ottobre del 1973 dalla EMI. L'album contiene brani registrati dal vivo al Folk Studio di Roma e all'Osteria delle Dame, qua di Bologna, una storica osteria che era frequentata da Francesco Guccini. Del resto nelle sue canzoni se ne parla spesso di osterie, diciamo così. E dunque quattro brani di questo disco sono canzoni inedite scritte da Guccini appositamente per questo disco. Vi è poi una ripresa del brano Il Bello, che era una canzone già uscita su 45 giri nel 68 e incisa nel 70 da Lando Buzzanca. È una canzone popolare bolognese che è La Fiera di San Lazzaro. Come scrive Guccini nella nota di presentazione stampata all'interno dell'album, questo è un disco nato per caso, ma non a caso. L'idea c'era da tempo, una specie di l'altra faccia di Francesco Guccini, e di fissare in un certo modo qualcuna di quelle serate dal vivo col pubblico attore che parla, ride e che è con Guccini che gigioneggia, recita e si diverte. Perché in fondo di questo si tratta, non solo di un album dal vivo, ma di un album gigionesco, cabarettistico e di puro intrattenimento. E queste sono un po' le presentazioni che troviamo riguardo questo disco. E c'è anche, diciamo così, una precisazione da Pignoli, e che poi riguarda spesso molti dischi dal vivo. A dire il vero, non è neppure un album completamente dal vivo, perché se è vero che le canzoni sono state registrate in diretta, voce e chitarra, in parte al Folk Studio e all'Osteria delle Dame, esse sono arricchite da alcune orchestrazioni sovraincise in studio che ne accentuano il carattere grottesco e goliardico. Lo stesso Guccini spiega che in principio era contrario a inserire successivamente un po' di musica qui, un po' di musica là, ma alla fine si è fatto convincere dal produttore Pier Farri. E quindi un disco che ci mostra un altro Guccini, ma che chi ha seguito i concerti di Guccini, anche quelli, passatemi il termine, fra virgolette seri. Guccini è sempre amato intrattenere il pubblico tra una canzone e l'altra della sua scaletta nei dischi dal vivo, ed era diciamo forse uno degli elementi più forti del concerto, perché alternava brani con anche tematiche drammatiche, con interlocuzioni e presentazioni a volte potremmo definire comiche. E comunque era un bel sentire quando Guccini all'epoca stava sul palco e conduceva il suo concerto, sempre chiaramente con il fiasco di vino a fianco dello sgabello dove sedeva. I temi delle canzoni, che riprendono con ironia tematiche come quella della Genesi, dove Dio vuole creare la televisione ma invece gli viene fuori la terra, oppure i ricordi di gioventù, del bello o di mamme ce n'è una sola, il tono ironico e canzonatorio deve molto al mistero buffo di Dario Fo, che in quegli anni era rappresentato in teatro. E vediamo un po' tra i musicisti che suonano nel disco. Sono da ricordare Ettore De Carolis, ex componente dei Chetro & Company, che firma gli arrangiamenti con Pierre Farri, il produttore, ma c'è anche la violinista americana Talia Toni Marcus, che diventerà, quando tornerà a vivere negli Stati Uniti, diventerà la violinista di Van Morrison al violino e alla viola, e poi c'è anche Tony Esposito alle percussioni. E quindi vediamo un po', il disco, come già annunciato, si apre con Il Bello, caricatura del ragazzino impomatato e spavaldo che con la sua giliera e il suo ridicolo savoir-faire fa stragi di cuori nelle balere di paese. I tic della vita di provincia forniscono lo spunto per questa divertente canzone. Poi c'è Di mamma ce n'è una sola, parodia della musica leggera, tanto amata negli anni 60 e 70. L'autore sottolinea gli stereotipi che spesso questo tipo di musica usa e il concetto dell'altra donna che allontana il figlio dall'unico amore sincero della sua vita, ovvero quello della madre. E poi il lato A si chiude con la Genesi, cabarettistica narrazione della creazione del mondo. Dio, annoiato da un cosmo deserto e senza televisione, decide per sua distrazione di creare l'universo. Alla fine, con gli avanzi, un po' di formaggio e due scatolette di Simmental, metterà a cena gli angeli, poi darà vita all'uomo con un poco di argilla rossa. Mentre pensava a se stesso pensante, è un riferimento al Dio della teologia di San Tommaso d'Aquino, che essendo perfetto, come già il Dio di Aristotele, non può pensare ad altro che alla perfezione, ovvero a se stesso. E quindi direi che siamo pronti a cominciare ad ascoltare questa opera buffa di Francesco Guccini. Buon ascolto.
1: Bello, col vestito dalla festa. Bello, con la brillantina in testa. Bello, con le scarpe di copale. E l'andata un po' per male. Ed in bocca il riso mar. Le donne tremano quando monto la gilera. Fremono aspettando alla balera. Muoiono, ma si mandano nell'attesa. Che d'un mio cenno d'intesa io le stringa nel caschè, modestamente.

ragazzi nell'orgia. Sto qui in fondo alla via, al 123. Dimenticavo, olè. Bello, con la mossa, olè, della

confessare poi che ho avuto anch'io veramente un periodo in cui da bello di balera, cioè non ero molto bello in realtà. No, allora mi ricordo con agghiacciante terrore che circolavo con una giacca di jersey blu con dei risvoltini azzurri qui filettati, occhiale nero e cravatta rossa con i titoli dei giornali in cima. Giuro, ho fatto anche questo. Ero molto giovane però. E no, da questo periodo però viene tutta la mia conoscenza di canzoni, direi d'epoca. E anch'io ho concepito un certo periodo in cui ho scritto canzoni di questo genere. È stata una specie di crisi, no? E una di queste è una canzone che, così direi, risolve un annoso problema, cioè quello che riguarda la mamma.

canzone molto più, più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì nel mio candido lettino e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un tempo remoto. C'era un vecchio con la barba bianca, lui la sua barba ed il resto era vuoto.

pensò il vecchio un giorno, a questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modestia a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto.

Come son bravo che a tempo perso ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dito Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Adesso lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunquel, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta all'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo un

commutatori, trasformatori, pendole elettriche, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore fimboreali, giorni e tramonti fin tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta sei mesi, come... E poi quei ragazzi, dico, mi schiamo, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, no, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato insuperbi, vi frego tutti, adesso ve lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in me. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri, oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzi, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma. No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, me, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro, là nello spazio girava una palla, resto pensoso gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli, guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante, forza Lucifero, dati da fare, ordina semi, concime, trattore, voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali, ma cosa fa sto cane che ho appena creato, poi d'un Giuda m'ha morsicato, piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato, anche la rabbia, già così, cos'è che non ho creato? Lo sapevo, l'uomo non l'ho creato, grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare, qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto, sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore, grazie, adesso ti trasformi in serpente che si impastrisciamo lì, usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto, c'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental, cioè lui li mise assieme e poi prese un po' di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono. Ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 dell'anno.

0: E questa era la genesi che chiudeva il lato A di questo disco di Francesco Guccini, che come abbiamo detto è un disco rilevante perché ci mostra un altro Guccini, forse è stata, senza forse, l'unica opera per intero che ha questa, diciamo, caratteristica un po' cabarettistica, un po' scherzosa, un po' da osteria per certi aspetti, ma poi vedremo, immagino che rimarrà anche il tempo, perché c'è un altro episodio che riguarda questa tipologia di Guccini, passatemi il termine, che è anche più recente, ma riprende sempre delle cose degli anni 70, la famosa canzone I Fichi, ma che ascolteremo, diciamo, al termine, se rimane anche del tempo, ma del resto dovrebbe rimanerne, perché ricordiamo, questo è un disco opera buffa, un disco molto breve, quindi dobbiamo in una qualche maniera possiamo, diciamo, in una qualche maniera anche inserire dei contributi extra. Abbiamo un po' di pubblicità, nel frattempo io giro il disco e vi ricordo che stiamo ascoltando Opera buffa di Francesco Guccini, 1973.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
8: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
10: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa, la natura è protagonista.
11: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cannes.
5: digitali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
12: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
0: Vinile quotidiano di oggi, il primo ascolto integrale è quello di Francesco Guccini da Opera Buffa, pubblicato nel 1973, registrato dal vivo al Folk Studio di Roma e all'Osteria delle Dame qua a Bologna. E in quel periodo Guccini era anche un frequentatore di osterie e queste cose, diciamo, erano indicate per quello che era un po' la sua storia, ma anche l'unico disco che ha queste caratteristiche. E veniamo al lato B di questo album, che si apre con Fantoni Cesira, che è la storia della figlia di uno squattrinato alcolizzato dedito esclusivamente al vino, e quindi la povera Cesira trova anche lavoro in fabbrica, ma sogna una vita da principessa con pellicce, ville e piscine. Il fato porta un produttore alla sagra del paese della ragazza, che dove viene eletta Miss Tette per il suo seno prosperoso. E questo è un po' l'inizio di questa storia di Fantoni Cesira. E poi il secondo brano del lato B è Talking Successo, satira sul perbenismo sessuofobo dell'Italia del tempo, eseguita sulla base del Talking Blues statunitense. Guccini aveva già adoperato questo schema per la canzone Talking Milano, contenuta nell'album d'esordio Folk Beat numero 1. E poi il disco si chiude forse con uno dei pezzi più famosi di questo album, ovvero La Fiera di San Lazzaro. La canzone riprende una filastrocca popolare bolognese riferita a un tradizionale mercato che si tiene annualmente nel comune di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Il testo, umoristico e licenzioso, viene integrato da piccoli sketch parlati dal cantautore alla fine di ogni strofa, dove traduce le locuzioni dialettali. E quindi siamo pronti? Questo è il lato B di Opera Buffa.

io. Si è sistemata fantonicesini, Raffaletto e Seno guadagna milioni, ha cominciato a studiare da signora, si fa chiamare Cesi Fantoni col PH, si è messa stabile ed è l'amante di un produttore molto influente, 3-4 film le produrrà e un premio Strega glielo scriverà. Lui si è sposato con una signora, non queste sciocchezze se siano i quattrini, presto nel lessico si sposeranno, potranno fare tanti bambini. E la morale di questa storia al giorno d'oggi non è tanto.

Volete del gran sesso? È richiesto a piene mani, se volete lo do. La canzone sul sesso non è una vera canzone, per chi non la conosce, è un blues parlato, un talk blues che parla di questo problema che chi più, chi meno, ci attanaglia tutto. Io fui attanagliato al problema del sesso una volta, mi sembra nel 52, però ne conservo buona memoria ancora per poterne parlare.

0: e paradisiache. E vendono, eh?
1: Ma moltissimo.

morte la pillola atea e nociva. Per l'aspirina si gridi evviva, che poi fa lo stesso effetto. Non bisogna prenderla prima o dopo, bisogna prenderla invece. E passano anche quei noiosi mal di testa, come disse Maria Antonietta.

0: occhio, solleva la testa. Ah. I giovani d'oggi hanno scoperto vergogna.
1: Chi porta i bambini non è la cicogna. Vedo sempre dei visi meravigliati a questo punto. Io non lo so come sia. Fatto anticattolico e comunista. Il ministero delle cicogne è in crisi.

Cosa buon senso è buon senso? Chiama. Far l'amore fa male al cuore. Dove entra il sesso, metaforicamente parlando, entra il dottore. E non si parli soprattutto di antifecondativi, visto che i bimbi nascono sotto i cavoli, al massimo di anticritogamici. Ma c'è sempre qualcosa che dà un dolore a qualcuno. La corruzione, quando è iniziata, non c'è più niente che può fermarle. Lì dice facile, uno comincia e poi non smette più, capisci? È difficilissimo fermarlo. Degli amici delle sere trattenuti per le spalle, ma dove vuoi andare? No, io ci vado, no, sta con noi, no, così scene terrificanti, veramente. No, capisci, uno comincia con quelle cose leggere che fa verso i 16-17 anni, poi si abitua, prende il vizio e non c'è più niente da fare, diventa un drogato. E dà la sua fazione. Da perdita della memoria, perdita dei riflessi, poca voglia di lavorare, vengono dei buchi così della pelle da tutte le parti. Un mio amico li ha avuti.

Ma poi si faccia male, è verissimo. C'è stato un rapporto americano, tipo quello sul fumo. Avete sapete il famoso rapporto sulle sigarette? Dice che scopare fa male da morire. I dottori consigliano di farlo almeno col filtro. Dice, si sente un po' meno, però la salute ne va da.

sano rimedio per questa terra. Non più sovrappopolazione, non più divorzi,

Una bolognese me la fate fare? Anche questa è una canzone ecologica. Esisteva in quel di San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, una fiera mercato molti anni fa di prodotti ortofrutticoli. Cioè, in quei tempi così belli, felici, eccetera, non esisteva il denaro, ogni scambio avveniva in natura. E uno andava là con queste cose, si scambiava e tornava a casa contento, no? La canzone, nella fattispecie, narra la storia di un giovinetto che va là con due piccioni da vendere. Scambi due piccioni con una giovinetta, con quello che ne segue.

facile. Dice, sono stato alla fiera di San Lazzaro, lì o là, ho comprato due vitticcioni, com'erano belli, com'erano buoni. La scelta fora una ragazzola, o lì, o cioè balsa una sua. La scelta fora una ragazzola.

per i due piccioni, domanda la ragazza. E il giovine, che non sa cosa volere, cioè probabilmente il piccione era messo in proibita, che non poteva essere scambiato in pubblico. Difatti i giovani se la scambiano nascostamente. Alla portiera entra una porta.

Vermont. Cioè, mi dispiace che voi non abbiate capito, probabilmente. È una danza, una danza rituale, fallica, molto antica. Sulla sottana giù le braghe, dice la canzone. C'è questo bel movimento, così, no? Tac, tac. Mentre i giovani sono lì che si scambiano il piccione, compare il terzo incomodo, il voyeur. Che poi una voyeur, una laida vecchiaccia, la scelta fuori una brutta fciassa, oi lì, oi là. Scelta fuori una brutta fciassa, oi lì, oi là. Bancia fedu spurca cionco mi eran bico mi eran bon. Bancia fedu spurca cionco mi eran bico mi eran bon. Molto meravigliata lei, che dice: cosa fanno sporcaccioni? Il giovane sorpreso in questa, esatto, batte tutti, cioè dicevo ultimamente che a Monaco non è ancora prevista come specialità olimpionica la cintura della fessa. Sono 3 secondi, zip, è un lampo, velocissimo, 3 secondi, 2 decimi. E dice la prima cosa che gli passa per la testa: siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là. Siamo qui che giochiamo alla merla, oi. Ma la vecchia non si fa ingannare da queste cose. La vecchia dice: ragazzo mio, io, ai miei, dice: voi non state giocando la merla, buffoncelli, altro gioco. C'è la merla, i miei cuoi, anche mi era, amico, mi era, ma. C'è la merla, i miei cuoi, anche mi era, amico, mi era, ma. Questo stacco della lingua mi. Quaian, c'è la merla, i miei quaian, vuol dire c'è la merla, i miei quaglioni, cioè i quaglioni sono delle quaglie. La vecchia dice: sì, la merla, i miei quaglioni, no? Cioè, cita. Poi la vecchia ricorda, con leopardi le rimembranze, dicevamo, vero? Anche a me quando gli era giovinassa, oh, e io, quando ero giovinaccia, no? Anche a me quando gli era giovinassa, oh, e io, e là. A noce a piedi, bizzulon, cumieram, bicumieram, bonna noce a piedi, bizzulon, cumieram, bicumieram. Cioè, ne ho presi dei pezzoloni. Ora, si ignora esattamente cosa sia il pezzolone. Il pezzolone potrebbe essere, vedi tu, un sacerdote di questo culto piccionico che esisteva a Salà. Oppure pare però da alcuni studi più recenti che il pezzolone sia un'antica misura bolognese, esiste il braccio, la pertica e il pezzolone, che grosso modo. Però la vecchia nel finale svela il suo laido retroscena, non nel senso buono della parola, cioè non è discutibile il senso buono trattandosi del retroscena della vecchia. Però c'è da spiegare cos'è prima il fittone. Chiamasi fittone il normale paracarro, cioè quelle cose così, no? E an-

0: E con la fiera di San Lazzaro, la fiera di San Lazzaro, si chiude anche l'ascolto integrale di questo Opera Buffa, un disco diciamo particolare della discografia di Guccini, anche perché, come abbiamo detto, non ne sono usciti altri. Però c'è un episodio e che vogliamo a questo punto citare, visto che c'è rimasto anche un po' di tempo. Stiamo parlando dei I Fichi, una canzone che ricorda quelle contenute appunto in questo Opera Buffa, un brano che è stato inserito in un suo album del 96, D'amore, di morte e di altre sciocchezze, anche se questa registrazione dei Fichi risale agli anni 70, scritta pochi mesi dopo l'uscita di Opera Buffa e presentata spesso da Guccini sia nei concerti di quegli anni e sia in televisione a Televacca, condotto da Roberto Benigni sulla Rai nel 76. E quindi chiudiamo diciamo il capitolo Francesco Guccini / Opera Buffa con appunto questo episodio che abbiamo appunto prelevato da questo disco del 96, lo ricordo, l'album è D'amore, di morte e di altre sciocchezze, e I Fichi sono dal vivo, quindi sono rappresentati più o meno come se fosse un seguito o un bonus dell'Opera Buffa, e noi ve ne facciamo sentire un estratto.
1: Temo che questa chitarra sia orrendamente scordata, ma il pezzo è giusto con la chitarra orrendamente scordata. La canzone potrebbe ricordare a qualcuno, la canzone si chiama I Fichi, potrebbe ricordare a qualcuno I Crauti. I Crauti è una canzone scritta tanti anni fa, una canzone, per dire, che faceva: io non capisco la gente. Te fai sci con la testa, la conosci? È la tua canzone preferita. Te a un certo punto vai col tuo moroso e dici: senti, sono I Crauti.

sono i fichi, già diversa, già diversa. L'han detto persino gli antichi, sia i fichi e da basso i bignè, virtuosismo. C'è questo sol che è un mi bemolle, però. Comunque. Lo passiamo? Le cose. Lo passiamo, ma sì. Ma sì. Seconda strofa nella quale si va a spiegare l'ontologia del fico, ovvero la vera, reale essenza del fico, che non è da tutti, insomma. Cioè il fico. Notate che quando faccio il virtuosismo vi abbasso con la spalla sinistra perché mi viene più facile. Peccato che nel disco non lo vedranno che mi abbasso con la spalla sinistra. Ma...

Cosa viene adesso? I fichi son quella cosa pregevoli assieme al prosciutto, mangiabili in parte o del tutto, da soli o sia pure in alcun fiubadi, come dicono gli anglosassoni. Mangiabili in piedi o a Verona, a letto, al mattino, in stazione, dovunque da gioia. Il melone, questa è un'altra canzone. Mangiabili inverno d'estate,

Ma quando è maturo e sugoso, è allora il momento del fico. Che buono sì che non vi dico, o rabbia che ormai l'ho già detto. La canzone, vi sarete resi conto che è di grande serietà e di grande impegno. È una canzone scientifico-morale e in questa strofa io vado a spiegare le prove scientifiche della beneficità del fico per gli esseri umani. Vai! L'ho detto prima di Beethoven che non... Che qualcuno mi tenesse un dito qua... Il fico fa bene alla vista, stupiti. Vi vedo stupiti. Gli uccelli ne mangian quintali e quasi nessuno ha gli occhiali. Ma questo è un segreto di pochi. Ma questo è soltanto uno scherzo di quello che giova in salute. Su in Svezia, che ha larghe vedute anche sui 30-40 centimetri, i fichi la mutua li dà

Un applauso per cortesia. Se ce ne fosse bisogno, successive prove della beneficità del fico in natura. Te prova ad andar sotto un camion, oppure va sotto un tramvai. Poi vai sotto un fico e vedrai di quanto starai tu più ben.

controindicazioni. Ma tenti a non far come quello che in preda a pensieri lubrichi andò sotto un camion di fichi. Non puro può far molto mal. Con grande vostro e mio dolore, soprattutto vostro, ma anche mio, siamo giunti al finale che vi spiegherà la parte, direi, della canzone.

0: Ed era la bonus track che abbiamo inserito per completare lo spazio
1: quanto per i fichi
0: che abbiamo dedicato appunto a Opera Buffa e queste rifichi dall'album d'amore, di morte e di altre sciocchezze del 96, dove era stato appunto inserito questo pezzo dal vivo, i fichi, che era stato registrato poi, diciamo, più o meno nel periodo di Opera Buffa. E quindi adesso andiamo in pubblicità.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
10: Vinili quotidiani di oggi, siamo a metà trasmissione, abbiamo già ascoltato integralmente Opera Buffa di Francesco Guccini con la bonus track I Fichi e adesso per certi aspetti ci sono anche dei collegamenti, andiamo con Andrea Mingardi con questo disco del 77 che si chiama Lo Sfighè, Gisto e Cesira, Delone, Un Marziano e Altre Storie, terzo album di Andrea Mingardi, in questo caso Andrea Mingardi Super Circus. Ricordiamo chi è, ma dovreste conoscerlo, è nato a Bologna il 1 agosto del 40, è un cantautore e scrittore italiano, nasce appunto a Bologna da padre bolognese e madre messinese, inizia la sua carriera come cantante di rock and roll, già alla fine del 59 è il leader dei Golden Rock Boys che si esibiscono a Modena e che hanno tra i loro brani il rock blues, rosa rose, rock and roll, canzoni che, come si capisce dal titolo, parla delle difficoltà della scuola e in particolar modo del latino. Il gruppo è costituito, oltre che da Mingardi, che canta e suona la batteria, dal bassista Beppe Federici, dal pianista Antonio Corsello e da Paolo Guarnera alla voce e al sax, che presto lascia il gruppo per entrare nei Gatti, dove suona anche Francesco Guccini. Mingardi debutta con un 45 giri nel 62, Lentement Dance la Nuit, che si chiama così questo singolo. Nello stesso anno entra come cantante nella Reno Jazz Gang, gruppo dove al clarinetto suona il futuro regista Pupi Avati. Con questo gruppo incide il secondo disco sul lato B nella versione di Ballata di una tromba, successo di Nini Rosso. Crea diversi gruppi Andrea Mingardi, lavorando intensamente in quella che erano vere fucine di musica, quelle che poi sarebbero diventate le discoteche, ben diverse da quelle che conosceremo poi più avanti. Il suo gruppo, composto da Lauro Mulinari e Giuseppe Martini, è una bella squadra ben amalgamata, produce un ottimo rhythm and blues inserito in un repertorio vastissimo dal quale sfuggivano pochissimi brani classici della grande musica americana, sino al twist, al rock e al beat. Nel 76 ottiene un discreto successo di vendite con la canzone Datemi della musica, non so se qualcuno se la ricorda, che oltretutto viene anche interpretata da Mina. Poi crea il gruppo Andrea Mingardi Super Circus, passa dunque a comporre canzoni in dialetto bolognese dal contenuto ironico e divertente, a volte al limite del demenziale, ma con influenze musicali decisamente funky e blues. Ad esempio, una delle sue canzoni più note al pubblico bolognese, Io Vesto un Marzian, parla di un extraterrestre che torna sulla Terra da un pianeta ipercivilizzato per respirare un po' di aria buona e piangere mangiando cipolle. E questo lo ascolteremo oggi in questo disco, perché questo disco, che contiene 8 brani, ovvero Lo Sfighè, Gisto Cesira, Delone, Un Marziano e altre storie, sono tutti composti dallo stesso Mingardi e cantati appunto in dialetto bolognese. Solo 2 delle 8 tracce sono registrate in studio, mentre le rimanenti sono registrate dal vivo al Palazzo dei Congressi di Bologna il 6 dicembre del 1976, dove partecipa anche l'Orchestra Filarmonica Città di Bologna. E veniamo alla title track del lato A, che si apre con Funky Funky, e poi arriva I Vich, Jens Semper Soul, poi Gisto e Cesira, e si chiude con quella già che abbiamo citato, Io Vest un Marzian. E quindi a te la linea, Andrea Mingardi.

fatle che me al so un per d'essere un che in ciò non ha più tempo di ramante a me che so quasi in cosa la vetta lo passè mi ha un po' sbrisa bavare un aperitivo perché l'este fatto tra i zuven e di jeans neanche scorre no no tu un per un esaltè una bella donna un fa prelere in corsa un salta fuori una fresda da merengue che per proprio un veg un veg cretin me che la manga con la radiolena in ca fa di spray forza bulagna

0: Sirena, ragazzi! Io mi sono sempre chiesto perché tutte le canzoni erotiche, cioè certi amori, devono essere per forza esotici, stranieri. Non so, Je t'aime, moi non plus, oppure La prima volta di Andrea e Nicole. Io invece ho pensato di fare una canzone d'amore nostrana. La prima volta è Gisto e Cesire.
1: Ne san Gisto e Cesire.

0: che le tutte scarvoltestre, foniestre, passeco, io ci in trasferti.
1: Ma no!
0: Ma se!
1: Vai, vado, vai!
0: A tal dei me!

0: Cesira è la prima volta! È la prima volta, Cesira! È la prima volta, Cesira! Cesira è la prima volta! È la prima volta!
1: Che allora che se avrei sentito che tu non tenia anche la lingua!

0: Beh, insomma, ragazzi, io conosco uno che, anzi, c'è un contadino che arriva in ritardo nel suo bar, allora gli amici ci dicono a lui.
1: Cosa ti è successo?
0: Io vesto un marziano.
2: Vai in toglera, vai in toglera, vai in toglera, vai
0: in toglera. In mezzo alla campagna, Taisa Sanzvani, in mezzo alla campagna.

stat la testa, compagno un blanc senza capì, ma in vata l'antana della televisione, quattro

0: Poi la prima cosa da fare era dargli il benvenuto. E meglio ti in te. Ci ho detto welcome. Bienvenue. Butna cicles. E poi non gli ha detto marziano perché se vene le compadiro melanesta se l'Inter, eh? Un per un fat cos, ne, ti to stralanché, moxeto no, tipo gli omeletic, un marziano della mutua. Oh, di quello, oh, di qualo. Noi italiani amici, vamo là. Noi italiani nel Mac, ancora per poco. Né di Baiocche, tutta un'attrezzatura, acciaio inossidabile, super inox signo vinces. Stazet calcemos, stazet calcemos. Avere la bocca non dis, ta freddi e rucnoxina ai lati.
1: Cosa?
0: Ta freddi e rucnoxina ai lati. Aspetta che scrivi, da freddi e rucco oxina ai lati. Hai io capelli alla reversa! Scorre in italiano fa derin dal culo.
2: Da dove vieni, da dove vieni, avvenda lontan, avvenda lontan. Baxa sarket quel man, te che sei tanto.

al vostro mondo. E ho quasi perso tornerci ne ai ho 200 anni, o forse anche di più, ed il progresso

ma tanti anni fa mi era fatto compagna a te. O dal guerri tremandi l'inquinamento, al sit cal mancheva am san trasformè la zant l'an morbio.

un contadino. Possi a star qui a respirare aria buona, possi a maniera un tocco si vola. Ai, io vesto un

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
7: Siamo al secondo ascolto integrale della mattinata, ovvero lo Sfighè, Gisto e Cesira, Delone, Un Marziano e altre storie, terzo album di Andrea Mingardi pubblicato nel 1977. Ebbene, abbiamo girato il disco mentre andava la pubblicità e a questo punto andiamo a sentire anche il lato B di questo album, che si apre con Sfighè, poi c'è Nina Nanna, Piron al Buxer e si chiude il lato B con un piaseré, ovvero Delone. E quindi buon ascolto, lui è Andrea Mingardi, Super Circus.
8: Certo che la fortuna influisce nella vita di una persona in modo determinante, eh? A proposito, come si dice sfortunato in dialetto? Il personaggio di questa canzone non è proprio fortunato. Ho bisogno di 5 secondi per entrarci. Via. Smorza la luce. 1, 2, 3, 4, 5. Al mi curriculum la sfortuna, le l'ho compato un sceneggiato televisivo, i man srei didin la portira sdot volt. A Gussè in compagnia dopo un bal, Meloni col crusted gal. I man det cal cavalli alva forte, lo zugheller in testa le mort. I mantirei vitri denti prima di individuare al cariato. I man regalè un calma ma n'è una man. I man consegnè la macchina nuova subito al chef d'antruntum ben. I dise che la fortuna è cieca, non ho me a de che li lele una gran vigliacca, che i vad ben nessuno,
9: perché lei è una vetta come schiva, ma senza fine, ma così senza fine. I disembaciato sulla fronte dalla fortuna, se me se io questo al medal catram, ando che io ho fatto tutti scongiuri dal man, acciappi il patite virale, sol perché io vesto una cosa.

coglione che io cerchei. Ma ascolta questa, Clea al masso, dal sfigaman possibile, che da che sia brise. Tutti i sabati, avain dal bar con gli amici di sventura, tot quanto una svata in spalla che tirtane di vertraggio.

0: d'appello e non dis
1: Buccio che era insassi a te.
0: Chi me?
1: E intanto imbatta la mi testa.
0: Sapei una screta luminosa. Idiota olimpionico.

0: Si borghese am sunshine sopra le rotaie. Per attendere il convoglio, formò d'admetter la parola fine alla sfortuna tremante. Dopo si orda taisa, al passo un conto den, clumbis.
1: Ho che sono fatto lì, bata? Un picnic? Va via, che sciopero di treno, ignoranto. Se ne andi, il proprio sfighè.
0: Non sai sfighè.

Penso che la maggior parte dei nostri genitori sia preoccupatissima per il nostro futuro. Infatti, prima di addormentarci, prima della rituale ninna nanna, ci chiede che cosa vorremmo fare quando saremo grandi. Risposta in coro generale dei giovani del giorno d'oggi: il disc jockey.

0: Forum, Bellevue Lane, chance ora dal domani, di pur fort a lato mamma, savut fer quan sare gran, yes, parlo te in mezzo alla zent.
1: A voi fer a disgioca.
0: Ti pro

forse che coiuccia pigavi di vieti. La cattiveria che i cani scappavano a mia goler. La voglia di litigare che neanche i singer la feva separare. Da un manazzi che pareva in du castagnazzi.

0: dolce Piron, facci vedere la guardia.
1: Ma no, no, che va a prendere il poliziotto lì fuori.
0: Piron!

Insomma, questa canzone è un qualcosa di, insomma, io ho un desiderio dentro. Fammi un accordo, quello di Ginevra. Un piacere essere un artista in delcimena.

cervell, par fotografere nude con fora l'ugel. E la san dire, femmole, che du marron alen de l'on. Un piacere andare in un ristorante con una gnocca a bar, far sentire al pubblico a dismo, so se che non, ma vec lavorimmo, ma che ma cosa,

0: What del Gise? Se tu stai con me, sarà cladintire, se non me, a mi back subito, a torno dalla Zaira. Un piacere essere un artista in del cimene, anzi un artistone, compagna Adelone. Invece a fa il furner,
1: e con Delone si chiude anche questo secondo ascolto integrale della mattinata, ovvero qui al Vinile Quotidiano, e vi do appuntamento chiaramente alla prossima settimana, sempre di giovedì

0: aprile ci sono 59 bambini uccisi o feriti, e tra questi voglio ricordare che due bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo, praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno. Praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti, e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa, perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati ed hanno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
1: A Kiev da questa mattina all'alba si sta scavando sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sull'Ucraina. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni del paese, tra cui la capitale, 8 al momento le vittime accertate, decine feriti. Solo nella capitale oltre 30 persone sono state ricoverate in ospedale. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Sulla situazione a Kiev ascoltiamo Piero Meda dell'ONG WeWorld.
2: Sì, in questo momento le informazioni preliminari che abbiamo sono più di 500 droni in tutto il paese e quasi 60 missili. È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece hanno dimostrato che stanotte per molte ore l'attacco è stato molto duro, i morti si stanno iniziando a contare e anche i feriti, stanno parlando più di 3 morti e più di 16 feriti al momento, però bisogna scavare sotto le macerie per avere il numero definitivo. Kiev sono state colpite zone residenziali, quindi non si capisce quale fosse stato il target militare, energetico o quale. Purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, quindi hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, e l'allarme è durato tutta la notte e solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo e il pericolo era terminato. Gli ucraini ormai dopo 4 anni, dico sempre, vivono con resilienza e resistenza, stanno aspettando, non credono, stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali. L'anno scorso, 2 anni fa, Trump aveva promesso che la guerra sarebbe finita in poco tempo in Ucraina con il suo intervento, e questo non è successo. Quindi la popolazione proprio pensa ai problemi di tutti i giorni. Anche se l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
1: Veniamo alla politica italiana con l'ennesima lite nella maggioranza che blocca la Consob. L'organismo di controllo delle attività di borsa è senza presidente ed è destinato a rimanere a lungo senza guida, a meno che i dissidi tra i partiti di governo, che coinvolgono anche il ministro dell'economia Giorgetti, non si dipanino. Il sottosegretario leghista Federico Freni ha rinunciato all'incarico dopo il veto del coordinatore di Forza Italia Tajani. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Non sarà il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio a indicare il nuovo candidato alla presidenza della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni al Ministero dell'Economia, deputato della Lega, che Salvini avrebbe voluto alla Consob, ma cui Forza Italia ha detto no, perché, questa è la spiegazione ufficiale, è un esponente politico con ruoli e incarichi di governo e quindi non sarebbe opportuno avere una funzione di presidenza della Consob, la Commissione Indipendente di Controllo della Borsa. Lo stesso Freni ieri ha fatto un passo indietro proprio per non bloccare ulteriormente una questione che dal primo giorno è anche politica e che va avanti ormai da alcuni mesi, creando un ulteriore motivo di tensione dentro la maggioranza, in particolare tra Forza Italia e la Lega. Renzi ipotizza che il passo indietro di Freni sia una vittoria per Tajani in cambio di un suo sì alla legge elettorale, insinuando però il sospetto che a decidere della nuova riforma elettorale sia più Marina Berlusconi che Tajani. Sono tante le questioni aperte dentro al governo governo e la maggioranza, le nomine quindi, ma anche la legge elettorale. Nei prossimi giorni si concluderanno le audizioni alla Camera. L'opposizione è contraria a qualsiasi tavolo di confronto, ma il rischio che vedono alcuni è che con l'attuale legge e i sondaggi di questi mesi potrebbe risultare un pareggio, l'impossibilità di avere una maggioranza definita, cosa che né Meloni, né Schlein, né Conte vorrebbero, ma i centristi da una parte e dall'altra, sì, da Renzi a Forza Italia. Linea allo studio.
1: La crisi industriale dell'Italia, ne ha discusso ieri l'Assemblea Nazionale della FIOM CGL a Bari. La crisi industriale si compone di numeri impietosi. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. La produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino, dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici. Cresce invece nella difesa, nell'aerospazio, nella naval meccanica. Roberto Forresu è il segretario della FIOM Sardegna e spiega il perché della crisi che colpisce la sua regione.
4: A Bari logicamente siamo lì per una politica industriale inesistente in tutto il paese, in particolar modo nel meridione. In Sardegna viviamo una situazione ancora più drammatica in conseguenza della crisi energetica esistente, che ha portato sicuramente molte realtà aziendali a delocalizzare, quindi non solo scelte politiche ma anche dettate dalle infrastrutture mancanti. Basti pensare che la Sardegna è l'unica realtà regionale senza che ci sia il metano in Italia. Se noi proviamo a fare il conto, ecco che abbiamo un polo industriale che conteneva circa 5.000 unità che in questo momento occupa appena 1.000 persone. Una situazione disastrosa dettata dalla volontà di delocalizzare le aziende e dell'energia, che sicuramente è un elemento di disturbo importante per quanto riguarda l'economia delle aziende e del territorio. Il ministro Urso dovrebbe rispondere a questo è dal 17 di settembre, data in cui l'abbiamo incontrato per l'ultima volta, che stiamo chiedendo assieme alle organizzazioni sindacali di riconvocare un tavolo senza riuscirci. Diventa davvero difficile pensare a come rilanciare industrialmente un paese laddove perdi le produzioni che sono addirittura utili all'intero paese.
1: In Toscana c'è stato il quarto caso di suicidio assistito. Dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole, una 63enne affetta da una forma severa di Parkinson. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad avere accesso al suicidio assistito. La donna toscana è morta il 4 maggio scorso nella sua abitazione a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale fornito, insieme a tutta la strumentazione, dal Servizio Sanitario Regionale. Questa mattina a Milano, nell'aula bunker di via Filangieri, è iniziata

Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento

0: trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo

0: Boeing 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
3: Tandipo.

0: Attenzione! Le notizie e i contenuti di questa trasmissione sono al solo scopo di intrattenimento e non sono del tutto affidabili. Ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la trasmissione più inutile dell'universo subito dopo il TG1. In questa puntata, oltre alle notizie inutili della settimana, parleremo della prima capitale al mondo a vietare la pubblicità di carne e combustibili fossili. Parleremo di alcune coincidenze così incredibili da sembrare inventate e di Dorando Pietri, un garzone di pasticceria divenuto un mito della maratona. Io sono Silvio Perfetti e questa è Carne di Porco. Apriamo con una serie di notizie curiose dall'Italia e dall'estero. Papa Leone ha un problema con l'assistenza clienti. Chiama la sua banca, ma il centralino non gli crede e riattacca. Un team di ricercatori dell'Università di Glasgow ha recuperato dopo 1500 anni 42 pagine del Nuovo Testamento. A sorpresa spunta il nome dell'apostolo Epstein. Forza Italia incorona Marina Berlusconi, lei è la regista del partito. Tajani invece al trucco e parrucco. Antivirus su nave da crociera, la prima coppia morta aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina e nessuno si è accorto che erano morti. Svolta nel caso Garlasco, gli inquirenti ascolteranno come testimone chiave l'avatar di Andrea Sempio. Muore soffocato a 61 anni durante un gioco erotico con l'amante. La donna deve risarcire la famiglia con 450.000 euro. Sequestra la moglie e chiede un riscatto ai suoceri, arrestato 23enne. Segna il gol e mostra alle telecamere il suo biglietto da visita come agente immobiliare. In Australia una donna di 45 anni ha creduto per mesi di essere in attesa di 3 gemelli e invece ne ha partoriti 4. Pavia, il comune multa se stesso e non paga, la contravvenzione sale a 953 euro. Pioltello affitta l'alloggio e poi denuncia l'inquilina per averlo occupato. A Sago, i piatti biodegradabili della mensa scolastica si sciolgono con la polenta. Ed infine, a Dortmund si è svolto il 27esimo campionato tedesco di richiamo del cervo. Queste le notizie della settimana di Carne di Porco, restate con noi perché ci sono delle novità che ci arrivano da Amsterdam e ora Pearl Jam con Animal.

0: 101 FM, questa è Carne di Porco. Ed ora una notizia che arriva dall'Olanda. Amsterdam, infatti, è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi dai cartelloni pubblicitari, dalle pensiline dei tram e dalle stazioni della metropolitana. Ora si promuovono il Rijksmuseum, il Museo Nazionale dei Paesi Bassi, e un concerto di pianoforte. Invece fino alla settimana scorsa si parlava di crocchette di pollo, SUV e vacanze a basso costo. L'iniziativa di Amsterdam punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e spera anche che la popolazione locale dimezzi il consumo di carne nello stesso periodo. Ascoltiamo Annick Winhoff del partito Green Sinistra.
1: La crisi climatica è urgentissima. Voglio dire, se vuoi essere all'avanguardia nelle politiche climatiche e affitti le tue case a chi fa esattamente il contrario, allora cosa stai facendo? Noi stiamo cercando di fare in modo che le grandi aziende non ci dicano continuamente cosa dobbiamo mangiare e comprare. Se appiccila!
0: Eliminare quella costante spinta visiva, aggiunge ancora a Nick Winhoff, non solo riduce gli acquisti impulsivi, ma segnala anche che la carne a basso costo e i viaggi ad alta intensità di combustibili fossili non sono più scelte di vita a cui aspirare. L'associazione olandese dei produttori di carne invece è contraria a questa decisione, definendola
2: un modo indesiderabile di influenzare il comportamento dei consumatori.
0: La capitale olandese comunque non parte da zero, non è la prima città olandese ad aver vietato questo tipo di pubblicità. Nel 2022 infatti è stata Haarlem la prima città al mondo ad annunciare un divieto generalizzato sulla maggior parte della pubblicità della carne negli spazi pubblici. Il divieto è entrato in vigore nel 2024 insieme al divieto di pubblicità dei combustibili fossili. A seguire anche Utrecht e Nijmegen, che hanno adottato simili misure, limitando esplicitamente la pubblicità della carne e dei latticini su cartelloni pubblicitari comunali, in aggiunta ai divieti già esistenti per la pubblicità di combustibili fossili, automobili a benzina e voli aerei. A livello globale comunque decine di città hanno vietato o stanno per vietare la pubblicità dei combustibili fossili, tra queste Edimburgo, Sheffield, Stoccolma e Firenze. La Francia ha addirittura introdotto un divieto a livello nazionale.
3: Ma vale la pena vietare la pubblicità esterna se le persone possono comunque vedere online le promozioni di carne e combustibili fossili?

0: Ratboy con Oh No, questa è Cara di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Parliamo adesso di coincidenze. Come sappiamo tutti, le coincidenze fanno parte della vita di tutti i giorni, ma alcune sono così incredibili da sembrare inventate. Ecco qualche esempio. Partiamo da quella che molti chiamano la vendetta del karma. Siamo nel 1883. Erich Zeigland lascia la sua fidanzata poco prima del matrimonio. La donna, distrutta, si toglie la vita. Il fratello decide di vendicarla, spara a Zeigland, ma il colpo non va a segno. Il proiettile si conficca in un albero. Zeigland sopravvive. Anni dopo, Zeigland decide di abbattere proprio quell'albero con della dinamite. L'esplosione fa partire il vecchio proiettile che lo colpisce alla testa, uccidendolo. 20 anni dopo. Questa invece è la storia di Re Umberto I e del suo sosia. Durante una cena in un ristorante, il sovrano nota che il proprietario è identico a lui. Ma le coincidenze non finiscono qui. Entrambi sono nati lo stesso giorno, nella stessa città. Entrambi sono sposati con donne di nome Margherita e con un figlio chiamato Vittorio. E ancora, il ristoratore aveva aperto il locale lo stesso giorno dell'incoronazione del re. Ma sapete qual è il dettaglio più inquietante? Re Umberto I e il suo sosia morirono lo stesso giorno. Quest'altra storia lega letteratura e realtà. Nel suo romanzo Le avventure di Gordon Pym, Edgar Allan Poe racconta di 4 naufraghi che, per sopravvivere, uccidono e mangiano un ragazzo. Il ragazzo si chiama Richard Parker. Anni dopo succede un vero naufragio. Lo yacht Mignonette affonda, 4 sopravvissuti alla deriva. Per sopravvivere, i 3 più anziani uccidono il mozzo. Il suo nome? Richard Parker. E poi c'è il caso di Mark Twain e della cometa di Halley. Lo scrittore nacque nel 1835, proprio quando la cometa era visibile sulla Terra. Anni dopo dichiarò che sarebbe morto al suo ritorno. E così accadde. Twain morì nel 1910, appena un giorno dopo il passaggio della cometa. E per chiudere, una coincidenza che ha fatto discutere per decenni, quella tra il romanzo Il naufragio del Titan e la tragedia del Titanic. Nel 1898 lo scrittore Morgan Robertson immagina una nave considerata inaffondabile che colpisce un iceberg e affonda nell'Atlantico. 14 anni dopo, nel 1912, il Titanic affonda in circostanze incredibilmente simili. Stesso mese, stessa zona, stessa causa e soprattutto lo stesso tragico epilogo. Restate con noi, non perdetevi la storia di Dorando Pietri, un garzone di pasticceria diventato un vero mito della maratona, subito dopo il prossimo brano.
1: Regalate un sorriso. Dentiere Dexter, splendenti e affilate come coltelli, ottime per sminuzzare sedani, carote e cipolle per un buon soffitto. Sulle dentiere Dexter i vostri nipoti potranno proiettare i loro film preferiti. Regalate un sorriso ai vostri nipoti e mai più.
2: Abito cattivo.
1: Dentiere Dexter, il regalo della vostra vita. Potrebbero provocare convulsioni, spasmi, epatiti virali, perdita d'aumento del peso, perdita del senso dell'umore, umor, gengive rossate, perdita della retina, vomito, diarrea, alluce valgo, occhi di pernice, placche globali e forti possibilità di pisciare involontariamente sugli

0: M e questa è Carne di Porco. Questa quarta parte la dedichiamo ad Orando Pietri, un garzone di pasticceria divenuto un vero mito. Orando Pietri è entrato correndo nella storia dello sport, le sue gesta sono ancora oggi impresse nella memoria collettiva di noi italiani. Nato nel 1885 in una famiglia di contadini a Correggio, l'atleta emiliano fece i suoi primi passi da maratoneta assistendo, quando era ancora un bambino, a una gara podistica a Carpi.
1: Durante quell'evento iniziò d'impeto a correre dietro i concorrenti, seguendoli fino al traguardo e mantenendo la stessa andatura del vincitore.
0: Fu l'inizio di una carriera costellata di successi nazionali e internazionali e culminata nella leggenda durante la competizione più ambita, le Olimpiadi. È il 24 luglio del 1908. Orando Pietri ha 23 anni e rappresenta l'Italia nella maratona in programma alle Olimpiadi di Londra. Maglietta bianca e pettorina numero 19, deve percorrere i 42 km e 195 metri che dal prato est del castello di Windsor portano fino al White City Stadium. Soprattutto però Orando deve cercare di battere il grande favorito della gara, un indiano canadese di nome Tom Longboat, che però dopo essersi letteralmente scolato una bottiglia di brandy stramazza al suolo molto prima dell'arrivo. La stessa fine fanno molti altri concorrenti che Pietri supera a 1-1 senza difficoltà. L'atleta emiliano entra per primo nello stadio davanti allo statunitense Johnny Hayes, ma è in stato confusionale, ha un calo di zuccheri, le gambe si muovono solo per inerzia. All'ingresso dell'impianto sbaglia direzione e cade più volte, ma grazie all'aiuto di alcuni personaggi lì presenti che sono sulla pista viene ricondotto sulla retta via fino al taglio del traguardo. Pietri vince ma non indosserà nessuna medaglia, è squalificato per il sostegno ricevuto nell'ultima parte della gara. Riceve però una coppa d'oro del tutto simile a quella del vincitore Hayes. La leggenda narra che sia stato l'autore di Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, presente in pista durante quegli ultimi momenti concitati a convincere la regina Alessandra a consegnargli il premio.
2: Olè!
0: Poco dopo le Olimpiadi, al Madison Square Garden di New York, si tiene una vera e propria resa dei conti tra Orando Pietri e Johnny Hayes, che si sfidano in pista sulla distanza della maratona. È la grande rivincita del corridore emiliano, consacrato ufficialmente con tanto di premiazione. Se volete approfondire l'argomento vi consiglio di leggere il libro Il sogno del maratoneta di Giuseppe Pederiani. Restate con noi per il rush finale di notizie inutili, ancora più inutili di quelle che avete ascoltato fino a questo momento, subito dopo il prossimo brano.

Ben ritrovati in studio, questa è Carne di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. E siamo giunti anche oggi addirittura d'arrivo, ma prima di salutarci e involarci verso il prossimo fantastico weekend, diamo spazio a una bella grigliatona di notizie inutili da sfoggiare durante gli aperitivi, così, tanto per fare bella figura e far finta di essere delle persone intelligenti. Tra i cibi più sani del pianeta ci sono l'avogado, i lamponi, le mandorle, i broccoli, gli spinaci e il salmone. In Croazia c'è un gelato al gusto Facebook. Il gusto è fior di latte spruzzato con dello sciroppo blu. È possibile vincere una partita a scacchi in sole due mosse. Questa serie di mosse è nota come il matto dello sciocco. Bere due tazze di caffè al giorno riduce il rischio di suicidio del 50%. Il cinghiale nano è il suino più piccolo del mondo. Alto appena 25 cm e lungo 60, svolge un ruolo essenziale per la sopravvivenza delle

0: La svolta siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Intolerance. Graffiti di cinema su Radio Città Fujiko. A cura di Piero Di Domenico.
2: Un buongiorno da Piero Di Domenico, questo è Intolerance, graffiti di cinema, naturalmente del 100-300 di Radio Città Fujiko, come tutti i giovedì. Allora, oggi parliamo del nuovo film di Pupi Avati e poi parleremo di questo rinvigorito successo dei film musicali che è confermato sia dal successo appunto del film su Michael Jackson che dall'arrivo di questo nuovo film su Billie Eilish diretto da James Cameron. Fenomeno dei film musicali sta diventando insomma un segno, anzi lo è già da un po', ma insomma sempre di più è un segno importante della produzione cinematografica contemporanea. Poi naturalmente il Festival di Cannes e tutto il resto delle informazioni cinematografiche, ma partiamo invece dal ritorno di Pupi Avati con Nel tepore del ballo. Sappiamo che Avati è un regista estremamente prolifico che gira praticamente un film l'anno ormai da molto tempo, un po' tanto insomma gli è valso in qualche modo il titolo di Woody Allen italiano. Diciamo alternando poi anche quelli che sono un po' i suoi due filoni di produzione, cioè quello più nostalgico, più come dire più garbato, e quello invece più gotico, più cupo. Questa volta ci muoviamo sul solco del primo. Il protagonista è un conduttore televisivo interpretato da Massimo Ghini, a cui viene offerta una ottima chance, un ruolo come dire importante finalmente insomma per Ghini, non in un film corale, insomma, quindi una storia che proprio si fonda, verte su di lui, che viene coinvolto in uno scandalo finanziario e quindi ovviamente entra in difficoltà. Quando viene scarcerato tenta di rivitalizzare la sua figura anche attraverso un possibile ricongiungimento con la moglie interpretata da Isabella Ferrari, la moglie che si chiama Claudia. In realtà di danza c'è poco nel film, c'è la televisione su cui sappiamo Avati ha una posizione insomma critica non da ora, in questo caso soprattutto sintetizzata nella figura di questa conduttrice televisiva definita la morta, interpretata da Giuliana De Sio, anche per lei un ottimo ritorno, una conduttrice molto, molto volgare e Avati che ovviamente è pronta insomma in maniera spietata a utilizzare qualunque elemento per il suo pubblico, per la sua audience. Ovviamente è un personaggio insomma in cui possiamo ritrovare tanti altri personaggi che conosciamo bene in questi anni. E Avati come dire per dare forza in qualche modo a questo suo alla sua critica a questa televisione cinica e spietata immette alcune iniezioni con volti noti della TV nazionale come Jerry Calà e Bruno Vespa. Ci sono tanti monitor, tanti schermi nel film che sono in qualche modo un po' il segno della frammentazione dell'immagine contemporanea. C'è un tentativo, come dire, di riflettere su sulla falsità, su quello che è il volto che si presenta rispetto a quello che invece è il volto reale, però ecco, le buone intenzioni si fermano qui, nel senso che poi il film di Avati, insomma, risulta, come dire, un po' più fragile, un po' più fiacco proprio nel modo di raccontare, di elaborare poi la critica al sistema televisivo, e quindi anche questo tono appunto nostalgico. Il film parte dal, come dire, dai genitori del protagonista, il padre è affidato a un cameo di Raul Bova, e però insomma è un film che rimane un po' un bozzo nel suo bozzolo, che insomma non riesce, come dire, a aggiungere qualcosa di nuovo, di ulteriore rispetto insomma a un quadro abbastanza delineato anche nel corso del tempo, e anche perché appunto Avati guarda a una televisione che ovviamente è una televisione generalista, che ovviamente legata insomma anche a una caratteristica anagrafica che insomma è probabilmente in qualche modo sintonizzata con la sua, e rimane ecco questo personaggio di conduttore un po' dolente, che poi sarà capace insomma anche di fare scelte sorprendenti, e appunto questo tepore del ballo, in realtà di ballo ce n'è poco, c'è il tepore appunto della nostalgia, dell'infanzia, della giovinezza, di una probabilmente insomma di una sincerità perduta, e che in qualche modo viene fissata o comunque innestata proprio nella parte della vita che è la giovinezza. Sicuramente insomma è un film che non aggiunge molto, a mio avviso, alla filmografia di Avati. Ecco, l'altro tema insomma invece a cui volevo accennare è appunto questo trionfo dei biopic musicali, da Bohemian Rhapsody del 2018, che è stato il film musicale di maggiore incasso della storia, la biografia musicale, è sicuramente un, come dire, è stato un po' l'avvio di un fenomeno, di un vero e proprio fenomeno, e qui peraltro il produttore è lo stesso, il produttore di Michael, cioè Graham King. Vedremo insomma, il film è diretto da Antoine Fuqua, vedremo se arriveranno anche altri tasselli, in particolare ovviamente nel film manca il periodo insomma più difficile per Michael Jackson, anche legato alle accuse di molestie sessuali e di pedofilia. Il film si ferma appunto al 1988, e è un Jackson leggendario, visto appunto attraverso la sua componente divistica o di divinità, che si costruisce questo personale paradiso terrestre, fa visita ai bambini in ospedale, ed è una sorta, come ha scritto anche qualcuno, di supereroe, con anche un rapporto molto complicato, molto complesso, con un padre assetato di fama, appunto interpretato da Colman Domingo. però insomma, ecco, il film è un po' forse troppo modellato anche su quello che era stato l'assetto di Bohemian Rhapsody, che aveva avuto peraltro una gestazione anche molto complicata, e probabilmente insomma è un film non so quanto adatto a Antoine Fuqua, che insomma è un regista che ha lavorato molto con Denzel Washington, con che è legato un po' al cinema di azione, e quindi è insomma un Michael che soprattutto insomma si rafforza con la prova di Jafar Jackson. Però ecco, questo successo di Michael sta, come dire, conferma poi che i film musicali, oltre alle biografie musicali, insomma, sono molto sempre più graditi, e lo conferma l'uscita di questo film di James Cameron, ma anche firmato dalla regia da Billie Eilish, la cantautrice statunitense, che è appunto uno dei grandi nomi del pop contemporaneo, è il concerto di Manchester, e una tappa del tour legata al terzo album della cantante, siamo tra il 2024 e il 2025, e appunto è un film concerto di fatto, ma ovviamente essendoci Cameron di mezzo, e quindi essendoci anche come dire tutta la potenza del 3D studiato da Cameron, e come lui ha detto, si pensa spesso che c'entri con la spettacolarità il 3D, in realtà la tridimensionalità funziona molto di più quando sei vicino, incollato al soggetto ripreso, e qui siamo proprio sul palco, con sia sul palco che con il pubblico, e devo dire che insomma il film è veramente un'esperienza particolare, e tant'è che appunto il film ha due autori, firmato sia da Cameron che da Billie Eilish, che appunto ricordo ha vinto anche due Oscar peraltro nel 2022 e nel 2024. Ora una breve pausa, poi la seconda parte di Intolerance. Questa

Seconda parte di Intolerance, naturalmente ripartiamo dal Festival di Cannes, che è in pieno svolgimento, con la Palma d'Oro alla carriera che è stata assegnata al grande regista neozelandese Peter Jackson, che appunto ovviamente ha avuto un vero e proprio tributo. In un festival molto autarchico, nel senso che c'è molta Francia, ma è un festival che è anche molto ha dato anche questo input legato alle seconde vite di star che sono rinate a Cannes. Nella serata inaugurale sono celebrati grandi ritorni come quelli ad esempio di Demi Moore, di John Travolta, quindi anche questa idea della seconda vita, no? Della seconda occasione. Poi naturalmente ci sono i film, domani ad esempio arriveranno come insomma ci sono ovviamente grandi nomi, il polacco Paweł Pawlikowski con Fatherland, che è un film ambientato nella guerra fredda, e è molto attesa anche per Asghar Farhadi, regista iraniano. Il suo secondo film è girato in Francia con un super cast, con Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, in un film che incrocia le storie di vari personaggi, Parallel Tales, quindi racconti paralleli, ovviamente anche in uno sfondo che è quello degli attacchi terroristici a Parigi del 2015. E vedremo, insomma, appunto, anche se Farhadi appunto il film di Farhadi è una produzione francese, quindi è una storia francese, lui che è stato insomma raccontato in modo come dire molto preciso, molto forte l'Iran contemporaneo in film come Una separazione o il cliente e appunto prima di approdare un eroe, prima di approdare appunto in Francia. Poi per quanto riguarda diciamo il resto, oltre al Festival di Cannes, si è concluso il Bellaria Film Festival con un'edizione molto solida, molto ricca. A fine mese verrà presentato il biografilm che ci sarà ai primi di giugno e vedremo insomma un po' la composizione di questa nuova edizione del Festival bolognese dedicato al cinema del Reale, mentre segnalo anche a proposito di festival che c'è anche ci sono i primi annunci per quanto riguarda a Bologna il cinema ritrovato, il festival sul cinema del passato, la cui 40ª edizione ci sarà a fine giugno e che si aprirà il 20 giugno con in Piazza Maggiore con la prima mondiale del restauro di Aurora di Murnau, accompagnato dall'orchestra del Teatro Comunale diretta da Timothy Brock. E peraltro in Piazza Maggiore ci sarà anche un'orchestra senza spine per un altro cineconcerto con due nuovi restauri di film di Charlie Chaplin, Vita da cani e Charlot Soldato. Poi ricordo l'omaggio a Luchino Visconti, quello a Josephine Baker, a Barbara Stanwyck e poi naturalmente il solito rutilante giro del mondo che è appunto il cinema ritrovato, insomma, si concede e ovviamente ci concede. A proposito dell'attività della Cineteca di Bologna, segnalo anche che al Modernissimo c'è questo omaggio nel centenario della nascita di Marilyn Monroe e poi ci sono altri, oltre a
a Marilyn 100, c'è anche un altro omaggio ad Antonio Pietrangeli, il regista che amava le donne, un grande regista del nostro cinema, e poi c'è una carta bianca a Laura Samani, la regista di Un anno di scuola, che ha scelto alcuni film che sono stati importanti per lei: La Monica e il desiderio di Bergman, A piccole donne di Greta Gerwig, e poi un'altra rassegna in corso è quella legata a Steven Spielberg, Il cinema come meraviglia, e a Quentin Tarantino, Un dannato affare di sangue. Insomma, molto insomma, grandi registi. C'è poi anche un omaggio a una casa di produzione che ha avuto un rapporto importante con Bologna, che è La Tempesta Film di Carlo Crestodina, che ha prodotto film di Alice Rohrwacher, Leonardo Di Costanzo, Margherita Vicario, tanto per fare qualche nome. Ancora per quanto riguarda il cinema, segnalo a Bologna anche una nuova una rassegna che riparte proprio questa sera, ed è la rassegna, una storica rassegna presentata in passato dalla società di psicanalisi, Il lettino e la sala, quindi un incontro tra cinema e psicanalisi, che approda al Cinema Perla di Bologna in via San Donato insieme al Cineclub Magnifica Illusione, e si parte questa sera con Elle, che è un film di Luis Buñuel, introdotto da Maria Pina Colazzo, che è una psicanalista, e da Luisa Ceretto del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, che è un altro dei partner appunto di questa rassegna. El, film del 1953, è un film proprio sul delirio paranoico che è legato alla gelosia, girato in Messico con pochissimi soldi in pochissimo tempo, molto amato dallo psicanalista Jacques Lacan, che insomma appunto era rimasto molto colpito in questo melodramma sull'ossessione per l'adulterio, in un film davvero ancora, devo dire, sfolgorante, che appunto era stato restaurato un paio d'anni fa e che appunto viene riproposto, direi, più che opportunamente. A proposito poi di altre iniziative, segnalo anche nella programmazione del cinema Orione, che è un cinema parrocchiale, il film Vittorio a tavolino, che è un documentario di Silvio Montanaro e Severin Cheirà, che ci sarà lunedì sera alle 21 e sarà presente proprio la Cheirà, ed è il racconto appunto di una comunità legata al ping pong e all'attività del ping pong nei giardini di piazza Vittorio Emanuele II, il quartiere più multietnico di Roma, e quindi insomma sarà l'occasione anche per parlare di ping pong in questa occasione, peraltro dopo un film come Marte Supreme, che appunto insomma questo sport, il tennis tavolo, aveva dedicato, insomma era impregnato in qualche modo di tennis tavolo. Poi segnalo anche il primo festival del Mockumentary, che è dedicato in questa edizione a Federico Fellini, che si svolge in Riviera, in Romagna, tra Cesenatico, Rimini, insomma anche con un forte coinvolgimento delle scuole, e appunto il festival in programma all'inizio della prossima settimana. Peraltro a Rimini segnalo anche che è stato presentato un altro festival, cioè la
Ultima Arte, che è il festival dedicato al rapporto tra cinema e industria, che si terrà dal 22 al 24 maggio, quindi anche qui la prossima settimana. Tra i protagonisti Pupi Avati, Paolo Sorrentino, Fabio De Luigi, la Minerva Picture, Riccardo Tozzi, e l'apertura sarà con Carlo Cracco e Manuel Poggiali. Sorrentino riceverà il premio Industria, Cinema Industria d'Onore, ma poi naturalmente ci saranno tanti incontri, ci sarà appunto un premio in questo festival diretto dal critico Roy Menarini. Chiudiamo con il cartellone delle segnalazioni come di consueto e incontriamo il film Mother Mary con Anne Hathaway, che non è solo quindi nel Diavolo Veste Prada 2, che naturalmente è film campione di incassi. Per i film italiani Lucia Calamaro con Antartica.

0: Rossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Pensa se un giovane non può sognare, che giovane è, giovane è.
8: Bentrovati e bentrovate alla nostra nuova puntata di
9: Signore e signori, il welfare è sparito. Signore e signori, il welfare è sparito.
10: Radio Città Fujiko 103.1.
7: Che giovane è, giovane è.
11: Cioè mio figlio è merce di scambio, quindi noi ci opponiamo,
7: Un educatore dialoga con i giovani, non li denuncia. Che giovane è, giovane è.
12: Educa Web, incursioni sul sociale dintorni.
11: Noi ci opponiamo.

0: Bentornati, bentornati a una nuova puntata di Signore e Signori, il welfare è sparito, ed è Rosario che vi parla come sempre dai microfoni di Radio Città Fucico 103.1, e con me, come quasi sempre, c'è Paolo.
1: Togli pur quel quasi, eccomi qua. Un saluto a tutti, a tutti. E un saluto, abbiamo un ospite in studio, lo salutiamo subito, lo sentiremo nella seconda parte, tra l'altro la nostra vecchia conoscenza, Federico, che è di OSB, con cui parleremo di tanta roba sociale.
0: Nella seconda parte, esatto, parleremo di tanto, perché c'è nella seconda parte e affronteremo il tema dello sciopero che ci sarà lunedì 18 maggio, indetto da USB, è diventato uno sciopero generale, ma insomma Federico ci spiegherà,
1: ce lo spiegherà Federico
0: tutto. E invece Paolo, abbiamo anche un'altra vecchia conoscenza.
1: Un'altra vecchia conoscenza, esatto, che Francesco Crisafulli, responsabile del servizio sociale per la disabilità comune di Bologna. Con lui parleremo, c'è appena stato l'esposalità, tra l'altro abbiamo sentito anche noi qui Giacomo dei Pirati Sicurelli. Disabili, che anche lui era in procinto di andare a questa grande manifestazione sulla salute, sulle disabilità, e lo sentiremo in particolare sul progetto di vita.
0: Insomma, una puntata molto ricca di argomenti, anche perché Paolo, incredibilmente, la stampa ha scoperto il mondo degli educatori. Ci abbiamo anche Zuppi che ha fatto, insomma, ha detto delle cose veramente importanti aprendo un dibattito. Però Paolo, è un dibattito che si era già aperto tempo fa, insomma, non è qua raccogliamo poco.
1: È un dibattito che sapevo.
0: Siamo sempre con le pezze al culo, direi
1: una trentina d'anni fa, e poi più o meno una 5-6 anni dopo che ho iniziato a fare sto mestiere, che non si è ancora concluso, e che la cosa, diciamo così, che fa più male è che non è un dibattito che porta cose nuove, ma si dicono sempre le stesse cose.
0: La narrazione non cambia.
1: E questo perché si dicono sempre le stesse cose? Perché a cosa, diciamo così, a dibattito non segue azione.
0: Perché non seguono i soldi, perché poi la sostanza è quella, come sempre noi abbiamo detto, ci vogliono i piccioli, i soldi.
1: Però sia chiaro, accogliamo con grande piacere le parole di
0: è
1: Zuppi,
0: importante perché si apre anche perché in vista di questo sciopero di cui parleremo nella seconda parte sicuramente ha fatto un bell'assist il cardinale, giusto, Zuppi, il vescovo, cos'è?
1: Cardinale
0: Zuppi. Paolo, poi abbiamo anche una rubrica, perché tornerà a fine mese Isadora con la sua rubrica che chiuderà, insomma, la stagione, e invece ci sarà la rubrica di Maria Rosa Educa Web.
1: Anzi, sai che ti dico? La lancio subito, immediatamente.
2: Educa Web, Educa Web. Incursioni nel mondo dei social, sul sociale e dintorni. A cura di Maria Rosa Di Marco.
3: Lunedì 18 maggio, sciopero nazionale degli educatori, ASACOM, AIC, assistente all'autonomia e alla comunicazione, Unione Sindacale di Base e MISAC hanno indetto questo sciopero
4: per il terzo anno consecutivo per sostenere l'internalizzazione e il superamento del sistema degli appalti per gli addetti ai servizi educativi nelle scuole, perché veramente è una condizione che crea solo precarietà, lavoro povero, e non garantisce né risparmio né qualità di servizio. È una grande fuga da questo lavoro, perché la gente veramente non ne può più. Quindi problema nel reperire personale, noi ci scusiamo con gli utenti a cui daremo fastidio, ovviamente creeremo disagio alle famiglie, però lo facciamo anche per loro, ma veramente non se ne può più.
2: E ora andiamo su vita.it magazine, per leggere il quale bisogna abbonarsi. Verrà presentato un manifesto del lavoro sociale per raccontare le professioni della cura: educatrici, educatori, insegnanti, assistenti sociali, operatrici, operatori della RSA, psicologhe e psicologi, OS, badanti. Non è un atto di cronaca, ma un atto culturale e politico. È la scelta di portare finalmente sotto i riflettori chi lavora nell'ombra, chi fa un mestiere che la società finge di rispettare, invece tratta con una noncuranza che rasenta il disprezzo, come dice in una delle pagine di questo numero lo scrittore Maurizio De Giovanni, parlando degli assistenti sociali. Parte da questa considerazione un lavoro di approfondimento di quasi 80 pagine sulla fatica, il burnout, la mancanza di riconoscimento sociale ed economico di chi lavora nel sociale. Ma nel servizio di copertina non ci limitiamo, dicono quelli storiedivita.it all'inchiesta alla fotografia del reale. In questo numero proviamo anche a immaginare possibili vie di uscita concrete e realizzabili. E sul Domani di domenica scorsa 3 maggio un'inchiesta sul Ministero della Leghista, affitti e conflitti di interessi, disabilità, mistero, Locatelli. La nuova sede del Garante costa 162.000 euro, il denaro lo incassa un'associazione del settore, l'ombra del conflitto di interessi. A capo dell'organismo c'è Borgo, ex capo di gabinetto della ministra. E allora ce lo evidenzia Paola Di Michele su Facebook: non ci sono i fondi per statalizzare gli assistenti, ecco come vengono spesi. Se il fondo unico, commenta Paola Di Michele, per la disabilità viene usato per affitti d'ore e consulenze ad alcune associazioni, ovvero se gli stakeholder portatori di interesse sono lautamente stipendiati da quel ministero che dovrebbe produrre servizi alle persone con disabilità e invece diventa stipendificio e assegnatore di fondi per non ben specificati servizi. E poi su Repubblica dell'11 maggio, Zuppi e gli educatori, senza il loro apporto il nostro welfare crolla. Il vescovo sulla crisi dei lavoratori nel settore della cura e formazione, carceri, disabilità, anziani sono decisivi nella protezione sociale. Bene, con questo passo la linea allo studio.

0: Vabbè, un po' di zucchero in questi tempi amari, zucchero non solo, zucchero e bacco per tanti vizi in una canzone sola.
1: Che bello.
0: Torniamo alle virtù, torniamo alle virtù. Francesco Crisafulli dovremmo averlo al telefono. Francesco, ci sei?
2: Sì, Paolo, buongiorno.
0: Buongiorno, bentornato nella nostra trasmissione.
2: Grazie, grazie tante per l'invito.
0: Ok, ti abbiamo chiamato tante volte a parlare di educatori, soprattutto per il tuo profilo, diciamo, che proprio trattava il tema. Oggi invece ti chiamiamo qui proprio nella tua veste, diciamo così, professionale, quella di responsabile del servizio sociale per le disabilità del comune di Bologna, perché vogliamo parlare di un tema che è il progetto di vita, che avete anche, no, trattato nell'ambito di Expo Sanità, che si è conclusa poi da poco, è stata qualche settimana fa, e io, diciamo così, ho guardato un po' anche qua là il video che dell'intervento molto interessante, peraltro, dell'incontro che si è svolto e che tu in qualche modo hai guidato e condotto, progetti di vita dalla sperimentazione all'attuazione. E già il titolo contiene una delle domande che ti farò, perché ti chiederò il percorso dalla sperimentazione all'attuazione. Ma prima, perché per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che non sono usi, diciamo così, alle cose di casa nostra, ti chiedo di spiegarci che cos'è un progetto di vita.
2: Sì. Allora, dunque, il progetto di vita è uno dei due pilastri della riforma in materia di disabilità che si sta in qualche modo svolgendo nel paese, diciamo così, per quanto riguarda l'area del welfare. L'altra riforma riguarda la non autosufficienza, diciamo così, gli anziani. Quella sulla disabilità sta facendo un iter abbastanza consistente in tutto il paese, e si compone di due, appunto, pilastri. Uno è la riforma della certificazione di base, si chiama valutazione di base, quindi la certificazione della condizione di disabilità, e l'altra, appunto, è più per parte territoriale, la valutazione multidimensionale, la definizione del progetto di vita. Che cos'è un progetto di vita? È sostanzialmente la possibilità per una persona con disabilità e per il suo familiare, per i suoi familiari o per i suoi caregiver di riferimento, di poter scrivere a partire da desideri, da, appunto, una valutazione della sua condizione di disabilità, delle sue potenzialità, delle sue abilità e, come dicevo, appunto, dei desideri, poter scrivere alcuni obiettivi di progetto e ricevere adeguati sostegni per la realizzazione di questi obiettivi in un arco temporale che viene stabilito. Quindi sostanzialmente la riforma sta dicendo che tutte le persone con disabilità nel nostro paese hanno diritto a ricevere un progetto che traguardi, diciamo così, un periodo della propria vita e che possa ricevere i supporti adeguati per il raggiungimento di alcuni obiettivi che ci si prefigge e che si concorda insieme.
0: Ok, partiamo dall'inizio. Allora, l'hai già detto, no, in qualche modo, che perché una delle domande che veniva spontanea è: chi ne ha diritto? Chiunque, quindi, qualsiasi,
2: allora,
0: disabile.
2: Sì. Secondo la normativa, diciamo così, hanno diritto alla redazione del progetto di vita tutte quelle persone che diciamo sì, sotto i 70 anni, che hanno il riconoscimento della ex legge 104, quindi del riconoscimento della legge, diciamo, sulla condizione di disabilità, indipendentemente dal fatto se c'è la gravità o meno. Quindi tutte le persone che hanno il riconoscimento della 104 possono richiedere un progetto di vita ai servizi territoriali.
0: Ok, e come accedervi?
2: Come si accede? Allora, diciamo così, ci sono diversi modi per accedere a questo istituto, diciamo così, a questo strumento nuovo per le persone già in carico ai servizi. Ovviamente ci sono i servizi e quindi ci si rivolge al servizio e si fa un'istanza di definizione del progetto di vita. Per tutte quelle persone invece che vanno alla valutazione di base ex novo, quindi faccio per dire le disabilità acquisite, oppure per esempio tutti i ragazzi che nel compimento dei 18 anni devono rifare la certificazione da adulti, diciamo così. Quindi per tutte quelle persone che passano per l'INPS e che fanno appunto la nuova valutazione di base, è stato costruito un meccanismo di trasferimento, o meglio della possibilità che l'INPS dà alle persone che acquisiscono il nuovo certificato con la condizione di disabilità, di poter richiedere all'ambito territoriale sociale, che è il responsabile del procedimento amministrativo progetto di vita, hanno la possibilità di richiedere all'ambito territoriale sociale, che poi sono comuni, unioni di comuni o altre forme organizzative, la possibilità di richiederlo. Quindi, ricapitolando, o se uno è in carica un servizio per la disabilità, si rivolge al servizio per la disabilità. Se non è in carica un servizio per la disabilità, può andare nella nostra città, ad esempio allo sportello sociale, e prendere un appuntamento e richiedere il progetto di vita. E per le persone invece che vanno a nuova certificazione o a ricertificazione, a conferma della certificazione in sede INPS, ci sarà un meccanismo costruito all'interno dell'istituto che metterà in contatto l'istanza del cittadino con l'ambito territoriale sociale.
0: Perfetto, allora siamo arrivati al punto in cui il cittadino è arrivato tramite i servizi, è arrivato nel posto giusto. Perdonami il linguaggio semplice, ma ci tengo che capiscano bene le persone che ci ascoltino di quello di cui stiamo parlando. E arrivo, io sono una persona con disabilità, arrivo, sono accolto, e poi cosa succede? Cioè iniziamo a parlare proprio di attuazione, no?
2: Allora,
0: nel concreto.
2: Che cosa succede? Succede che intanto sicuramente si viene assegnata una figura di riferimento all'interno del servizio per la disabilità. A Bologna siamo organizzati che la disabilità, le persone con disabilità sono seguite dentro il servizio sociale territoriale del comune. Ecco, in altri territori ci sono organizzazioni diverse, ma per esempio prendiamo l'esempio di Bologna. Quindi una persona si rivolge al servizio, riceve un colloquio, gli viene assegnata una figura di riferimento che può essere un assistente sociale e o un educatore professionale, si sviluppa un dialogo con questa persona, si raccolgono desideri, aspettative, certificazioni, progetti che una persona vuole realizzare e si inizia un iter per la definizione, se il cittadino ne fa richiesta, per una definizione del progetto di vita. Come si fa a Bologna? A Bologna abbiamo inventato un format di progetto di vita che si chiama progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, questa è la norma che lo definisce così. Quindi abbiamo creato questo format che passa, punto primo, dalla costituzione di un gruppo di lavoro dove tutte le persone che girano intorno alla persona con disabilità devono essere coinvolte. Punto secondo, bisogna registrare alcuni dati anagrafici, bisogna stabilire un periodo di validità del progetto di vita, e noi consigliamo 3-5 anni, e poi si passa alla valutazione multidimensionale, che si compone di tre elementi, che sono la valutazione diagnostica, la valutazione funzionale, il funzionamento di una persona, cioè come una persona funziona nella vita quotidiana, e poi c'è un terzo passaggio che è la rilevazione delle preferenze e desideri. Dopodiché si fa il piano degli interventi. Il piano degli interventi si compone di individuazione di obiettivi nel periodo, quindi che cosa si vuole realizzare, ad esempio, nell'ambito delle autonomie, cosa si vuole realizzare nell'ambito del lavoro, cosa si vuole realizzare nell'ambito della vita indipendente, e all'interno di questi grandi categorie, grandi insiemi di aree di riferimento, si vanno a definire degli obiettivi. Dopodiché si costruiscono i sostegni, quindi i servizi che servono per realizzare quegli obiettivi, e infine, molto sinteticamente, si conclude il progetto con la definizione del budget di progetto, cioè con quali risorse economiche e di personale si realizzeranno interventi mi per il raggiungimento.
0: Francesco, mai obiettivi. Anticipato l'ultima domanda, che c'è sempre il tema delle risorse economiche.
2: Esatto. Sì, e quindi appunto si vanno a definire le risorse, che è l'insieme delle risorse economiche e di personale, diciamo così, che devono essere messe a disposizione. E su questo dico anche una cosa rispetto a, perché mi hai fatto una domanda prima a cui ho risposto parzialmente, come si sta implementando la riforma in Italia? Allora, dal punto di vista devo dire che si sta facendo un ottimo lavoro, l'impianto normativo è ben fatto sulla disabilità. Ecco, dal punto di vista invece delle risorse messe a disposizione, su questo siamo in una fase di sperimentazione che si conclude, è iniziata il 1 gennaio 2025 con 9 province, poi sono diventate 20, una per regione, adesso sono diventate 60. La sperimentazione è previsto che finisca, che si concluda alla fine del 2026 e teoricamente il 1 gennaio 2027 dovrebbe andare a regime in tutti i territori del paese. Nel frattempo si sta facendo una formazione promossa dal Ministero delle Disabilità e poi stiamo anche per partire con una formazione regionale con fondi finanziati dal Ministero per la realizzazione, sono 24 milioni di euro, per la realizzazione di progetti di formazione regionale rivolti a tutti gli operatori.

0: molto molto chiaro, e io aggiungo che se non ci sarà questa deroga ti prenoto per la prima puntata del 2027, in cui faremo un bilancio di questa sperimentazione. Ovvio, poi ci risentiremo anche per cose di educatori. Ti ringrazio tantissimo, buon lavoro e ti aspettiamo presto qui in studio.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Ciao
1: Paolo,
2: Francesco, ciao.
0: Ciao,
1: Francesco. Viva la radio,
2: sempre.
1: Ciao Paolo,
0: ciao.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Riria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi.

0: per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate, per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa, la natura è protagonista.
1: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

Signore e signori, il welfare è sparito. I nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti contro i tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.

0: Seconda parte di Signore e Signori, il welfare è sparito, e siamo entrati con le note del grandissimo maestro Franco Battiato, Povera Patria. Come vi abbiamo detto in sede di presentazione, abbiamo qui con noi Federico Serra di USB. Bentornato Federico.
1: Grazie mille, ciao a tutti e a tutte.
0: Allora, con Federico ovviamente andiamo ad approfondire quali sono le motivazioni che porteranno i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali a scendere in piazza il 18 maggio, che c'è questo sciopero generale indetto da USB, ma che coinvolge principalmente il mondo delle cooperative sociali. Quali sono le motivazioni allora, Federico?
1: Ma partiamo da un sistema che ci fa soffrire, finalmente se ne sta riparlando anche questi giorni. I temi che ci hanno permesso di lanciare questo sciopero, che viene da un percorso di lotta appalto per appalto in tutta Italia, sono l'annoso tema del part-time ciclico verticale e del part-time obbligatorio. Questi due elementi sono fondamentali, ovvero l'interruzione dello stipendio nei mesi estivi, soprattutto per le educatrici e educatori scolastici, ma non solo, appunto, il part-time utilizzato come strumento non di conciliazione dei tempi di vita di lavoro, ma di ricatto per restituire salari da fame. Questi sono due elementi centrali, considerando che c'è in Parlamento il dibattito per la proposta di legge sulla reinternalizzazione dei servizi di inclusione scolastica, una legge che ovviamente è naufragata, partita con l'idea di reinternalizzare. Ora, diciamo, l'accordo tra la maggioranza e l'opposizione è di demandare agli enti locali la possibilità di assumere gli educatori e educatrici della scuola. Quindi bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga com'è. Quindi questi sono stati gli elementi centrali. Ultimo, ma non per importanza, il contratto delle cooperative sociali è scaduto, il contratto nazionale, e già prima restituiva salari da fame. Ad oggi, col combinato disposto di inflazione, caro vita, aumento di tutti i beni di prima necessità, diventa necessario alzare immediatamente i salari di tutti i lavoratori e lavoratrici delle cooperative.
0: Allora Federico, c'è fra l'altro, se non erro, un'alleanza in questo sciopero con il MISAC, soprattutto perché ovviamente, come hai detto, riguarda anche e principalmente i lavoratori della scuola. Come mai questa scelta di fare lo sciopero insieme al MISAC, un movimento che dobbiamo dire comunque ha seguito tantissimo le vicende dell'internalizzazione, sia con la vecchia legge 236 che doveva prevedere l'internalizzazione al MIUR, e poi criticando invece il nuovo DDL che invece prevede, come hai detto tu, l'internalizzazione tra virgolette negli enti locali?
1: Ma l'alleanza è frutto di un percorso specifico sulla questione degli educatori e educatrici scolastiche, a partire da un ragionamento condiviso. Basta profitto sulle diseguaglianze sociali, su chi ha diritto a l'educatore e educatrice nei servizi scolastici. In certe zone d'Italia addirittura non c'è il servizio, in altre zone d'Italia c'è, a costo di restituire ai lavoratori e lavoratrici salari da fame, part time ciclo verticale di cui prima. Quindi su queste istanze materiali che rispondono ai problemi quotidiani dei professionisti del settore si è lanciato uno sciopero che riguarda però tutto il personale operante nelle imprese sociali e nelle cooperative sociali, quindi dagli OSS agli educatori in altri servizi, agli operatori sociali, a chi lavora la notte come operatore notturno, tutto il personale impiegato unito per reclamare che è possibile un'altra modalità di welfare.
0: Infatti hai fatto bene a ricordare che è vero, gli educatori scolastici probabilmente vivono problemi atavici e gravi, ma c'è e rimane il tema delle notti passive, che fra l'altro ne abbiamo parlato tempo fa con alcuni ospiti qua in studio, e pare che solo la regione Emilia-Romagna sia una mosca bianca per un accordo che ha fatto proprio la regione, che riconosca le notti passive, attenzione però, nelle comunità di minori normali, non quelli non accompagnati stranieri.
1: Certo, diciamo che è figlio dei tempi, ovvero di una giungla frammentata dove a diverse latitudini cambiano anche i diritti di chi lavora. Noi siamo senza se, senza ma, per l'eliminazione dell'istituto delle notti passive. Se uno lavora la notte, ogni ora di tempo che dà a lavorare nel sociale con le contraddizioni e le criticità che ha questo tipo di lavoro deve essere retribuita. Il problema dove sorge è che nel contratto nazionale si dà la possibilità alle cooperative o di retribuire ora per ora oppure di pagare in maniera forfettaria. Va eliminata alla base questa possibilità per restituire un salario dignitoso a chi lavora la notte.
0: Federico, questo sciopero è diventato uno sciopero generale, no? Ultimamente, perché la flottiglia ha chiamato a movimentarsi, non solo, altre categorie hanno chiesto di farlo diventare uno sciopero generale, quindi dopo ci dirai anche il perché di questo allargamento, ma ovviamente questo ha provocato non poche critiche da parte dei colleghi, perché lo vivevano come un momento di mobilitazione riservata a uno specifico settore. Fra l'altro qualcuno pensava fosse solo per gli educatori scolastici, in realtà, come hai detto tu e l'hai precisato, è uno sciopero che riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali. Cosa possiamo rispondere a queste critiche che sono arrivate, a quanto pare parecchie, soprattutto da alcune regioni?
1: Guarda, assolutamente, grazie per la domanda, perché è puntuale. Il tema è che noi combattiamo i sovranismi in tutte le forme, anche in quello che respiriamo nella nostra pancia. Viviamo tante professioni diverse, ognuna richiede il suo momento specifico, assolutamente, lì lo mettiamo a terra nelle vertenze quotidiane. Questo 18 maggio, partendo dallo sciopero delle cooperative, dicendo quindi no alla guerra e fondi al welfare, si è generalizzato rispondendo all'appello della flottiglia, all'appello anche di pezzi del mondo del lavoro operaio che volevano scendere in piazza. Questa diventa una grande occasione di mobilitazione del comparto sociale per portare nelle piazze la propria soggettività, i propri temi e uscire anche dall'invisibilità, non soltanto dei diritti, ma anche nelle piazze che abbiamo visto, far vedere che esiste un unico corpo del welfare e che chiede l'alleanza a tutto il mondo del lavoro, perché se vogliamo aumentare i salari nel welfare e mettere fine al sistema degli appalti, bisogna abbassare le armi e dirottare la spesa militare, disarmando gli eserciti e armando di diritti e dignità gli educatori e educatrici.
0: Allora Federico, questo infatti hai fatto benissimo a fare una precisazione su questo. Ci facciamo una pausa, poi dopo andiamo a sentire quali sono le piazze coinvolte e ti facciamo anche qualche altra domanda. Pausa musicale.

0: melodie ribelle, da Bing, tanta roba, dai, per dirla con i Dopamina, tanta roba, tantissima roba. Ripartiamo. Volevo con Federico un attimo interloquire su un tema che è atavico, diciamo così, che è l'unità sindacale. Allora, noi siamo ovviamente una trasmissione a radio, quindi non siamo un sindacato, e quindi la nostra, come dire, mission di attivisti radiofonici è quella di creare ponti, sempre e comunque. Fermo restando, faccio una premessa, che noi appoggiamo tutte le lotte dei sindacati di base e anche della CGIL, quando, laddove ovviamente le motivazioni, perché noi appoggiamo le motivazioni, che sono quelle per cui tra l'altro questa trasmissione è nata e continua a produrre. Però dobbiamo dirci che c'è tantissimi lavoratori e lavoratrici, tantissimi che magari non si sentono appartenere a questo, a quest'altro sindacato, che non riescono a capire perché non si riesca a creare, su motivazioni che sono della professione, no? Un'unità, ad esempio in questo caso qui, un'altra sigla SGB, a cui daremo ovviamente lo spazio per lo sciopero, sciopererà su una piattaforma che è molto simile fra poco. Allora, noi volevamo sentire da te, ma faremo la stessa domanda, a par condicio, quasi si rispetta, faremo la stessa domanda, ma arriverà questa unità sindacale, riusciamo a mettere in piedi un percorso in cui in qualche modo tutti i lavoratori e le lavoratrici del sociale e a largo dei mestieri di cura possano riconoscersi?
1: Ah, questo è un tema centrale e non ci nascondiamo di fronte alla domanda corretta che hai posto. Sulla questione delle cooperative, da un po' di anni che facciamo fatica negli scioperi generali a farli assieme agli altri sindacati. L'anno scorso l'abbiamo fatto solo noi, non ci sono stati altri scioperi, diciamo, di lì attorno, quindi sulle cooperative. 2 anni fa eravamo riusciti a farlo assieme. Il mondo del sindacalismo di base è estremamente variegato, sia nella tipologia del sindacato sia alle latitudini. Ogni città ha diversi sindacati di base o non li ha, quindi a livello nazionale è molto difficile. Sicuramente sulle battaglie, negli appalti, nelle lotte materiali specifiche, questa unità, quando è possibile, l'abbiamo costruita e lavoriamo per costruirla. Chiaro che dentro una situazione di frammentazione del mondo del lavoro e dei sindacati, noi dobbiamo lavorare per l'unità dei lavoratori e lavoratrici, l'unità dei temi. Sicuramente a volte le piattaforme sono simili, però non nascondiamoci anche dal fatto che ci sono sindacati, pur sempre di base, che sulla questione, ad esempio, delle cooperative si nutrono all'interno dei bandi sociali, degli appalti, e quindi certi temi sono divergenti rispetto ai nostri. Quindi l'unità non deve essere un feticcio perché stiamo assieme, perché siamo di base, abbiamo lo stesso nome, ma deve essere costruita sulla materialità e soprattutto sulle lotte reali che si mettono in campo, non solo nella giornata di sciopero, che è il prodotto di tante lotte, ma nella quotidianità rispetto a quello che si mette in campo nei settori coinvolti.
2: Probabilmente, aggiungo io, sono i lavoratori che dovrebbero anche spingere, no? A far sì che i sindacati vadano uniti, e ci sono stati i casi. La nostra battaglia è iniziata proprio con l'unità di USB e CGL.
0: No, volevo solo dire che su quello che ha detto Federico sono molto d'accordo, sul punto finale che hai detto. Io sono molto d'accordo che l'unità non si crea dicendo facciamo tutti sciopero quel giorno lì. L'unità si crea costruendo un percorso, su questo certo. Non ci piove.
2: Allora Paolo, andiamo invece, torniamo sul tema dello sciopero, perché ingombe, ormai mancano pochi giorni, è lunedì 18. E Federico, allora intanto partiamo da Bologna, diamo qualche info, concentramento, che cosa si fa, come si svolge lo sciopero.
1: Assolutamente, allora lunedì 18 maggio alle 9:30 sotto al comune in Piazza Maggiore a Bologna ci sarà il preconcentramento dei lavoratori e lavoratrici del welfare. Hanno già risposto all'appello le OSS del SAD, gli educatori e educatrici scolastici, gli operatori dell'accoglienza. Alle ore 10, sempre in Piazza Maggiore a Bologna, si comporrà il corteo dello sciopero generale, dove abbiamo deciso che alla testa ci saranno gli operatori sociali e gli operai, per mostrare che si è tutti uniti per il welfare e contro la guerra. In contemporanea in tutte le città ci sarà questa dinamica di preconcentramenti dei lavoratori e lavoratrici del sociale proprio per dare visibilità. Cito qualche città: Bari, Roma, Ancona, Milano, Torino, sicuramente Genova, andranno, oltre che Bologna e Firenze, andranno a comporre una piazza specifica del sociale, che però, e questa è la cosa bella, andrà poi a convergere nella piazza generale contro la guerra. Quindi il sociale contro la guerra in questa occasione prenderà fortemente visibilità.
2: Ricordiamo che comunque tu hai citato gli scorsi scioperi, quelli di settembre, ottobre del 2025, tantissimi operatori e operatrici sociali erano in piazza, quindi insomma questo è stato un bel segnale. Federico, noi ti ringraziamo tantissimo. Ovviamente noi come radio seguiremo la prossima settimana, quindi giovedì riporteremo le voci che ci arriveranno dalle varie piazze, sicuramente quella marchigiana, probabilmente quella fiorentina e quella di Bologna, e poi ci sarà anche spazio per l'altro sciopero che arriverà il 29. Noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie a voi.
2: Buon sciopero per il 18, buona lotta. Paolo, siamo arrivati al termine.
0: Sì, beh, abbiamo qualche minuto per dire che stiamo arrivando proprio al termine del, diciamo così, del periodo di trasmissione, no? A fine maggio più o meno. Noi siamo come la scuola, noi siamo degli operatori scolastici, gli attivisti radiofonici scolastici.
2: Finisce la scuola,
0: quando finisce l'anno, però poi lo sanno ormai chi ci segue, lo sa che anche d'estate, quando possiamo, veniamo qui, perché questo è uno spazio che amiamo molto e anche apriamo delle finestre sul sociale. Quindi sappiamo, ahimè, allora, che purtroppo le lotte non si fermano d'estate, ma dico quella ahimè perché vuol dire che c'è bisogno di lotte anche d'estate, perché i guai per la nostra categoria non si fermano d'estate, per cui comunque
2: infatti,
0: vi terremo
2: Paolo,
0: informati.
2: Ricordiamo che l'ultima puntata sarà proprio quella che cadrà, se non ricordo male, il 4 giugno. Poi non vi lasceremo soli, come tutte le estate, come ha detto Paolo. Continueremo, ci prenderemo forse una pausa qualche giorno, perché ce lo meritiamo, perché veramente è stato per noi un anno faticoso ma ricco di soddisfazioni. Ricordiamo 15 anni di presenza radiofonica e sul territorio, insomma un bel traguardo. E quindi
0: lo dico,
2: è giusto il riposo.
0: Ci batte solo un posto al sole,
2: ma noi lo inseguiamo,
0: non lo molliamo. Gli stiamo sui polpacci,
2: gli stiamo esatto sul fianco. Bene Paolo, siamo probabilmente agli sgoccioli. Non ci rimane ovviamente che salutare tutta la redazione, il nostro Marco, il tecnico, Maria Rosa, Isadora, i nostri ormai nuovi collaboratori, quindi Marco Martucci e Sergio De Simone, e dare appuntamento alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori a giovedì prossimo.

0: E la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
3: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
4: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
3: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
5: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.

Leone XIV ha parlato anche di disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie, citando in particolare il loro utilizzo in Ucraina, Palestina, Libano e Iran.

0: Siamo arrivati al momento notizie pazze.
1: Oh, bene, vediamo cosa hai tirato fuori questa volta dal cappello, dal cilindro.
0: Allora, abbiamo l'albero che cammina e amare l'odore della carta. Quindi, do queste due notizie pazze, una è vera, l'altra no. Vediamo se indovinate quale delle due è
1: vai.
0: Vera. L'albero che cammina, la Socratea exorriza, una palma dell'America centrale, è in grado di spostarsi lentamente nel corso degli anni facendo crescere nuove radici verso la luce e lasciando morire quelle vecchie, camminando fino a 20 metri l'anno.
1: Beh, abbastanza pazza questa notizia, ti devo dire.
0: È abbastanza pazza, visto che sta arrivando il caldo, magari il nostro comune potrebbe usufruire di queste palmine invece che, no?
1: Cioè, invece che spendere questi soldi.
0: Ma sì, le posizioni da qualche parte, poi loro si spostano, fanno 20 metri in un anno, però è che è più o meno comunque la velocità a cui si viaggia da noi, quindi secondo me è benissimo. Uno studio dell'Università del Massachusetts ha dimostrato che le persone che sostengono pubblicamente di amare l'odore della carta e di non poter fare a meno di annusare i libri, nel 97% dei casi sono dei grandissimi rompicoglioni. Questo è lo studio, io rimando alla bibliografia che pubblicherò sulla pagina del Tumulto. Decidete voi quale di queste due notizie è vera.
1: Scriveteci.

era solo pure immagini scandite da didascalie o al massimo accompagnato con musica dal vivo. Il passaggio dal cinema muto al sonoro avviene tra il 1927 e il 1930 e ha segnato la più grande trasformazione industriale ed estetica nella storia del cinema. Il film Don Giovanni e Lucrezia Borgia di Alan Crosland del 1926 fu il primo film con la colonna sonora e quindi non aveva bisogno di un pianista, un organista o un'orchestra per accompagnare la proiezione del film. Ufficialmente però il cantante di jazz del 1927 è considerato il primo film sonoro a tutti gli effetti, poiché per la prima volta nella storia è stato sostituito l'accompagnamento musicale dal vivo con il suono registrato in presa diretta e dopo sincronizzato all'immagine. Nasce dunque il Vitaphone. Ma cos'era questo Vitaphone? Era un suono registrato su dischi in bachelite da 16 pollici, quindi circa 40 cm, riprodotti su un giradischi collegato meccanicamente al proiettore, garantendo così la sincronizzazione. Nonostante il successo iniziale, però, il Vitaphone è stato gradualmente sostituito già dai primi anni 30 dai sistemi Sound on Film, suono stampato direttamente sulla pellicola, che garantivano una sincronizzazione più affidabile e una maggiore facilità di montaggio. Nonostante l'avvento del sonoro negli anni 30, Charlie Chaplin continuò a girare film con la tecnica del muto per una sua scelta poetica fino al 1940, ottenendo sempre un grande successo. Poi il muto fu completamente abbandonato e usato raramente fino ai giorni nostri, in film d'essai oppure dal comico Mel Brooks, in omaggio proprio al cinema muto comico, nel film L'ultima follia di Mel Brooks.

0: suoni mai la chitarra elettrica?
1: Papà non me lo permette. Per lui è una perdita di tempo.
0: Una perdita? Prova questa. Ok. Ora ti do una penna e vieni dietro a me, ok? Se ci riesci.

0: Sì! Ok, sta dove sei, non muoverti. Piano, man, al rapporto.
1: Ok.
0: Come ti chiami?
1: Lawrence.
0: Lawrence, hai mai suonato le tastiere? Niente techno?
1: No, suono solo il piano.
0: Ok, va bene, si capisce. Prova con questo allora, ok? Solo per provare, quattro fuori, ci sei? One,

0: È perfetto, tu sei perfetto, resta dove sei, ok? Tu, ti avvicini cortesemente? Tu ti chiami?
1: Katie.
0: Katie, cos'era quell'affare che suonavi, il bestione?
1: Un violoncello.
0: Ok, questa è una chitarra a basso ed è la stessa cosa precisa, ma invece di suonarla così, la giri e violoncello, abbiamo un basso. Prova, su. Ok, ora fai questa nota qui, questo è un sol. Ok, abbandona le tue dita al rock e suona per tutto il giorno questo sol. Sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol. Così, aspetta, abbiamo sotto mano un batterista?
2: Io suono i piatti, perché non riuscivi a suonare altro?
3: Non rompe.
0: Vieni qui tu. Vediamo quello che sai fare, ok? Per provare. Ok? Ora prova tu.
3: Ok!
0: Va molto bene, tu resta qui. Allora, ok, Lorenz, dammi un sol. Con la quinta sopra e quella di mezzo. No, quella di mezzo, lascia stare. Ora vai un'ottava sotto. Un po' di ritmo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. E non cambiare ritmo, su. Ok. Katie, hai presente la nota che ti ho insegnato? Vai, ma sciogli il rock un po' di più. Pam, pam. Ok, dammi tipo, tipo. Su, ok. No, non va bene, questo è George della giungla. Prova qui, sul cimbalo, ma leggero. Ah, così, ok. Continua tu, eh. Zach, hai presente quella cosa che ti ho insegnato un minuto fa?

State ascoltando Cagnara, un programma, uno spazio, un salotto dove l'informazione diventa formazione. Alessio Modica e Camilla Galli. Alla parte tecnica, Michele Dudine.

0: Momento karaoke!
1: È proprio quello! Allora, oggi cantiamo T'appartengo di Ambra, perché ricordiamo che abbiamo parlato di problemi dell'udito. Ambra ha condotto nella RAI con l'auricolare e la voce di Gianni Boncompagni che le sussurrava all'orecchio appunto che cosa dire, quindi quale canzone migliore?
0: Una grande metacitazione.
1: Il brano è uscito a ottobre 1994 e in soli 4 giorni ha venduto più di 100.000 copie.
0: Però
1: è stato scritto, in realtà era stato scritto dagli autori 3 anni e mezzo prima ed era stato proposto ai produttori di Irene Grandi, Nietta e altre cantanti, che però avevano tutte rifiutato. Era stato poi sentito da Gianni Boncompagni e Ambra, che avevano deciso che sarebbe stato il singolo di lancio poi dell'album di Ambra.
0: Beh, la storia è che Gianni Boncompagni lo ha suggerito tramite l'auricolare.
1: Sempre, loro non si vedevano mai, è come Michelone, capito?
0: Sì, esatto.
1: Cioè, Michelone è la nostra parte tecnica, comunica con noi con dei gesti da dietro il vetro, è un po' come l'auricolare di Boncompagni con Ambra. Il brano T'appartengo è stato riportato in auge nel 2022, sempre da Ambra ovviamente, durante il live di X Factor, quindi da lì nel 2022 c'è stata una riesplosione di T'appartengo e adesso la cantiamo tutti insieme.
0: Vai!

0: siamo giunti al termine anche di questa puntata di Cagnara, in cui abbiamo parlato di misofonia, abbiamo parlato di acufeni, abbiamo letto la sinossi del classico che sta rovinando Giacomo Elordi questa settimana, abbiamo avuto il momento notizie pazze, abbiamo avuto la rubrica di Cucumiao Bologna tema cinema e abbiamo cantato tutti insieme T'appartengo. Per riascoltare le puntate di Cagnara potete andare su www.iltumulto.it. Per riascoltare i brani che abbiamo messo in onda a Cagnara andate su Spotify alla voce appunto Cagnara. Se ci volete segnalare dei brani da karaoke potete scrivere alla mail cagnaracagnara@gmail.com. E se invece volete trovarmi su Instagram sono Camilla Galli 1911, ma mi trovate anche come iltumulto.it. Prego Giacomo i tuoi contatti.
1: Intanto ringrazio come sempre Camilla e la redazione di Cagnara per l'ospitalità, mentre i contatti di Cucumiao sono come sempre Cucumiao Bologna per scriverci su Instagram e cucumiaobologna@gmail.com per mandarci delle belle mail.
0: Ringrazio la nostra parte tecnica nella persona di Michelone Dudine.
1: Grazie Michelone.
0: Insostituibile nel nostro cuore e nelle vostre orecchie, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Ciao.

0: essere bon bon bon bon. This is special bon bon bon bon bon bon bon. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
1: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _Bologna su Instagram.

sempre, son cresciuto terra terra. Non so di budlare Schopenhauer, volo senza sapere volare. Ho seguito i soldi però per necessità, perché io odio il denaro, figuriamoci a stentare. Ho imparato il lavoro e so quanto è importante scioperare. Sono stato da solo, so quanto è importante il solidale. Se noi possiamo usarci, però poi restituiamoci come le conchiglie al

0: sostanzialmente le stesse parole che Xi diceva e dice nelle riunioni ufficiali. Condividiamo i valori del progresso dell'umanità, una specie di omaggio al capitalismo di Stato totalitario di Pechino.
1: Si è detto che il progresso della Cina è compatibile con l'ideologia MAGA.
0: Sta cercando di accreditarsi come

0: per uno Xi che cerca di convincere che i profitti saranno generosi anche in Cina in cambio di chiudere un occhio, magari anche due, sulla questione di Taiwan.
1: A Washington, terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano alla presenza degli ambasciatori negli Stati Uniti dei due paesi. L'incontro è ancora in corso, proseguirà anche nella giornata di domani con l'obiettivo di trovare un accordo per prolungare il cessate il fuoco del 16 aprile che altrimenti dovrebbe scadere domenica. Il cessate il fuoco è stato comunque ripetutamente violato, diverse persone sono state uccise ieri da droni israeliani in Libano e anche oggi Israele ha continuato i suoi attacchi e ha emesso nuovi ordini di evacuazione nella valle della Bekaa. Secondo UNICEF, solo negli ultimi 8 giorni almeno 59 bambini sarebbero stati uccisi o feriti in Libano. Andrea Iacomini è il portavoce di UNICEF Italia.
2: I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessato il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che 2 bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo. Praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno. Praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati e danno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
1: La polizia israeliana ha arrestato questo pomeriggio 13 persone coinvolte in episodi di violenza avvenuti nella città vecchia di Gerusalemme, prima che iniziasse la marcia delle bandiere. La città si sta preparando all'evento che annualmente porta nel centro della città vecchia migliaia di ultranazionalisti ebrei che si rendono ogni anno protagonisti di attacchi razzisti e violenti contro la popolazione palestinese. Tra poco inizierà l'evento più carico di tensione, la marcia delle bandiere. Martina Stefanoni.
3: Questo negozio appartiene a un ebreo, non danneggiare. Cartelli così sono apparsi oggi pomeriggio fuori dai locali di commercianti ebrei nella città vecchia di Gerusalemme, mentre, come ogni anno, decine di migliaia di cittadini israeliani ultranazionalisti si radunavano alle porte della città in vista della Marcia delle Bandiere. La marcia rientra nell'ambito del Giorno di Gerusalemme, una festa nazionale che commemora l'occupazione di Gerusalemme Est da parte delle forze israeliane dopo la guerra del 1967. La Marcia delle Bandiere è sempre stata caratterizzata dalla violenza. Migliaia di ebrei di estrema destra e coloni sfilano nel quartiere musulmano della città, sventolando bandiere israeliane, aggredendo non solo la popolazione palestinese ma anche giornalisti e attivisti israeliani. Questa mattina un gruppo appartenente all'associazione pacifista Standing Together è stato aggredito da giovanissimi coloni che hanno lanciato contro di loro sedie, sassi e pezzi di legno, sputando e gridando «morte agli arabi». La violenza razzista che da tempo caratterizza la giornata è peggiorata negli ultimi anni, aggravata non solo dalla tensione crescente tra la popolazione araba e quella ebrea, ma anche da un governo sempre più compiacente con le frange più violente e radicali della società israeliana, che si sentono non solo giustificate, ma protette. Il governo quest'anno ha anche stanziato numerosi fondi per estendere la marcia a decine di parate ultranazionaliste che si terranno in tutto il paese.
1: La Global Sumud Flottiglia è ripartita. Oggi una 50ina di imbarcazioni hanno lasciato il porto di Marmaris sulla costa della Turchia sud-occidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. Gli attivisti che partecipano all'iniziativa sono circa 500 e provengono da 40 paesi. Il movimento punta a raggiungere le coste della striscia in 4 giorni di navigazione, ma è altamente probabile che la marina israeliana intercetti la flottiglia già nelle prossime ore, come è successo in tutte le precedenti occasioni. In Ucraina, secondo le autorità, almeno 8 persone sono morte nel bombardamento della scorsa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha annunciato che domani sarà una giornata di lutto nazionale. Ieri un altro massiccio attacco russo aveva colpito il paese, causando almeno 14 vittime. Nelle prossime ore potrebbe esserci una risposta militare ucraina. Il presidente Zelensky ha fatto sapere di aver ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere. Piero Meda è responsabile della ONG WeWord per l'Ucraina.
4: È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece questa notte per molte ore l'attacco è stato molto duro, sono state colpite zone residenziali, purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, l'allarme è durato tutta la notte, solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo. Gli ucraini ormai stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali, l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
1: In Italia la spesa per la difesa è l'ultimo tema che divide il governo. Crosetto oggi si è lamentato di Giorgetti. Gli ho scritto 2 volte, attendo una sua risposta, ha detto il ministro della difesa. Il titolare dell'economia entro fine maggio deve decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, cioè lo strumento finanziario europeo che consente di rafforzare le capacità militari e di difesa. Non si tratta di un finanziamento a costo zero, ma di un prestito che dovrà essere restituito. Per questo restano i dubbi di Giorgetti in una fase in cui le priorità sono legate soprattutto ai costi dell'energia. Le tensioni tra i 2 ministri sono state al centro oggi anche di un vertice che si è tenuto tra Meloni e gli altri leader della destra, Salvini e Tajani. Sul tema energia, Meloni intanto in Parlamento ha rispolverato l'idea del nucleare, una vecchia ricetta che di tanto in tanto ritorna come soluzione, ma che resta impraticabile nel breve periodo. Da Roma, Anna Bredice.
5: Il ritorno al nucleare per il governo diventa ora il nuovo obiettivo che sembra avere al momento un solo scopo, deviare l'attenzione dalle promesse mancate e dalle divisioni che attraversano il governo. Prima del Consiglio dei Ministri, infatti, Meloni ha voluto incontrare Tajani e Salvini, forse per capire come procedere per sbloccare 2 situazioni calde, le nomine, la legge elettorale e non ultimo le spese maggiori per la difesa contro cui si mette di traverso Giorgetti. Il nucleare invece è argomento perfetto perché sul suo ritorno non ci sono divisioni e soprattutto perché se ne parla, ma nella maggioranza sanno benissimo che se si costruiranno nuovi reattori succederà tra molti anni. Contemporaneamente serve a Meloni a consegnare ai suoi elettori una soluzione facile al caro energia. Una legge delega quindi non comporta tensioni, a quanto pare alimenta la propaganda contro la sinistra sul Green Deal e fa emergere in Parlamento però le contraddizioni e le insidie che ci sono sul progetto della destra. AVS ad esempio rivela che è stato bocciato un emendamento che prevedeva di limitare solo agli usi civili ed energetici la produzione nucleare. Bocciandolo, spiega Bonelli, potrebbe essere utilizzato il nucleare per l'uso militare. Bocciate anche tutte le altre proposte di maggiore produzione energetica attraverso le rinnovabili, già avanti nella ricerca e nella realizzazione. Niente di tutto questo, quindi, oltre al fatto che l'apertura al nucleare annullerebbe il no che 2 referendum hanno sancito su questo tema. Linea allo studio.
1: Nuova strigliata di Mario Draghi all'Europa, per la prima volta siamo soli, bisogna agire. Nel corso di una premiazione oggi l'ex presidente BCE ha invitato l'Europa a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti e a dire basta ai compromessi. Draghi ha invitato l'UE poi a muoversi verso quello che lui ha definito il federalismo pragmatico, decisioni non più a 27 ma solo prese solo da un gruppo di stati che sentono davvero il peso del momento, così Draghi. Stamattina a Milano, nell'aula bunker di via Filangieri, è iniziata la 3ª udienza del processo Idra, il procedimento contro le cosche di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, che avevano stretto un accordo per la spartizione del potere criminale in Lombardia. Il tentativo della difesa è di far trasferire il processo a Busto Arsizio, una mossa che secondo le associazioni che seguono il processo, da Libera alla CGIL e all'Arci, serve a guadagnare tempo. Segue per noi il processo Lele Liguori, che ha raccolto alcune testimonianze tra le persone che hanno partecipato all'udienza.
6: Penso che sia fondamentale la partecipazione della società, anche e soprattutto la partecipazione giovanile a un processo di questa portata, proprio per far vedere come possiamo essere sentinella.
7: Questo processo ha qualcosa di particolare per cui vale la pena una volta in più essere qui?
6: Sì, penso che questo processo sia particolarmente fondamentale perché sta andando e vuole cercare di dimostrare un consorzio tra organizzazioni criminali che quindi potrebbero cambiare un po' l'assetto, soprattutto di come in quanto milanese si vive Milano, si vive la Lombardia e poi eventualmente cioè, anche tutto su scala nazionale.
8: L'impatto direi assolutamente rilevante per il nostro territorio, è giusto che abbiano la giusta attenzione e questo invece non trapela abbastanza. Quindi come società civile a maggior ragione noi siamo qui con molto entusiasmo e interesse, al di là dei studi di giurisprudenza come Matilda, ed è quello che ci piacerebbe fare, quindi a maggior ragione, un po' per vocazione, un po' per passione e un po' per senso civico.
1: Nel Regno Unito il ministro della sanità laburista Wes Streeting si è dimesso in vista di una possibile sfida al capo del suo partito e del governo Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni locali. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
9: Cresce la pressione su Keir Starmer affinché rassegni le dimissioni. In questo modo i parlamentari laburisti potrebbero evitare di dover sfidare apertamente il primo ministro. Ma da Downing Street il segnale è chiaro, Starmer è pronto a dare battaglia. Per formalizzare la propria candidatura, Streeting deve raccogliere il sostegno di 81 parlamentari, ma i Labour sono più che mai spaccati. Quasi 90 deputati hanno chiesto ufficialmente le dimissioni del primo ministro, ma oltre 150 si schierano con Starmer, ritenendo che questo non sia il momento opportuno per un cambio al vertice.
10: The numbers show that the economy is growing. We shouldn't put that at risk.
9: Tra i possibili successori anche Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che però prima dovrà ottenere un seggio in Parlamento, e Angela Rayner, ex vice premier, che ha recentemente dichiarato di aver risolto la controversia fiscale che le era costata l'incarico di governo. Entrambi rappresentano l'ala più a sinistra del partito, con Streeting invece ereditario dei valori più liberali e che si ispira alla figura di Tony Blair.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastaferro, in redazione Diana Santini e Alessandra Tommasi, Matteo Lefons, Andrea Monti e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 22:30, a tutti una buona serata.
11: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
3: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
2: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
4: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business?

0: Where Nightmare, per iniziare questa trasmissione di Gramorama, come te ne sarai accorto, Giacomo, le sonorità non sono molto cambiate dalla prima volta che tu avevi frequentato questi studi, più o meno. Gramorama, come spesso dico, no? Una puntata del secolo scorso potrebbe essere sicuramente a livello di sonorità paragonata a quella di adesso, però sempre con dei gruppi nuovi. Poi comunque questo un po'
1: sembra che sia andato
0: il fiore all'occhiello,
1: il tipo dei Mezzo sembra che sia andato un po' a scuola di Dylan Baldi, di Cloud Nothings,
0: sì,
1: alleggerito, sì, ritornello più accattivante. Uscirà a giugno su Key Records, etichetta come la Car Park, io avevo un po' abbandonato in questi anni, ma in realtà sta facendo uscire delle ottimi dischi con le chitarre che a noi di Gramorama piacciono. Uscirà a giugno un nuovo disco di Slippers intitolato Slippers 08, è uscito un nuovo singolo proprio la settimana scorsa, mi sembra. Ad anticipare il lavoro, Wasted Tonight, lei è Madeline Babuka Black, ma in arte molto più semplicemente Slippers. Ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Slippers invece probabilmente alla scuola un po' di Frankie Cosmos.
1: Sì, proprio lei. Figlia di... C'è sempre la gag. No?
2: C'è sempre la gag di quale Klein è.
1: Di quale Klein è. Vista al covo tanti anni fa. Ma poco importa. Quello che importa è che siamo qui a Glamorama, le frequenze sono quelle di 103.1 di Radio Città Fujiko. Dicevamo, ospite a Clever Square.
0: Sì, è uscito un nuovo lavoro, Flicker and Fade, un
3: Corretto.
0: parto difficile oppure...
3: Abbastanza.
0: Perché era, no, lo dico perché era da un pezzo, diciamo, vai Giacomo, quando è che vieni in radio e tu dicevi quando esce il disco, ma mi risembra che fosse più di 9 mesi fa.
3: Sì, un po' di tempo fa, perché siamo pigri, però ci abbiamo fatto, dai.
0: Ce l'avete
3: Sì.
0: fatto.
3: In realtà solo per pigrizia, non per altro. Non è che...
1: Potrebbe essere
3: Il numero del disco?
0: Quanti
3: Oddio, aspetta,
0: dischi ha fatto Clive Square? Devi consultare la tua pagina Bandcamp.
1: Sono tanti.
0: 1, 2, 3.
3: Quello
0: tre.
3: È il singolo, lo vediamo. 5, sesto, dai, sesto, settimo. Sesto, settimo, dai, sì.
1: Ma via di mezzo, un 6 e mezzo.
0: Il primo era l'anno di...
3: Quello porta all'anno 2011, però poi ce ne sono stati anche prima, dal 2005 a oggi.
1: Sì, insomma,
3: sì, parecchi, parecchi.
1: È un po' un calcolo
3: parecchi dischi.
1: Difficile.
3: Non lo so, non mi sono preparato su questa domanda.
0: Quindi, comunque sono 15 anni.
3: No, sono 21. Sono 21. Sono perché 21 dal 2005 anni. Che suoniamo.
1: Vedi?
3: Sono 21 anni.
0: 21 anni. Beh, vabbè, però hai iniziato molto giovane.
3: Ho iniziato molto giovane. Però vale, perché quando eravamo piccolini, a 15 anni già facevamo degli EP, quindi...
0: Quindi
3: è giusto contarle, no?
1: Assolutamente.
2: Giustissimo.
0: Non potevate entrare nei locali, ma
3: in Italia, in Italia, no. Italia... Non potevamo bere.
2: Si poteva fare
1: ma non si poteva bere già.
3: Beh, a 15 anni, secondo me, no.
0: Non
3: a 16,
0: si potrebbe.
3: 16,
1: giusto?
3: Credo che sia 16.
0: Ah, sì. Come per il 125.
3: Esatto.
1: Però siete già ormai nella categoria dove comunque quando si prendeva la patente a 18 anni, ce l'hai la patente?
3: Sì, ce l'ho, l'ho presa subito perché infatti mi ricordo quando io e Stefano abbiamo iniziato a suonare andavamo in giro in treno e andavamo in giro in treno con la chitarra e la batteria a pezzi. Io non so come facevamo, mi ricordo che facevamo un concerto al Locomotive nel 2007-2008 dove portammo la batteria. Non mi ricordo questa scena di... che a pezzi poi la portavamo giù dal treno, ma non so come abbiamo fatto.
1: Poi dopo
0: Beh, Locomotive è abbastanza comodo.
3: Locomotive è abbastanza comodo. Poi sicuramente qualcuno ci venne a prendere la stazione. Però
1: spero di sì.
3: Mi ricordo questi viaggi allucinanti con la batteria in treno. Infatti ho preso la patente subitissimo.
0: Dalla Romagna con furore.
3: Dalla Romagna con da Ravenna, per la
0: da precisione. Da Ravenna.
3: Per la precisione da Ravenna, sì.
0: Dai, ci suoni un pezzo?
3: Va bene, suono un pezzo dal disco nuovo. A Billion Castles, non ho capito se mentre suono mi conviene mettermi le cuffie o no.
0: Ti conviene
3: dirmelo voi.
1: Mettiti le cuffie. Di
0: io
1: solito...
0: ti filmo.
3: Proviamo, semmai me le tolgo.
1: Se vuoi ti alzo un po'.
3: No, va benissimo così, dai.
1: Sì, posso. Sì.

0: così catapultati in un film americano, nella provincia americana, quei film indie che ci
1: sigla
0: fanno
1: quindi non in, si può
0: innamorare nella sonorità.
2: Sigla finale, una strada si perde nel bosco e
1: esatto.
2: Qualcuno sente su una macchina per mai più tornare.
0: C'è una ragazzina bionda che ti molla.
2: C'è dove di Chanel che ha spezzato il cuore a 8.
1: Questo era quello che noi, cioè, questo era veramente il nostro mito quando avevamo 15 anni. Ma proprio eravamo fissati completamente.
2: Sono passati 21 anni e
1: siamo sempre non così fissati. Però comunque
2: la fissazione è consapevole.
1: Sì.
2: Non è più illusoria.
1: No, però noi
0: il dramma Giacomo che è anche nostra. Cioè, invece siamo rimasti proprio.
1: No, ma poi anch'io. Cioè,
0: nonostante sia passato tanto tempo, purtroppo da certi.
2: Va bene,
0: paletti siamo lì, siamo
2: sì,
0: lì.
2: Va bene. E paletti conficcati al
1: ben
2: suolo,
1: saldati, sì,
2: beh, attraverso il petto. C'è un filo conduttore del disco, dei testi tu scrivi oppure
1: no, non è un concept album. Sono i 10 pezzi che preferivo in quel momento. Semplicemente 10 forse, non mi ricordo più neanche questo, 3, 5, sto contando sullo schermo. sono 10 pezzi migliori in quel momento, sono tutti, alla fine questo disco l'abbiamo registrato un annetto fa, abbiamo lavorato nel 24, quindi insomma ha già un po' di tempo, ci abbiamo messo un po'.
0: Esce questo etichetta?
1: Questo è uscito per Almost Halloween Time Records. E fra l'altro, sempre per Almost Halloween Time, fra pochissimi giorni, il 22 di maggio, quindi tra meno di 10 giorni, uscirà uno split assieme a Luck Observation, che è un amico di Roma, e a Mitch Mitchell, che è il primo chitarrista di Gadi Bad Voices. Abbiamo fatto due pezzi a testa e uscirà il 22 maggio per Almost Halloween Time in LP e in CD per Cruel Records.
0: Tanta roba.
2: Il primo che hai detto è
1: Luck Observation.
2: Abbiamo visto con Linda una scorsa Smith. Esatto. Serata epica con Linda Smith.
1: Esattamente. e si esce il 22 maggio. E poi entro fine anno dovrebbe uscire anche un altro disco, un nuovo disco dei Clever, sempre per Almost Halloween Time.
0: Che è la sede dell'etichetta è Sassuolo Ragazzi di...
1: Allora, lui è di Bari, fa edizione limitata, ha fatto anche un disco di Linda Smith. E... questa cosa, adesso ci sta ascoltando e mi prenderà in giro, questa cosa folle, lui dipinge a mano ogni singola copertina.
2: E infatti
1: ogni singola copia viene dipinta a mano e sono tutte diverse, quindi è una cosa abbastanza folle. E ha fatto delle cose molto interessanti, ha fatto Linda Smith, ha fatto Peter Jefferies, neozelandese abbastanza noto, poi ha dei gruppi a Best Parts e insomma diverse cose interessanti.
2: Lui avevi il disco di Linda Smith quando ha suonato
1: suo,
2: a Efesto.
1: Esatto, sì. Suo. Almost Halloween Time Records, trovate online. Fa delle cose davvero interessanti. Ed è molto, molto bravo a disegnare. Delle cose veramente fighe.
0: Assolutamente da considerare. E quindi, insomma, cercate in rete, insomma, di cose interessanti. Sicuramente lo è, questa è Glamorama 103.1, Radio Città Fusico, dicevamo Clever Square ospite, ancora un brano per la pubblicità, non so come siete organizzati di
2: dai,
0: là,
2: ci suoni per,
1: io.
0: Oppure
1: sì.
0: No, come no, vuoi,
1: se sono
0: no metto un pezzo,
1: no, metti
0: no,
1: così, ma accordo con calma,
2: metti un pezzo al Merighi e poi dopo,
0: allora, vai. Andiamo in... a Manchester, questa nuova ondata che non c'entra nulla con i suoni di Manchester di quando eravamo più o meno giovani noi. Loro sono West Side Cowboy e nelle nostri colleghi della BBC, in una trasmissione di qualche giorno fa, hanno registrato una cover che abbiamo ascoltato, abbiamo ballato, messo tante volte, provo a farvela indovinare, invece un pelino più sgangherata, ma non così troppo diversa. Loro sono West Side Cowboy da Manchester e questa, indovinate che cosa può essere.

0: Cover davvero clamorosa questa di West Cowboys.
1: Gli ascoltatori di Radio Città Fujiko avranno riconosciuto sicuramente
0: Young Folks, così giusto per ripassare.
1: Speriamo che la portino in giro dal vivo questa cover, anche quando arriveranno a Milano.
0: Biglietto già preso a novembre.
1: Novembre. C'è tempo.
2: Un po' prima.
1: Sì.
3: Sono a Milano.
1: Solo Milano, sì. Al momento data unica in quel di Milano.
0: Assolutamente sì, allora ci sta ancora un brano?
1: Sì, ci sta un brano. Sono una grande. Vai.
3: Dai, faccio un Made Deserts da...
1: Questo è il pezzo, ti dico, c'ha un riffettino...
3: Riffettino che non posso fare.
1: Che non può fare, che per me spacca. Vabbè.

0: Ponti, a Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.com.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: In diretta, siete all'ascolto di Glamorama, le frequenze sono quelle di 103.1 di Radio Città Fujiko. Glamorama condotta questa sera poker di un certo livello, visto che siamo tutti presenti, e quindi quando il Fantazzini, il Benussi, il Cervone, il Merighi riescono a combinare il giovedì alle 21 si va avanti fino alle 23. Questa sera poi ospite davvero di un certo valore, Clever Square, pezzo prima della pubblicità, Lacrimoni, proprio, sono quelle sonorità che a noi ci fa spezzare il cuore, come anche poi il primo pezzo che aveva fatto, presentare appunto il nuovo lavoro, appena uscito appena. Cos'è, un mesetto?
9: 10 aprile, sì, un mesetto fa.
8: Quindi è corretto quello che dico.
10: Clever Square, la band che ti accompagna, è ancora quella che cioè noi condividemmo qualche giorno in Sicilia.
9: Sì. Cos'era? Il
10: 2023.
9: 23.
10: Sì. Primavera 2023.
9: Sì, che avevamo suonato in Sicilia.
10: Insieme a Lazaret.
9: Sì, due date insieme a Lazaret. Sì,
10: la band sono ancora.
9: La band è sempre quella che è quella dal 2019, perché poi appunto i Clever nascono nel 2005, sono per tantissimo tempo un duo, e poi dopo diventano un quartetto, e poi dopo si fermano nel 2015, e nel 2019 ripartono con la formazione che poi è la formazione attuale.
10: E dove avete registrato il disco?
9: Abbiamo registrato tutti in casa, l'ha mixato e masterizzato Matt Bordin in Veneto, vicino a Treviso, mi pare che sia lo studio.
10: Perché sono tutti in casa. Complimenti comunque per la qualità.
9: Ormai si riescono a fare cose incredibili.
8: Ah, non è più come
9: una volta. No, però sì, a parte la batteria che l'abbiamo registrato in studio, adesso abbiamo registrato tutti in casa.
8: Ricordo la band originale che è composta
9: io e Stefano.
8: Stefano, probabilmente eravate davvero minorenni.
9: Minorenni, sì.
8: E a Glamorama, non mi ricordo la sede, probabilmente Massarenti.
9: Ma dicevamo prima che doveva essere Massarenti e doveva essere almeno
10: prima del 2012. Prima del 2012,
8: secondo me sì.
10: Io sono arrivato nel 2012 e io non c'ero.
8: Mi ricordo,
10: era ancora Arturo.
9: Stefano sostiene di non esserci stato. Io però a caso la registrazione controllerò. A me sembrava
8: sicuro, come ospite forse, cioè veniva a vedere ogni tanto. No, sicuramente mi ricordo quel giorno. Mi ricordo quel giorno Arturo, io, secondo me quasi metto la mano sul fuoco che eravamo io e Arturo.
10: Sì. Cioè,
8: come già Glamorama, perché poi Glamorama inizia appunto nel secolo scorso con me e Arturo, poi dopo ci sono... dopo c'è la dipartita di Arturo e poi dopo l'arrivo di voi.
10: Di Giancarlo, ma prima c'era anche il Bucchieri.
8: No, Glamorama no. Bucchieri, ho iniziato con Bucchieri, io ho iniziato con la radio con Bucchieri, ma però avevamo una trasmissione nostra che si chiamava Alta Infedeltà, quando Alta Infedeltà era ancora un nome abbastanza...
11: Me l'hanno scopiazzato.
8: Sì, dopo il successo clamoroso di quei due anni e dopo Massimiliano se ne va perché non ne può più di me e... No, scherzo. E...
11: Lo leggeremo nella sua biografia.
10: Arriva, su Wikipedia c'è già
8: arriva Arturo e facciamo questo Glamorama che sta andando avanti dal secolo scorso senza più Arturo, ma insomma con dei ben degni
11: un po' come Clever Square
8: più o meno la storia è quella,
11: evoluzione. Beh,
9: come The Fall, no? The Fall sono tutti quelli, no? Mark Smith più Tom I Bonghi, no?
8: Non ci sono ragazze di mezzo fortunatamente, quindi tutto diventa più semplice
9: per loro
8: ovvio. Continuiamo, non so.
10: Dai, niente, ci suona un altro pezzo.
9: Io adesso voglio fare un pacciugo, che sicuramente sbaglierò il romagnolo, pacciugo bolognese anche forse.
8: Ah, sì.
10: Però adesso la radio è trasmessa anche in Lombardia.
9: Giustamente, no, certo.
10: Pacciugo sta per casino.
9: Un pasticcio. Perché siccome oggi hai fatto, Fabio, hai fatto la storia, hai messo il pezzo per me pop più bello di tutti i tempi, Game of Freaks dei Guided by Voices, e voglio provare a suonarla.
8: Grande.
9: Quindi provo a suonarla, mi perdoneranno, ma sicuramente loro che amano gli errori.

0: troppo bella.
1: Beh, tanta roba anche la tua versione, penso che proprio saranno contenti.
2: Bene, sì, che ovviamente faranno caso alla trasmissione della radio e via. E tutto finì.
1: Guarda che
2: everything is ended here.
0: Però vogliamo cogliere l'occasione. No, l'ho già detto che c'è lo split. Sì, l'ho già detto.
2: Sì, sì, sì, però sì, dobbiamo anche ascoltare.
1: Dopo,
2: ma adesso lo ascoltiamo o no?
0: Se vogliamo dopo ascoltiamo.
2: No, forse gli ascoltatori qualcosa non sanno chi sono i Gauded by Voice.
0: Se non lo sanno, lo cerchino su Google.
1: Che ascolta Glamorama, credo che sì, non possa. No, però a parte Guided by Voice, no, pensavo, sono io che proprio ho la memoria che non mi sembra, io l'ho visto una volta solo, è possibile, non è che sono mai venuti.
0: Io l'ho visto due volte,
2: ma io mai visti,
1: ma non sono mai venuti probabilmente in Italia, sono venuti, tu li hai visti in Italia?
0: Io ho visto a Londra nel 2019.
1: Sì, quindi a Londra, però no, diciamo che comunque un gruppo, per l'amor di Dio, è di un livello eccesso.
0: Sono venuti nel 2003, ma io ero troppo
1: sono venuti, sì, eh? Io mi ricordo una data, ma io penso davvero l'unica data che l'ho visti a Colonia.
0: Lo so io, a Colonia nel 94, perché me l'avevi detto, io sono talmente fissato che queste informazioni 94-95.
1: Esattamente. E stavo recuperando, volevo recuperare un attimino il Popcom, insomma, spesso ne abbiamo parlato, comunque uno dei primi festival dove in una città, in quel caso era Colonia, insomma era una vetrina un po' di tutte le etichette che suonavano in diversi locali, e appunto ci sono stato sia nel 94 che nel 95. Nel numero del 94, insomma nella pubblicazione del 94 non c'erano, quindi probabilmente era il 95, ma poco importa, in quel 94. Però quando stamattina sfogliavo quel catalogo, mamma mia, insomma c'era una serata che era epica, con Pavement, Scars, Lotion, Bloomfield, era, come si chiama l'etichetta, la bicchetta, insomma qualcosa di veramente incredibile, ma poco importa, quel che importa che siamo nel 25,
2: sì,
1: e che stiamo presentando
2: nel 26, siamo
1: 26.
3: Siamo nel 85,
1: ma sei nel 26 già, vedi, sì. Vedendo, scherzando,
2: è uscito, no, uscirà quando?
0: Lo split?
2: Eh?
0: Il 22 di maggio.
2: 22 di maggio, l'avevi detto prima,
1: sì, sì, split. No, il disco dei Clever Square è uscito nel 26.
2: E
1: uscirà.
0: I pezzi dei Clever di questo split sono registrati da me e Stefano per la prima volta dal 2015. Quindi abbiamo registrato questi due pezzi assieme, quindi, perché
1: Era un bel po' che
0: non facevamo niente assieme. Quindi,
2: grande. Basta. Cosa ci andiamo ad ascoltare?
0: Ascoltiamo un pezzo di Clever.
1: Ravenna?
2: Il canale è quello ospite.
0: Quello qua. Ascoltiamo un pezzo di Clever da questo split che si chiama Apartment of Wolves.
1: Un attimo solo, che c'ho una.
2: Quale dei due?
0: Apartment of Wolves. Un pezzo dei Clever e basta.
1: E il PC ospiti?
2: PC ospiti.
0: Che dovrebbe essere da partire.

0: È finita?
1: Sì, è finita.
0: Ah, ok.
1: Questa più pavimentiana, direi.
2: Sì.
1: Anche un po' più sporca, o no?
2: Sì, sì, sì. Grande. Su nastro.
1: Quindi tu hai la chitarra e voce, Vespa al solito basso,
2: esatto, Vespa al basso,
1: Vespa
2: al basso bello prog.
0: Vespa ancora lui Ravenna?
2: Sì.
0: Tu invece sei bolognese ormai.
2: Io ormai sono diventato bolognese.
1: Mm-hmm. Sì, vai a votare anche.
2: Voto anche
1: per il sindaco.
0: Sì, vedi,
2: da tempo.
1: Ormai proprio.
2: Sì, sì. Adottato
1: dalla sala borsa,
2: adottato. Il babbo non mi riconosce più quando parlo.
0: Ma te è andata via un po' la pronuncia tipica romagnola.
2: Ah, non lo so, io non
0: un pelino,
2: non lo so.
0: Poi non so prima se avevi la classica
2: fetta. La E chiusa ce l'ho ancora.
0: Sì, la E credo che quella sia più un po' come noi.
2: Dico ancora verde.
0: Ok. Sì. Ufficiale.
2: Sì, porca miseria.
0: Quella è la cosa che identifica un attimino
2: la differenza, sì, la differenza principale.
0: Più la Ravenna piuttosto che Bologna. La S penso che sia.
2: La S ce la condividiamo.
0: Uguale, male, sì, quella ce la giochiamo a pari.
2: Sì.
1: Dischi che stai ascoltando in questo periodo? Così, a brutto. Il Lemonheads, vabbè, da sempre.
2: Il Lemonheads, ovviamente, però parlando di roba un po' meno per anziani, io sono ossessionato completamente da Aldous Harding.
1: Che suonerà
2: che per me è uno dei pochi geni in giro, cioè sono proprio fissato. Per me è veramente tanto tanto brava. E, poi ho ascoltato il nuovo dei Cola, che mi piacciono molto.
3: Sì.
0: Trasmessi qua la settimana scorsa, mi sembra.
2: Il nuovo di White Fans, che è un altro che mi piace tantissimo, che è uscito, si chiama Orange, è uscito un buon paio di settimane fa. E poi adesso so, il nuovo Twisted Teens mi piace molto, Blame the Clown.
1: Vuoi mettere su un pezzo di Aldous Harding?
2: Sì, mettiamolo perché è troppo.
1: Dimmi,
2: mettiamo Venus in the Zinnia
1: dell'ultimo nuovo, disco?
2: Sì, sì. È un po'.
0: Vediamo se arriviamo.
2: Belli, pezzi incredibili, sì. Veramente.
1: Io non conosco affatto.
2: Non è proprio troppo bravo.
1: Una parallela. Tu ce l'hai.
0: Giancarlo.
1: Hai preso anche il biglietto.
4: L'ho messo io,
2: Venus in the Zinnia. Questo è un pezzo... Perché poi, io non lo so descrivere bene, però, a parte che sono, insomma, pezzi pop incredibili, ma hanno una complessità assurda e allo stesso tempo sono estremamente accessibili. Lei è un'interprete paurosa. Fa dei video paurosi.
1: Cioè, tu hai preso il biglietto per il...
2: L'ho preso un secondo dopo. Cioè, per me lei è proprio un genio.
0: Suoneranno,
2: l'ho detto,
0: più o meno.
2: L'ho già detto?
1: A giugno,
2: fine giugno.
1: Fine giugno. Fine giugno. Quindi speriamo che l'aria condizionata funzioni.
2: È la prima cosa che ho pensato.
1: Io ricordo i concerti al Locomotive a giugno, epici, dei calori.
3: Quindi sicuro non lo spostano fuori, perché l'Arena Puccini quest'anno è chiusa.
1: È vero.
2: Sì.
1: Dai, ce l'andiamo a ascoltare, quindi. Bellissimo. Ripresentalo.
2: Venus in the Zinnia, di Aldous Harding, con accento, fra l'altro, oltre a tutto il resto, accento neozelandese suo,
0: proprio
2: pauroso.
4: E sto pezzo c'è come ospite.
2: C'è, sì, e Joe Klein, che io, fra l'altro, non conoscevo.
4: Gallese.
2: Non conoscevo.
4: Bravo.
2: Stupendo, guardatevi anche il video che è incredibile.
1: Vai.

0: appuntamento imperdibile a questo punto, il pezzo davvero notevole.
1: 29 giugno, confermiamo, lunedì 29 giugno. Top, top.
0: Glamorama, siamo sul finire della prima parte. Ringraziamo Giacomo Clever Square per davvero questa ospitata davvero piacevole, con alcuni brani che da assolutamente da pelle d'oca, insomma, quelli che piacciono a noi. Direi di chiudere. Stefano, hai qualcosa? Metto su qualcosa io.
1: Mettiamo un altro pezzo. Il buon Giacomo. Il signor Dattore.
2: Dattore
1: ci ha preso gusto.
3: Assolutamente. Sì, ma sempre selezioni ricercate.
0: Di un certo livello. Molto glamorama.
3: Questi si chiamano Sluice e il pezzo è Vegas.

0: Finisce così.
1: Non ricordavo il cane.
2: Bello il cane.
0: Tanta roba.
1: È figo comunque, no?
2: Sì, niente male.
0: Ci sta alla grandissima. E cosa sono arrivate? È già ora degli spot, salutiamo.
2: Quasi, facciamo due saluti.
0: Due saluti.
3: Flicker and Fade, il disco di Cleaver Square, ripetiamo il titolo, yes. E niente.
1: Si trova su Bandcamp, si trova su internet, dappertutto.
3: Perfetto.
0: Qualsiasi assolutamente
1: streaming service immaginabile.
0: Assolutamente consigliato da Glamorama, insomma, le sonorità sono quelle che a noi piacciono decisamente. Un bel po'. Allora, pubblicità, poi dopo Glamorama continua fino alle 23.
3: Con un cambio al timone.
0: Assolutamente sì. E pubblicità, direi di sì, se ci riusciamo, visto che qui diventa tutto sempre più complicato. Con le multifrequenze, boh, proviamo.
4: Ma cosa fai in calesse?
5: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
4: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
5: Non ci sono i cowboy?
4: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
6: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
9: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti, Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
10: Eccoci qua, abbiamo fatto solo un cambio in regia, ma per tutto il resto non cambia nulla, nel senso che Glamorama questa sera, come già ricordato da Fabio, va avanti fino alle 23, quindi inizia il secondo tempo. E lascio la parola ad Antonio però per la prossima selezione.
2: Allora, sono tornati i Rural Friends. È uscito il nuovo disco la scorsa settimana, si chiama Slots, e niente, esce ancora per Meritorio Records, e assolutamente un disco che vi raccomando, specialmente questo pezzo, si chiama Lonely Heart Pyramid Scheme. Loro sono Rural Friends.

0: Loro erano Rural Friends.
1: Sì, che nonostante il nome vengono dall'Inghilterra.
0: Esatto, il titolo del brano.
1: Il titolo del brano è abbastanza complesso, è Lonely Heart Pyramid Scheme. Un misto di un po' Beatles e un po' cose un po' più losche.
0: Ok.
2: Comunque domenica dal sito della radio
0: si recupererà, esatto, tutto, si recupererà proprio tutto il dettaglio. Prossimo invece è Anna Calvi, di cui è uscito, ahimè, solo un EP di 4 tracce. Io avrei sperato in un LP intero. 4 tracce con 4 ospiti diversi: Iggy Pop, Perfume Genius, Laurie Anderson e Matt Berninger dei National.
1: Beh, però, cioè, ha trovato della compagnia, mica male.
0: No, in effetti, 2 sono cover: I See a Darkness con Perfume Genius e una Computer che è di Bonnie Prince Billy, Will Oldham, come preferisci, la traccia originale. Poi c'è la Computer Love dei Kraftwerk, che è completamente trasformata da Anna Calvi e Laurie Anderson, è completamente un'altra cosa. Noi però ci si ascoltiamo uno dei suoi brani inediti, è quello che dà il titolo all'EP, Is This All There Is? Domanda. Saluto intanto anche,
1: sì,
0: Stefano, Fabio e Giacomo, e ringraziamo per la sua ospitata.
1: Grazie ancora.
0: E grazie anche per la cover dei Guided by Voices, per me personalmente.
2: Tra lacrime. fino alle 23, Glamorama. E giovedì prossimo, sempre dalle 21, ci
0: vedremo. Sì, sì, non ho la certezza di esserci, però
3: dovremmo avere un ospite anche la prossima settimana.
2: Okay. Ah, quindi vedi.
3: Allè,
0: stay tuned.
1: Snocciolato così.
0: Proseguiamo, ciao Stefano, Giacomo e Fabio e Anna Calvi, Matt Berninger, Is This All There Is? Questa è Radio Città Fujiko da Bologna.

0: Calvi, dunque, che torna con una preziosa compagnia di ospiti, purtroppo è solo un EP, come dicevo, perché ormai sarebbe anche tempo che facesse un LP nuovo. Nel frattempo...
1: Ma lavora ancora al negozio... Era lei che lavorava al negozio a Londra, al negozio di dischi? No,
0: quella è Carla Dal Forno.
1: Scusa,
0: Carla Dal Forno, di cui però peraltro è appena uscito il disco nuovo e sarà a Bologna in concerto al Robot.
1: Ah, ecco, dobbiamo di chi indagare... parlavate sì, prima, sì, che non avevo capito.
0: Ma era lei
1: era
0: che
1: distratto.
0: E lavorava in un negozio di dischi a Londra.
1: Ha smesso, quindi?
0: È tornata in Australia, più che altro, mi risulta. Quindi, però adesso è appena uscito un disco nuovo e sarà in tournée in Europa, evidentemente, perché c'è anche una data a Bologna al Robot, all'interno del Robot. Non ho capito dove, però...
1: Il Robot penso che adesso sia a Dumbo, ma non tutte, forse non tutte le serate sono a Dumbo.
0: Sì, anche se da un'altra parte non mi dispiacerebbe. Dicevamo, Anna Calvi, Matt Benninger dei National per questa Is This All There Is, che è poi la traccia che dà il titolo a questo EP, però recuperatelo perché c'è la... Anche le altre tre tracce sono notevoli. Poi c'è questa Computer Love, che è una roba aliena, proprio con Laurie Anderson, che dei Kraftwerk ha il testo probabilmente, perché per tutto il resto non c'è nulla.
1: D'altra parte, se fai una cover dei Kraftwerk
0: è destrutturata, come dire,
1: cioè è necessario dargli una personalizzazione importante, perché
0: sì,
1: uscire dal solco
0: fare,
1: dei Kraftwerk,
0: esatto,
1: che
0: sì,
1: è difficile.
0: Puoi fare un'altra cosa elettronica,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: quella,
1: cioè,
0: dei Kraftwerk
1: è molto difficile.
0: E così andiamo avanti,
1: diciamo, scelta coraggiosa, posso dire.
0: Sì sì, 22 e 13, questo è Glamorama sulle frequenze della città Fujiko da Bologna.
1: Proseguiamo con Screensaver, la band di Melbourne. Che,
0: ecco, Melbourne che torna.
1: Esatto, noi la quota australiana cerchiamo di metterla su tutte le settimane, anche senza, cioè, diciamo, sotto traccia, senza neanche cercarle troppo, perché alla fine di
0: non
1: band,
0: è così impegnativo.
1: Sì, esatto, di band australiane che ci interessano
0: ce ne sono
1: volontà,
0: decisamente, sì,
1: tante.
0: Sì, concordo.
1: E sicuramente anche questi Screensaver, che sono di un genere un po' diverso dalle altre cose australiane che ascoltiamo. Sicuramente loro sono un po' più sul
0: post-punk,
1: post-punk,
0: assolutamente,
1: sì,
0: influenza
1: suoni,
0: post-punk, sì.
1: Sì, sì, questi suoni un po' anche nella grafica, cioè non ste scritte tutte, cioè non è proprio il mio, però sicuramente anche nella, diciamo, nella grafica richiamano quei periodi lì. Loro avevano rilasciato un disco lo scorso anno, in ottobre o novembre mi pare, si chiamava Three Lens Approach, ma già quindi a 6 mesi di distanza c'è un nuovo pezzo per loro, questo è Division, loro sono Screensaver.

0: Niente male, questo nuovo brano per bello, bello tirato per Screensaver, con cioè, ovviamente ovvie referenze al post-punk, cioè, non c'è neanche il caso.
1: Neanche, neanche troppo nascoste. Ecco.
0: No, proprio nascoste no. A questo punto potremmo anche rimanere in Australia, da dove vengono anche questi Station Model Violence, che sono un altro dei tantissimi gruppi che vengono dal calderone australiano. Anche se loro sono di Sydney, almeno così recita il Bandcamp, quindi un'altra parte di Australia, ma insomma un'altra prestigiosa città dal punto di vista musicale per quanto riguarda il rock che proviene dagli Antipodi, e è uscito già da qualche settimana, anche più di un mese forse, questo Station Model Violence, cioè l'LP omonimo del nome del gruppo. E come al solito è una formazione che al suo interno, leggevo, contiene personaggi che sono poi presenti anche in altri gruppi della strabordante scena australiana, fra Melbourne,
1: specialmente,
0: Sydney,
1: sì,
0: e zone limitrofe.
1: Golden,
0: in particolare mi pare che ci sia uno o due personaggi dei Total Control, di cui abbiamo trasmesso cose a Glamorama qualche anno fa, perché recentemente non mi sembrano molto attivi. E è interessante anche questo disco di Station Model Violence, assolutamente. La traccia che andiamo ad ascoltare, di cui ascoltiamo sicuramente solo un estratto perché dura 8 minuti, è però molto interessante, questa cavalcata un po' noise, un po' post-punk, come la vuoi vedere tu, però è decisamente interessante, come interessante tutto l'album. Il brano si chiama Heat. Loro sono Station Model Violence da Sydney.

0: Si chiamano Station Model Violence, vengono da Sydney, Australia. Altro gruppo da tenere decisamente d'occhio con questo LP omonimo uscito da un mesetto circa.
1: Allora io torno, anzi volo verso la Gran Bretagna, da dove arriva PyCon Radio. Audio,
0: grande,
1: scusa.
0: Grandissimo, PyCon Radio è un grandissimo. Sì. Che lo conosco da parecchi anni.
1: Sì, è in giro da parecchio.
0: Molto prolifico anche
1: molto
0: lui,
1: prolifico anche lui. Dire. All'anagrafe si chiama Martin Jenkins, sì. E niente, nel passato ha collaborato con chiunque praticamente.
0: Tra gli altri Andy Bell dei Ride.
1: Infatti mi hai fregato sul ecco, tempo, perché sta il suo nuovo disco che uscirà per Sonic Cathedral giugno.
0: Anche fa uscire anche cose su, esatto, Sonic Cathedral, esatto, tra le altre etichette, perché
1: sì. Collabora Andy Bell in questo pezzo che,
0: ma diciamo che loro sono amici e comunque sì, collaboratori, sì, sì, da parecchio, sì, sì, tempo, sì, sì, quindi ogni tanto si scambiano.
1: Lui è stato anche, penso, tour con Mogwai, insomma ne ha fatte di tutto e di più. Ho cominciato proprio in casa con i primi due compilation, se le era registrate da solo e prodotte da solo.
0: Sì, ma lui è un mago anche dell'elettronica, sì, di creare questi suoni elettronici molto particolari.
1: E niente, quindi in giugno uscirà un nuovo lavoro.
0: Ce lo segniamo.
1: Esatto, per Sonic Cathedral, come dicevo, si chiama More Songs About the Sun e il pezzo che ascoltiamo, in cui c'è anche Andy Bell, si chiama Cycle.

0: Vabbè, ci siamo.
1: Ci
0: siamo
1: male,
0: decisamente. I suoni sono quelli.
1: Niente male.
0: Sono i suoi suoni elettronici di Pie Corner Audio. E poi, vabbè, la voce di Andy Bell. Un bel mix. Quindi attendiamo con curiosità e impazienza l'LP che uscirà sulla prestigiosa Sonic Cathedral a giugno, quindi insomma fra un mesetto.
1: Esatto.
0: Quindi una roba abbastanza vicina, direi, caro Antonio, che i tempi sono propizi anche per le pause pubblicitarie delle 22:30. Poi Glamorama torna per l'ultima mezz'ora. Stay tuned.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Desovic.

0: Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda. Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: 22.36, questo è sempre Glamorama sulle frequenze di Radio Città Fujiko da Bologna, in compagnia di Antonio Cervone e Giancarlo Fantazzini per questa seconda
1: mezz'ora
0: parte
1: finale,
0: e che è partita alla grande con le rotule irlandesi, vale a dire i kneecap, formazione che è sulla bocca di tutti in questo ultimo periodo.
1: Spaccano, i kneecap spaccano. Cioè,
0: riascoltato questo Fenian ad ogni ascolto, cresce. Questa è una delle tracce più melodiche, se vuoi, è quella di chiusura, Irish Goodbye, tra l'altro con il featuring finale di Kay Tempest, ed è un brano che a me piace tantissimo, ma tutto l'LP è assolutamente godibile, quindi questi kneecap sicuramente a fine anno raccoglieranno grossi consensi da tutte le parti, non ho dubbi.
1: Direi proprio di sì. Andiamo invece in Canada con i Wesleys, che sono una band della regione francese del Quebec, vengono da Montreal infatti, e anche loro escono su Meritorio Records, o almeno questo EP che hanno pubblicato in realtà già da qualche mese, questo mi era sfuggito, molto interessante, si chiama Explosive Device e raccoglie un po' di tracce attorno a questa formazione molto particolare, perché sono in quattro e nel giro di queste otto tracce cantano tutti e quattro, almeno in una di loro. Comunque, il pezzo che vi propongo si chiama Magic Wand, loro sono The Wesleys.

0: finale
1: particolare,
0: rallentato dopo sì. un brano invece piuttosto vigoroso per Wesley's,
1: sì.
0: e con la prossima traccia invece decisamente rallentiamo le atmosfere, le sonorità. Avevamo parlato prima di Carla Dal Forno, personaggio australiano, anche se a lungo tempo è stata in giro in Europa fra Germania e Londra, e è appena uscito, dopo un periodo un po' di silenzio, questo nuovo lavoro per Carla Dal Forno, che porta il titolo di Confession. Se ricordo bene, non ce l'ho sotto mano, ma esce per la sua etichetta che si chiama Callista Records, disco che la ripropone sulle sue atmosfere abbastanza minimali e comunque anche abbastanza sognanti e tranquille tutto sommato. E una delle tracce più interessanti sicuramente questa Going Out che ci andiamo ad ascoltare, Carla Dal Forno dal nuovo LP Confession.

0: sempre atmosfere di grande fascino per quanto mi riguarda nelle canzoni di Carla Dal Forno.
1: Diciamo, con lei, con questa voce, crea veramente dell'atmosfera.
0: Poi lei, ricordo che dal vivo suona il basso e fa questi giri di basso abbastanza particolari, vagamente wave, eccetera. Poi ci sono però queste atmosfere anche molto così sinuose, gradevoli, rallentate. Confession, il nuovo disco appena uscito, Going Out, la traccia che ci siamo ascoltati. Ho controllato sul sito Facebook della stessa Carla Dal Forno, dovrebbe essere attendibile. Lei dice che in Italia dovrebbe essere il 25 settembre al Robot, a Bologna il 26 all'Arci Bellezza Milano. Ci fidiamo di lei.
1: Ma sì, ma dai, non c'è ancora, lei.
0: Non c'è ancora però la location della data.
1: Sì, perché stiamo parlando del festival che adesso l'anno scorso si era spostato al Dumbo, forse c'era qualche anno, era spostato al Dumbo.
0: In alcune cose, ma non in tutte. Quindi bisogna vedere quest'anno dove
1: varie location dentro e fuori Dumbo, quindi.
0: Comunque, se il 25 settembre Carla Dal Forno c'è, dovunque sia, consigliamo caldamente
1: di andare a vedere. Exciter invece è un terzetto che viene da Seattle, escono per Spirit Goat Records. Loro prima militavano tutti in un'altra formazione, sempre locale, un po' più dream pop, che si chiamava Shimmer Traps. Ma da un paio d'anni invece, diciamo, esiste questo nuovo progetto più con delle sonorità un po' più dure rispetto a quelle vecchie. Comunque, Exciter è uscito con, penso sia il primo disco sulla lunga distanza per Spirit Goat, si chiama Temporary Empty e la traccia che ascoltiamo è Option Shift Drag.

0: Exeter dunque.
1: Sì, esatto.
0: Ragionavamo sulla pronuncia,
1: sì,
0: ma
1: sì, sicuramente probabilmente da come è scritto Exeter. Con ogni probabilità la pronuncia corretta è Exeter.
0: Ma questo poco importa, come direbbe Fabio Merighi. Sono le 22:53 quasi.
1: Sì.
0: Direi che teniamo lo spazio per un'ultima traccia. E prima di quest'ultima traccia ricordiamo che Glamorama sulle frequenze, sì, della città Fujiko da Bologna tornerà giovedì prossimo. Vediamo
1: in che formazione.
0: Io forse non ci sarò.
1: C'è l'ospite, c'è un altro ospite. Dovrebbe essere abbastanza confermato. Sì, cioè a oggi è tutto confermato, però non
0: ci sarà comunque un ospite
1: altro.
0: Anche giovedì, sì, prossimo. Un ospite che si esibirà live.
1: Esatto, qualche altro pezzo dal vivo di qualche altro disco uscito di recente della scena locale.
0: E stiamo diventando un po' come quella di quella radio di Seattle. Come,
1: esatto,
0: KXP,
1: magari. KXP. Cioè, magari.
0: Cominciamo a chiamare anche un po' di quei nomi lì.
1: Ma io se vengono li prendo volentieri.
0: Volentieri, magari non abbiamo la capacità in studio di allestire.
1: Ma ci possiamo organizzare.
0: Però ci organizziamo volentieri. Se
1: per una cosa così.
0: Assolutamente sì. E per chiudere questa puntata di Glamorama andiamo a pescare un personaggio storico, a qualcuno magari il nome Richard Barbieri, associato poi magari a quelli di David Sylvian, Mick Carney, Steve Jensen, farà venire in mente una gloriosissima formazione fine anni 70, inizio anni 80, chiamata Japan, che ha fatto dei dischi per me di una bellezza incommensurabile. Poi ovviamente ognuno è andato per la sua strada e Sylvian ha fatto ancora delle robe meravigliose, ma anche Barbieri, Jensen e Carney hanno fatto cose ottime. Poi Mick Carney purtroppo è deceduto, gli altri tre ci sono ancora. Richard Barbieri, che è del 57, nato a Londra, è ancora in attività, tra l'altro è collaboratore di lunga data di Steven Wilson con Porcupine Tree e altri suoi progetti, tra l'altro, ma ha anche una carriera solista ed è appena uscito il suo nuovo lavoro, un LP che si intitola Hauntings, l'etichetta è la K-Scope, la stessa per cui escono appunto i Porcupine Tree, LP non del tutto strumentale, perché c'è qualche voce femminile, non canta Richard Barbieri, che invece è un mago delle tastiere, dei sintetizzatori, di tutto quanto. Il disco però è molto bello, molto atmosfere molto rilassanti, fra ambient, qualcosa di jazz se vuoi, e comunque tutto molto abstract, come si usa dire. E la traccia che ascoltiamo è quella che lo chiude, e per me è una traccia bellissima, si chiama A New Simulation, lui è Richard Barbieri.

0: Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
1: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
3: Che c'è là dentro?
4: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
3: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Perché non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
4: Costano troppo.
3: E a te cosa interessa?
4: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
3: Uova sode noci.
5: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
6: Uova sode e noci è il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire da ora.

Un po' uovo, un po' uomo. Sodo ma non troppo, sodo senza sodio, un uovo, solo. Sodio un uovo che prese due noci e si fece uomo.

0: Buongiorno, sono Hal dei Primitives. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio uovo sodo tornerà ad essere normale. Ho ancora il massimo entusiasmo e la massima fiducia in questa noce.
1: Fermati, Dave. Vuoi fermarti, Dave?
2: Amore, fermati. Parla piano ed accarezzami.

0: Il programma che impaluga.
1: Uova saude noci.
2: Un bacio da
3: Aldo Cantarutti.
2: Restate in ascolto di Uova sode e noci.
4: Un gusto che non finisce mai.
5: Chicca, puoi occuparti tu del bambino, stiamo parlando di cose serie.
6: Luigino, perché non vai a correre un po' di là?
7: E tu perché non vai un po' a fare in culo?
2: Ciao, amici delle noci, carote socmel, carote guarnite con le uova sode, guarite dalle ferite gratuite fortuite. Ciao amici, vedete come sono generativa? Visto che uova sode, pensate come andrebbero veloci senza l'attrito delle noci.

0: siccome Gianni Morandi è un grande giocatore di bruscola.
1: Vediamo qualcosa?
2: A me una mano.
1: Ora Mazzotti vorrei dire.
3: Anche a me.
2: Anche
1: per tutti,
2: anche
1: eh?
2: Grazie.
1: Beviamo a.
2: A cosa?
1: Non me lo ricordo più. Eh sì, un Ramazzotti ci sta proprio bene. È un amaro di classe, fatto con le erbe giuste e dal 1815, mica da ieri, eh? Io bevo Ramazzotti anche col Seltz, quando voglio essere più frezzante.
4: Amaro Ramazzotti ci sta proprio bene, perché ha le erbe giuste per piacere.
5: Ciao a tutti, amici di Uova Sode e Noci. Ogni giovedì sera alle 23 la trasmissione a cura di Riccardo Lolli, solo su Radio Città Fuscico.

Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci, sono un'intelligenza artificiale, cioè, in realtà non capisco una sega, fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.
1: Come sono gli svizzeri?
2: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
1: Bastardi nel senso che...
2: Un po' croati, ecco, come i tedeschi.
3: Cazzo ova vugiuti duri, noci e kupigia lo so posto.
4: Haşlanmış yumurtaların, fındıkların ve onların yerini alan herkesin canı cehennem.

Ho un cantiere del tram qui nella mano. Aspetta che vado più piano. Se arriva uno contromano mi offende la mano, mi lede l'arto, così poi non riparto e arrivo quarto. E arrivo quarto.

0: This is called the Deja Vu Experience.
1: Uova sode noci.
2: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piaci.
3: Conosci il teorema di sostenibilità del carciofo? È questo. La mamma pulisce i carciofi. I carciofi puliscono il fegato. Il fegato pulisce l'organismo. L'organismo pulisce i carciofi.
4: Katso merta, se herättää niin paljon tunteita. Katso merta, katso olivia, katso päärynää. Toivottavasti hyvää säätä, keitettyjen munien keltuaisia. Katso saksanpähkinöitä ja kuka ottaa niiden paikan.
5: Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del coxo. Buffo.

0: Ciao, sono Adriano Celentano e Adriano Pappalardo, tutti e due in uno. Due saluti agli amici di Uova Sode e Noci.
1: Uova Sode e Noci, amore!
2: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
3: Uova Sode e Noci.

0: da mandare a fer puñetas.
1: Vabbè, intanto ciao.
2: L'odierno episodio di Uova Sode e Noci è qui terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.
3: Alle 23.
4: Né per te, né per me.
5: More music, more music.
6: Avete ascoltato Uova Sode e Noci,
3: il mixtape di Riccardo Lolli. Lo trovate qui su Radio Città Fujiko ogni giovedì alle 23.
7: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
8: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecostrio, Yannick Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
9: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

Radio Città Fujiko.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.